A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore. Che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

music.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: 301. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Vogliamo cominciare, sì o no? Che sono già le 5.01 sul cronometro qua. No, ancora 5 minuti, no, non li posso dare 5 minuti, bisogna già essere

0: iperattivi in questo inizio di nuova settimana su R101. Buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Forza! R101.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Buongiornissimo!
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

Stavo pensando, come dice un pochino Fabri Fibra nella canzone, che 5 minuti di sonno in più me li sarei fatti volentieri, ma invece no, devo essere qua bello operativo come tutti i giorni, o quasi, insomma, almeno 5 giorni a settimana. Tutte le albe su R101 per aprire il discorso diretta e aprire anche la possibilità al pubblico di dar spazio a loro, alle loro voci, al loro sentiment, alla loro voglia, no? Di diventare protagonisti, soprattutto in questo buongiornissimo che si spalanca alle 5.06 di questo lunedì mattina 25 di maggio.

0: deve svegliare.
1: Pure io devo ancora svegliarmi bene.
0: Se sembra sciocco, cosa importa?
1: Luna, ultima settimana per il tormentone Gianni Togni, che ci ha accompagnato in tutto il mese di maggio. Ha aperto il buongiornissimo per tutte le puntate di maggio. Ultima settimana, quindi il primo compitino che vi do, amici all'ascolto, lo sapete già, è proiettato verso giugno, poi verso prossima settimana, quando la settimana si aprirà proprio con il primo lunedì, primo giugno. Noi saremo in onda con il buongiornissimo dalle 7, se non vado errato, cioè le dirette forse prenderanno inizio alle 7, perché c'è il ponte della banda, la banda si fermerà. Noi saremo qui, io parlo al plurale, poi noi, voglio dire, noi più svegli d'Italia, ecco, mettiamola giù così. Lunedì primo, ok, e martedì 2, appunto, la festa per la quale si fa il ponte per alcuni. Ecco, dovremmo mettere giù il tormentone di giugno. Incominciate a ragionarci sopra, se vi viene in mente qualche canzone con all'interno la parolina giugno, ecco, mi fate un piacere di segnalarla al 331 80 90 101, perché poi da domani parte proprio la ricerca ufficiale, ecco, come stiamo facendo ormai da diversi mesi. Detto questo, c'è già qualcuno che bussa a sto convento qua? Vuol dire
2: buongiorno
1: qualcosa?
2: Ricky, buongiorno a tutti. Luca, il vostro pasticcere della provincia di Modena.
1: Salve,
2: vi auguro
1: salve.
2: Un buongiornissimo.
1: Grazie.
2: Vorrei fare un minuto di raccoglimento per due club italiani che purtroppo il prossimo anno non possono essere in Champions, la Juve e il Milan.
1: Iniziamo così? Va bene, molto bene, grazie per questo inizio di puntata. La buttiamo subito sul caso, sui verdetti finali che hanno riguardato la Serie A, che finalmente si è chiusa, possiamo dire finalmente, per alcuni sì, questa agonia è finita. Sì, verdetti finali sulla Champions League, che hanno detto che il Milan è rimasto fuori incredibilmente, la Juve già si sapeva praticamente, era soltanto più un countdown inutile. Vabbè, c'è qualcun altro? Cambiamo subito argomento oppure cosa facciamo? Prego.
3: Buongiornissimo, prego. Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia.
1: Buongiorno,
3: Giuseppe, da Partenico, provincia di Palermo.
1: Sì.
3: Volevo fare i complimenti al Como, che è qualificata per la Champions League. Riccardo, volevo un tuo giudizio sulla Juventus. Diciamo che peggio di così non poteva andare.
1: Allora, io do un giudizio proprio forte e chiaro, anche proprio usando pochissime parole, poi vi dico, cambierei argomenti per questo lunedì mattina. Il mio giudizio sulla squadra che hai nominato, non riesco nemmeno più a pronunciarlo, insomma, sulla Juve di tutta la stagione è questo, prego. Ah, mi sono liberato. Ah, oh, mi sono liberato. Che poi a quest'ora è d'obbligo fare un passaggio proprio in quella zona della casa e scaricare tutto. Bene, bene, bene, bene. Io direi di andare con il riassunto del weekend. Da parte vostra. Non parliamo di gol, Max, te l'ho appena detto. Sarà più bello, sicuro. C'è più sto calcio. Il vostro invece fine settimana come è andato? Un fine settimana da paura, ma proprio a livello meteorologico roba assurda, forse non eravamo ancora pronti per i 30-31 gradi. Altri invece l'avranno affrontato al mare, si saranno divertiti, non lo so, sarà stato il primo vero weekend assaggio d'estate 2026. Voglio sapere tutto, tutti i particolari, però raccontati in 20-30 secondi massimo di messaggio audio con tanto di voto finale riassuntivo da 1 a 10, ecco, insomma, sperando che siano come sempre positivi. 331 80 90 101, abbiamo dato inizio anche a questa settimana.

0: Belong Together, Together, Together, tutti insieme. Ci stiamo svegliando in questo lunedì mattina 25 di maggio, andando indietro nel tempo, ma di poco, proprio le ultime ore, gli ultimi giorni, quelli del weekend. Ci eravamo lasciati venerdì con i vostri progetti, no? Del fine settimana. Volevo capire come si sono sviluppati poi, come si fa proprio tra buoni amici, tra colleghi di lavoro, quando ci si ritrova primo caffettino davanti, no? Alla macchinetta del caffè, oppure non lo so, vedi qua io ho il mio caffè, senti il rumorino proprio della tazzina e lo scruscio del cucchiaino che gira il caffè, tra l'altro senza zucchero, perché ormai lo prendo senza zucchero, quindi cosa scruscia a fare? Cosa gira? Però la sensazione, l'abitudine a girare caffè però senza zucchero. Vabbè, io me lo prendo. Nel frattempo ascolto il vostro resoconto. Dai, voti da 1 a 10, il pagellino è aperto, va riempito con i vostri racconti. C'è già qualcuno?
1: Beh, buongiornissimo Ricky, sono Mari da Udine, segno della bilancia. Sono sveglia da un'oretta e sì, ora parto per il lavoro. Weekend, buon lavoro. Voto 7, mi sono 7? Rilassata al mare. Buona giornata.
0: Non è bello, cioè aspettavo di più. È un bel weekend, relax al mare, meritava un po' di più, secondo me sì, 7 è un po' pochino, partiamo diciamo un po' col freno a mano, bel voto, cioè a livello scolastico da parte mia un 7 non si sarebbe mai buttato, anzi ad avercene, ma vabbè, sono problematiche che vengono fuori, che a voi non interesseranno sicuramente, però a livello di pagellino del weekend, relax al mare, forse meritava. Vabbè, è voluta stare stretta, è come quei prof che anche se vai bene però ti danno sempre il voto, diciamo uno o due un po' più basso, c'erano quei professori lì, che erano un po' tirati di voto. Va bene, comunque il primo voto è un 7, mi piace che, ecco, avete già cambiato argomento sul calcio, gli sfottò sono finiti, va, meno male, prego, il prossimo.
2: Ciao Riccardo, bravo. Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
2: Senti, ma ho una canzone per te, come mai, come mai, dai che la sai, continua tu.
0: Guarda, faceva come mai la Champions League non la vinci mai, è cambiato il verso, come mai la Champions League non la giochi mai, ma nemmeno più la vinci, non la giochi nemmeno più, basta, pure le cose addosso mi faccio gli sfottini, vabbè, ci sta, però basta. 331 80 90 101, vi aspetto con i voti del weekend, grazie. Enjoy the music.

0: Diaz, Sabrina Carpenter su R101. Senti che accendo, madonna, scusa, è successo stamattina. 5:22, sta succedendo di tutto, soprattutto in base ai racconti che arrivano al 331 80 90 101 e al voto del vostro weekend. Come sono andate le cose? Esprimetevi, mi raccomando, io vi aspetto, ne stanno già arrivando tantissime tra poco. Tutti protagonisti qui, R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
3: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
2: Dimmi davvero come stai?
4: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
1: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
2: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino splenderà dappertutto il sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su arco alpino, zone appenniniche, Calabria e Sicilia, con isolati acquazzoni o temporali su Alpi occidentali, Appennino, Calabro, Lucano e interno della Sicilia. Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo tipicamente estivo con le temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al centro-nord e in Sardegna, tra 25 e 29 gradi al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bello ritrovare i Cranberries con la loro Animal Instinct. Abbiamo fatto un tuffo indietro nel passato con questo successo riproposto in questo lunedì mattina 5:28. Dai, prima mezz'ora di questa nuova settimana già andata, stiamo recuperando tutto ciò che è stato del vostro weekend, lo stiamo per mettere in onda, i vostri racconti, resoconti con tanto di voto, pagellino da riempire. Siamo partiti con un 7, c'è da aumentare, da alzare la media. Alzeremo la media con chi? Prego.
1: Buongiornissimo Riccardo. Ciao. Per quanto ci riguarda, voto del weekend 10 e lode.
0: Ole.
1: Sole, ole. Mare, relax, famiglia, risate. Bello. E barcavela. Ciao a tutti da Sabrina.
2: Matteo.
3: Ciao. Elena.
0: E chi? No, aspetta, mi sono perso il terzo. Non ho capito. Allora, ripetiamo. Scusami, Edu, se te lo chiedo in diretta, ma c'è una.
1: Sì, da Sabrina.
2: Matteo.
3: Elena.
0: E il nano, io ho capito il nano, e il nano dietro che era già sveglio tra l'altro e in viaggio. Che bellezza, oh mamma mia, non me l'aspettavo, il saluto del piccino già sveglio a quest'ora tra l'altro, ma com'è? Perché buttarlo giù dalle brande, povero. Comunque un bel 10 che riassume il tipico weekend, primo weekend estate vero, no? L'abbiamo detto, per via delle condizioni meteo che agevolavano le uscite, chi poteva raggiungere località balneari l'ha fatto, ne ha approfittato. E prima si era detto un 7, ho detto no, troppo poco, dai, merita di più. E infatti è arrivato un 10 lode della famigliola qui, però mi piace molto il nano. Ancora avanti, ma magari
4: giorno,
0: era un altro nome.
4: Arianna da Piacenza, sveglia tutta la notte perché sono in casa di riposo, okay. Stanotte vado a fare un'altra notte, voto del weekend non pervenuto,
0: no.
4: Insufficiente,
0: no,
4: perché sto facendo trasloco per cui sono stata indaffarata con scatole, scatoloni,
0: te credo.
4: E poi ieri turno della notte, stanotte come ho detto prima un'altra, per cui fine settimana non pervenuto.
0: Non pervenuto, non lo specifica il voto, ma me lo dice insufficiente. Devo mettere un 5. Mannaggia, il trasloco. Io ne ho fatti un 6 o 7. Ho perso il conto dei traslochi che ho fatto nella mia vita. Ecco, se posso dare un consiglio, mai nei weekend caldi. Sto caldo, ma il trasloco effettivamente non è stato un bel fine settimana, credo, no? Anche della stanchezza accumulata, ecco. Vabbè, sarà per il prossimo che andrà sicuramente meglio, non ti preoccupare. E io ci butta un po' giù la media, ragazzi. Abbiamo bisogno di nuovo di rialzarla con qualche altro racconto e qualche altro voto più che positivo. 331 80 90 101. Dai, che ci sono. I Svegli d'Italia sempre presenti qua, meno male, va. Ma.

0: mi fa ridere che poi gli ascoltatori mandano i loro messaggi, io interagisco con loro poi in differita commentando i loro racconti e poi mi continuano a rispondere, tipo la famigliola di prima che abbiamo sentito, no, del weekend al mare, mi scrive: ah, hai capito bene, il terzo è proprio il nano, che abbiamo allora avevo capito bene, il nano, piccolino, già sveglio, perché dicono stiamo rientrando dal weekend, beh, rientro dal weekend al mare, dove si sono andati tutti al mare questo weekend per il bel tempo. Cosa succede? Che il rientro intelligente è alle 5 del mattino, partenze intelligenti di rientro, molto bene. Appurato questo, abbiamo un altro voto, forse, prego.
1: Buongiornissimo, dottor Riccardo. Daniele Pascali, senatore, stamattina si va in quelli di Milano e ieri siamo stati a una bellissima comunione, la comunione di Sofia, e già, quindi do il mio voto a questo weekend, do 10 più per quanto riguarda la comunione, tutto il contesto, ok? Giù dalle brande, ciao bagai.
0: Giù dalle brande, già, perché venerdì nei progetti del weekend c'era una marea di gente che aveva da affrontare queste cerimonie tra, abbiamo sentito, battesimi, comunioni, cresime, come il sottoscritto, anche la mia è andata molto bene, meno male, tutto a posto. Matrimoni, il periodo è stato un weekend pieno di questo, quindi altri resoconti positivi. 10 più, quindi vado a segnare nel pagellino, continuate così, 331 80 90 101. Di positivo in musica c'è un nuovo grande successo dei Pinguini, Tattici Nucleari, si intitola Sorry Scusa Lo Siendo.

0: mi sa che la porteremo dietro tutta l'estate, eh. Questa qua sa proprio di tormentone estivo, fresco. Va bene, noi però ci portiamo dietro di R101 l'appuntamento tra i minuti 40 e 45 da rispettare sempre, anche questa settimana sarà sempre così, l'opportunità di entrare nel palinsesto e piazzare la canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101 tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene. Wow!
0: Ah, l'ho detto tra pochissimo, non mi aspettavo così poco. Quasi colto di sorpresa, lo speaker è pronto ad annunciare la prima canzone che farà star bene qualcuno di voi. Approfittatene, prego, venghino, chi c'è?
7: La canzone che mi fa stare bene stamattina, sì, è It Must Have Been Love dei Roxette.

0: scelta vostra musicale, voto 10, dai che si parte bene con anche i vostri gusti raccontati e lasciati al 331 80 90 101, e poi tra i minuti 40 e 45 di ogni ora, lo sapete, in ogni programma siete sempre lì con l'orecchio per sentire se passerà la vostra canzone preferita oppure godersene di un'altra, ecco, in questo caso di una nostra amica rimasta anonima. 5:44, siamo all'interno della prima ora di questo buongiornissimo, stiamo rompendo il ghiaccio di questa nuova settimana, in questo lunedì, andando indietro nel tempo di quel che è stato il vostro weekend, con tanto di voti al pagellino bello ricco, altalenante, cioè molti voti positivi, qualcosa che ci ha fatto andare giù un po' di media, vediamo come si va verso la conclusione di questa prima parte. Sentiamo,
1: buongiornissimo, sentiamo. Riccardo, Marco da Udine, autista pullman.
0: Ciao.
1: Voto 10,
0: e
1: torneo aziendale di calcio stravinto da Viva,
0: mi ricordo.
1: Udine, e Wiwa.
0: Avete vinto, bravo, allora complimenti, applausi. No, mi ricordo venerdì nello spazio dedicato ai progetti del weekend, questo nostro amico che raccontava di dover affrontare questo torneo aziendale di calcio. Avevamo fatto anche la gag con il film di Fantozzi, mi ricordo. Hai vinto, molto bene. La situazione invece a casa mia, diciamo di due umori diversi. I miei figli, il più piccolo che mi aveva un mini torneo ieri mattina con sto caldo, mamma mia. Vabbè, tre partite, perse tutte e tre, quindi ho detto guarda, in linea con la Juve, bravo. Mi sembri uno coerente, cresci bene, proprio con i sani principi. Dall'altra parte il più grande invece mi ha vinto un torneo, ragazzi, quindi capirai, ieri sera c'erano due facce diverse a tavola, uno con la medaglia, l'altro anche medagliato, si sa, gli danno tutte queste medagliette, ma insomma, musino, musetto all'ingiù. Vabbè, a proposito di calcio, c'è qualcuno che ha gli umori, diciamo, sbalzati proprio attraverso i risultati che sono arrivati nell'ultima giornata di campionato. C'è qualcuno in festa? Sì.
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti i tifosi della Roma.
0: Oh, sei andato in cielo, hai visto cosa abbiamo? Vi abbiamo fatto regalo, noi e mia ci siamo messi lì da parte, abbiamo detto ma sì, facciamoli contenti a loro e anche al Como che hanno raggiunto questo traguardo, cioè il Como in Champions League, ma vi rendete conto che era in Serie B fino a ieri? Robe pazzesche, va bene, ok, lasciando il calcio c'è da segnalare anche la Formula 1 per la questione altri sport. Cosa bisogna fare ormai? Gli applausi, standing ovation, tributi speciali a questo Antonelli che mi porta a casa un ennesimo GP in Canada. Primo, sempre primo, ormai come quell'altro al tennis, cioè ci abbiamo ormai italiani che primeggiano in tutti gli sport, tranne che quello, lo sappiamo già. Insomma, altra bella vittoria, altro inno suonato in Canada per questo nostro giovane bolognese che se la guida e se la viaggia alla grande. Molto bene per lui, per tutti noi. 331 80 90 101, il vostro weekend.

0: Indietro mai e vai.
1: Ciao, sono Alfa e auguro a tutti gli amici di R101 un buongiornissimo.
2: Ma grazie, caro Alfa, passato di qua a dare il saluto ai più svegli d'Italia. Noi, caro Alfa, invece un pochino guardiamo indietro nella prima ora del lunedì, giusto per un resoconto del weekend, come è andato in base a quei progetti che mi avete raccontato. Al 331 80 90 101, dobbiamo chiudere il pagellino e poi, però, ve lo dico già, andremo incontro alla seconda parte, dove è prevista la super finale delle Superstar. L'abbiamo piazzata oggi così a inizio settimana per dare già subito una sferzata importante. Va bene, dai, andiamo, ultimo i voti, dai.
3: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo. Ciao a tutti, Michela da Cremona. Sì. Il mio voto per questo weekend.
2: Alto.
3: 10, più.
2: Altissimo.
3: Sabato sera siamo andati a teatro a vedere il Notre Dame.
2: Sì, mi ricordo.
3: Da pelle d'oca. Bello, è veramente una cosa fotonica. E domenica pranzo con mio fratello, mio nipote e mia cognata, e dire domenica in famiglia in un bellissimo agriturismo, pace, proprio pace totale, e così è andato benissimo. E buongiornissimo a tutti, buon lunedì.
2: Come si sente che la voce è rilassata, benché siano solo le 6 del mattino quasi di lunedì, però è proprio trascorso un bel weekend e traspare dal modo in cui hai raccontato le cose. Buon per te ancora, dai.
4: Fratello,
2: ancora.
4: Buongiorno da Marchino. Ciao. Milano, come buongiorno. Sempre ti ascolto, ci siamo. Bravo. voto 10, grigliatona ieri, mi sono abbronzato, bello veramente. Voto invece alla settimana che è iniziata con 2,02 euro della benzina. Basta, quindi vado a lavorare gratis, 10 euro di benzina, non c'è dentro niente. Ciao,
2: mannaggia ciao. Lo so. Pareva nelle scorse settimane che qualcosa fosse migliorato, un pochino si era abbassato qualcosa lì, invece è tornato a essere sugli 1,999201. Mamma mia. Harry Styles, facciamo il pieno di buona musica, va, tanto costa niente qua, quello è gratis.

0: chiude la prima ora del Buongiornissimo e anche il pagellino di questo weekend. Devo dire, dai vostri racconti, positivissimo, la media un 10 che conferma lui, vai, sentilo,
1: forza,
0: sentilo.
1: Forza Lecce, voto 10, Lecce salvo e grande anche nostro Kimi Antonetti.
0: Grandi voi, sempre presenti, più svegli d'Italia, tra poco una super mega finalona.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101
2: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump congela l'intesa. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani, attivata la Farnesina. Le forze di difesa israeliane si smarcano invece dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, accuse respinte anche dal ministro Ben Gvir. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti nella notte in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni assicura: siamo al lavoro per la pace. Affluenza in calo per le amministrative in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5%, 2 punti percentuali e mezzo in meno rispetto alle precedenti comunali. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa 2 pari. In B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui 4ª vittoria di fila. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno!
3: Buongiornissimo!
5: Buongiorno a tutti!
3: Buongiornissimo!
2: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: E ci sono i più svegli d'Italia presenti anche questo lunedì 25 maggio, 6 del mattino. Buongiornissimo ancora da Riccardo Russo. Al microfono c'è il buon Edoardo Mondino in regia. E dopo i racconti del vostro weekend clamorosamente positivo per la stragrande maggioranza di voi, partiamo con la nuova settimana piazzando lì una super mega finale a tra pochissimo. Dai!
3: R101. Buongiorno!
2: Buongiornissimo!

0: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Noi siamo i Bundabash.
1: Ma vi auguriamo una splendida giornata.
0: Ciao. Bacio.
2: Grazie, con questo saluto e l'augurio dei Bundabash si apre la seconda ora del buongiornissimo di questo lunedì, ragazzi. E io ho voluto farvi un regalo che in realtà potrebbe tramutarsi in tragedia, perché uno può mettere in difficoltà i propri ascoltatori già di lunedì mattina alle 6. Certo che può, come piazzando la finale di questo torneo.

amici Finlay che salutiamo sempre ci hanno concesso, no, senza, io non gliel'ho neanche chiesto, guarda, tanto sarebbero stati comunque d'accordo di darci un pezzettino del loro vecchio successo per la sigla di questo torneo giunto al capolinea, alla super finale, torneo dedicato alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi. Abbiamo affrontato maggio con questa serie di clamorose gare, duelli tra i più grandi frontman, tra i più grandi personaggi del pop, del rock internazionale di tutti i tempi, arrivando allo scontro finale, piazzandolo così di lunedì mattina. Amici miei, preparatevi, non siate precipitosi nel giudizi, ponderate bene il vostro voto, perché è arrivato il momento di giudicare i due che avete voluto voi portare fin qui, fino alla finale. Vado con la presentazione. Da una parte abbiamo colui che è nato in Indiana nel 1958 con 13 Grammy Awards e con oltre 750 milioni di dischi venduti nel mondo. Aveva questa voce qua, ragazzi. Colui dal quale tutto è partito, no? A inizio maggio io avevo visto il film al cinema, il suo biopic, tutti l'hanno visto, in tanti insomma, l'hanno visto, grande successo per questo film, Michael, e dal quale è scaturita la mia voglia di capire se veramente lui, il re incontrastato del rock, del pop, insomma la più grande superstar, sarà proprio Michael Jackson oppure qualcun altro, tipo lo sfidante di oggi che mi avete scelto di portare fino in finale. Nato a Zanzibar, considerato uno dei più celebri e influenti artisti della storia del rock, viene riconosciuto come uno dei migliori frontman di sempre di una band che ha venduto oltre 300 milioni di dischi. E adesso vi voglio, ragazzi, l'avete però deciso voi, quindi questo è quello che è venuto fuori dai confronti, da questo torneo che è piaciuto un sacco, super partecipato da parte vostra, e lo sarà sicuramente anche in quanto finale oggi. Al 331 80 90 101, chi è la più grande superstar tra Michael Jackson, Freddie Mercury? A voi l'arduissima sentenza.

0: come vi ho messo in crisi, sta arrivando di tutto al 331 80 90 101. Infatti in molti stanno anche scrivendo: ma puoi fare queste cose di lunedì mattina alle 6? Sì, si può tutto, qua nel Buongiornissimo succedono cose che poi sono dettate da voi, eh? Cioè la finale l'avete decisa voi. Sì, io ho deciso il giorno, effettivamente, di piazzare così il lunedì mattina un dilemma così difficile da sciogliere tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Qual è la più grande superstar di tutti i tempi? Siamo giunti allo scontro finale e al 331 80 90 101 succede questo.
1: Carissimo Riccardo, buongiorno, sono Sara d'Aosta. Ma secondo te, ma sei uscito pazzo completamente? Freddie e Michael prendono un mondo ciascuno, non posso schierarmi da nessuna parte. È possibile, sono entrambi divini ed eterni. Mi dispiace, io qua ti metto in crisi a te e do un voto a uno, un voto all'altro. Buona giornata.
0: Non vale però se fate tutti così, altro che sfida in equilibrio qua. Cosa facciamo? Gli eleggiamo tutti e due nel verdetto finale? Si potrebbe anche finisse in pareggio, che andiamo ai rigori, che facciamo? Non lo so, vediamo come sta andando. No, c'è qualcuno che si esprime, senti qua.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Michael Jackson tutta la vita,
0: hai visto?
2: Paragone. Buona giornata a tutti, Cornelia.
0: Senza neanche pensarci tanto, la nostra amica ha detto, ha sentenziato per lei questo, e quindi a mani basse ha detto, senza dubbi, ancora qualche
3: ciao
0: dubbio.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo, eccoci. Immaginavo che la finale era tra i due re del pop rock, e la mia scelta è sempre per Freddie Mercury. Ciao.
0: E quindi 50-50, e quindi la sfida appena iniziata, e sarà così, super in equilibrio, credo, fino alla fine. Voglio tutto però sentire da voi, considerazioni, racconti, nel caso qualcuno fosse stato fortunato di averli visti dal vivo, sia uno che l'altro, insomma, tutte le storie. 331 80 90 101 è la super finale per cercare la più grande superstar di tutti i tempi.

0: Musica di David Guetta, voce di Jennifer Lopez, due grandi artisti, per carità, nulla togliere a loro, ma qua si cerca la più grande superstar di tutti i tempi. Super finale nel buongiornissimo, già dal lunedì vi metto in difficoltà perché la finale è tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Vostri commenti, i vostri voti al 331 80 90 101. Show must go on.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
17: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con flyer alarm e andavi sul sicuro.
8: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: R101 Meteo.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata splende il sole quasi ovunque. Nel pomeriggio è attesa una nuvolosità in aumento su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia. Isolati rovesci o temporali sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Venti, in generale, di debole intensità. Caldo tipicamente estivo, specie al centro-nord. Massime comprese tra 29 e 33 gradi nelle regioni settentrionali, tra 25 e 31 al centro in Sardegna, tra 24 e 28 in meridione. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
1: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Round round Sugar Babes su R101 alle 6:26. Buongiornissimo ancora da Riccardo Russo in questo lunedì 25 di maggio. Per i più svegli d'Italia, la settimana parte in super salita, già da affrontare alle 6 del mattino, una sfida clamorosa, uno dei dilemmi assoluti che avete portato voi fino a qua nella finale alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi. Da una parte abbiamo Sir Michael, dall'altra parte come sfidante uno proprio così a caso, si chiama Freddy, ecco. Ha voglia di Show Must Go On. Qua lo spettacolo deve andare avanti, ma la scelta è difficile, complicata per voi, lo so, l'ho piazzata lunedì apposta per rendere il tutto molto complicato sotto tutti i punti di vista, quindi prego, avanti.
1: Buongiornissimo Ricchi, sono Stefano. Ciao. Da Torino, e sì, speravo proprio non arrivasse questo momento di questa scelta così difficile, ma è arrivata. E quindi sì, nonostante tutti e due mi piacciono veramente tantissimo, e il mio voto però va a Michael Jackson, che è per me il numero uno in assoluto di sempre. Ciao, buona mattinata a tutti.
0: Bene, però con qualche difficoltà, l'hai detto, numero uno di sempre, però insomma la scelta è veramente complicata. Del resto hanno superato le fasi a gironi, cioè gli ottavi, i quarti di finale con altri super artisti, cioè abbiamo dovuto lasciare indietro fin da subito tipo Madonna, mi ricordo prima sfida Michael Jackson Madonna all'inizio di maggio, sembra passata una vita, neanche un mese. Elvis per esempio ha dovuto soccombere a Freddie Mercury, che appunto lo ritroviamo anche qui in finale. Prossimo voto, prego.
2: Ciao, sono Giulia da Brescia. Ciao. Ovviamente Freddie Mercury tutta la vita, non c'è paragone assoluto. Beh, lo amo da sempre, ho fatto anche un tatuaggio per Freddie, quindi Freddie tutta la vita.
0: Se ti spingi a tanto, addirittura un tatuaggio, proprio non puoi avere dubbi, come hai dimostrato da questo tuo vocale. La situazione, devo dire, mica tanto in equilibrio, cioè io sto mettendo, o comunque stiamo mettendo in onda a livello casuale i vostri commenti, e sembra, parrebbe sostanzialmente un voto di qua, un voto di là, ma in realtà ce n'è uno che mi è in vantaggio. E non di poco, tra l'altro. Quindi attenzione, non dico chi perché sennò svelerei troppo, ma sentiamo.

0: Michael Jackson. Brava. I due io scelgo lui, imbattibile, eterno, Federica da Napoli.
1: E quindi mi è iniziato anche il voto. Sì, dai, l'ultima mezz'ora apriamo anche al voto cantato, che vale doppio per una finale. Bisogna farlo assolutamente. Se vi va, se ve la sentite, so che è lunedì mattina, sono prestissimo, tutte le cose le sappiamo, però c'è chi lo fa senza neanche essere spinti a farlo, siete sentito. Quindi arrivano già i voti cantati. E a proposito, vi do una mano con un bel medley. Cosa abbiamo detto? Michael Jackson, qua abbiamo parlato di lui, la prima canzone, prima. Allora è Michael, il suo primo medley. Dai, sentiamolo, dai.

0: Coez, fuori contesto però, perché voglio dire, se non vai al mare questo tempo, sono 30 gradi, dove che non è bello, cioè, sole grosso così, senza nuvole, vabbè, va bene, sempre bello il titolo della canzone e anche le sfide che andiamo ad affrontare giorno dopo giorno, arrivata in finale la gara, la ricerca più grande, superstar di tutti i tempi, da una parte Sir Michael, dall'altra Sir Freddy. Andiamo di voti, dai, forza,
1: forza.
0: Buongiorno
1: da Fabri, ciao Russo.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di vedere Michael dal vivo due volte e anche i Queen. Diciamo
0: certo.
1: Che a livello di spettacolo e come si muove, per sempre Michael.
0: Okay.
1: Poi anche i Queen hanno
0: non sono male.
1: Dai che la Juve comunque va in Champions.
0: Basta,
1: perché Como
0: prego.
1: Non ha i requisiti. Ciao.
0: Ma di che? Ma come non hai? Ma è la Juve che non ha i requisiti, ma proprio fisici. Ma lasciamo perdere, veniamo a queste sfide che sono ben più importanti, guarda, ancora, vai, vai.
2: Scaramouche, will you do the fandango, thunderbird like me, very, very praise me.
0: Bravissima.
2: Galileo, io voto Freddy, always number one, novella da Urbino. Buongiornissimo, Riccardo.
0: Hai scelto la canzone più difficile del mondo, Bohemian Rhapsody, quel passaggio lì, mentre cosa faceva? Jogging, correva, perché aveva pure il fiatone alle 6:30 del mattino, cioè proprio è triplo il voto, altro che doppio. Brava tu, e allora dedicato al grande Freddy e ai Queen, il loro medley, ecco.

Mamma, che finale stamattina, che inizio di settimana che vi ho proposto. 331 80 90 101, eppure uno dei due è in vantaggio tra Freddie Mercury e Michael Jackson. Chi vincerà?

0: Olivia Rodrigo, la sua voce l'abbiamo appena ascoltata questa mattina alle 6.40. Quindi tra un voto e l'altro, che state esprimendo voi al 331-80-90-101 sulla più grande superstar, se Michael Jackson, Freddie Mercury, devo anche andare alla ricerca di una canzone che vi faccia stare benissimo. Faccio tutto, mamma mia, da solo però qua devo districarmi mille faccende. Dai, a tra poco, dai, forza.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
6: Uno dei modi migliori per svegliarsi ogni mattina è accendere R101, c'è la musica migliore del mondo. E poi, volendo, arriva anche il momento della vostra canzone, la canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
21: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: che ci siamo, altro giro, altra canzone che farà star bene qualcuno di voi che l'ha prenotata e l'ha raccontata. 331 80 90 101, chi accontentiamo e con cosa?
1: Buongiorno, una Donata da San Donato di Lecce, Salento. La canzone che mi fa star bene è Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti.

0: Venditti per le canzoni che vi fanno stare bene. Abbiamo accontentato il nostro amico, ne accontenteremo un altro, un'altra tra meno di un'ora all'interno della banda di R101 in questo lunedì mattina pazzo più che mai nel buongiornissimo, perché abbiamo deciso di piazzare la super finale alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi a confronto Michael Jackson contro Freddie Mercury. Sfida finale e battute finali di questa grande finale. Prego.
1: Ciao, sono Francesco da Cremona. Qui la scelta è difficile.
0: Lo so.
1: Comunque io do il voto a Michael, perché quando senti Michael hai voglia di ballare. Nonostante che Freddie Mercury sia un grandissimo, però do il voto a Michael. Questa volta do il voto a Michael.
0: Va bene, ce n'è uno, l'ho detto, dei due che è in vantaggio di svariati punti rispetto all'altro. Ovviamente non vi dirò quale fino al verdetto finale, per non dare indicazioni, per non influenzare la giuria, però non è così in equilibrio come io invece mi sarei aspettato, ecco, come pronostico. Prego, ancora.
2: Was born to love you with every single beat of my heart.
0: Bravo però,
2: And I was born to take care of you every single day of my life.
0: Deve essere lunedì mattina alle 6:50, ma è tanta roba. Ma che colazioni fate? Dei campioni, assolutamente, ancora.
3: The Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Ma Michael Jackson, assolutamente, è stato un innovatore, un genio, anche nelle sue fasi più discutibili. Lui ha inventato un modo di ballare, lui ha inventato il suo modo di cantare, e non sottovalutiamo la sua storia di quando era bambino,
0: che abbiamo visto attraverso il film che ha influenzato, diciamo, la nascita anche di questo torneo. Tutto partito da lì, insomma, il successo di Michael al cinema. Ma bisogna dire che qualche anno fa, poco tempo fa, anche l'uscita del biopic su Freddie Mercury fece parlare, discutere, piacque moltissimo anche quello. Quindi vedi, anche in base al film su di loro, questa sfida è giusto che sia arrivata a questa finale. Effettivamente, ancora uno.
4: Billie Jean is not my love. Just can't get up. She say I am the one. Michael Jackson tutta la vita. Arida Urbino.
0: And the pen is on the table. Beh, più o meno così, più o meno faceva a questo modo. Voti cantati che valgono doppi. Vi sentiamo addirittura cantare lunedì mattina. Ma cosa voglio di più? Vorrei una Lady Gaga con Deutsch. Grazie, giusto il tempo di andare al riaggiornamento di classifica.

0: E quindi ci siamo e andiamo con il verdetto finale, ragazzi. Il primo verdetto finale della settimana, già complicatissimo, perché si è trattato di una super finale piazzata di lunedì, per rovinarvi subito il buongiornissimo dall'inizio di questa settimana, mettendovi appunto in difficoltà. È la finale della super star da trovare tra Michael Jackson e Freddie Mercury, finale voluta da voi attraverso tutte le fasi a gironi, ottavi, quarti, ed eccoci qua. Scontro decisivo, mi ha vinto e di grande, a grande distanza, Freddie Mercury, ragazzi. Freddie Mercury. Cioè, con un netto divario, cosa che io non mi sarei mai aspettato, me la sarei aspettato più equilibrata. Sentiamo chi ha stabilito, comunque qualcuno che conferma.
1: Ciao Ricky, buongiorno. Ciao. Sono buongiorno. Filippo da Parma, bravissimi tutte e due, ma per me i migliori sono i Queen con Freddie Mercury, una voce spettacolare. Ciao a tutti, buongiorno.
0: Così è per voi, chi canta qualcosa?
2: Radio Gaga, Radio Gogo.
0: C'è un uomo? Un uomo
2: don't
0: che canti?
2: Stop me.
0: Invece ti fermo, caro io.
2: Grande Freddie Mercury, deve vincere lui. E wiwa.
0: Così è stato e si conclude la ricerca della più grande superstar di tutti i tempi. Grazie per la grande partecipazione, che tornerà ad esserci chiaramente nel buongiornissimo domani alle 5 del mattino. Continuiamo ovviamente fino alle 9 con la banda di R101 tra poco. Thank you.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Oggi è ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo in queste ore il segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, dopo lo slittamento della firma dell'accordo tra Teheran e Washington. Non c'è fretta, aveva detto ieri Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League.

0: Traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si è verificato un incidente tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova Voltri in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Colleferro e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Nel tratto Roma-Napoli dell'autosole un veicolo ha perso il carico tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Pescara, materiali dispersi all'incrocio per la statale 16 Adriatica. Sul raccordo Siena-Bettolle, corsia chiusa per un incidente a Bettolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: La banda di R101 con...
3: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi, sa. Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la
1: ha manomesso la telecamera, che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo,
0: buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così. Però volevo dire, festival... la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito?
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare in smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo
3: questo, l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Sì, abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti i verdetti
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Quali? Veramente? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
1: Chi è?
0: La suoneria.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a Bangkok.

0: sono sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano?
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
3: sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura,
1: esatto,
2: della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: o poi...
2: Quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
1: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
1: Lo carichi di aspettative. Ma... Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino,
1: sì,
4: e invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere che ha il suo parquet.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Magari volevate fare i cowboy come nel video di Sombre, Homebreaker su R101, canale 67 del digitale terrestre, ma dicevano di voi tutt'altro. Qual era quella professione, quella caratteristica nel vostro destino? Sentiamo.
1: Io per 13 anni che ho studiato, sono stato a scuola, ogni singolo anno mi sono sempre sentito dire è bravo ma non si applica, non aveva voglia di fare niente. Beh, adesso io vivrei in simbiosi col divano, quindi secondo me il professore si aveva beccato tutto.
2: Poi c'è anche la versione intelligente ma non si applica.
0: Cosa dicevano da voi quando eravate piccoli? Cosa avreste dovuto fare? 331 80 90 101.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Dai, racconta.
16: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
16: No, è tornata la Candida.
15: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: R101 Meteo.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata splende il sole quasi ovunque. Nel pomeriggio è attesa una nuvolosità in aumento su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia. Isolati rovesci o temporali sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Venti, in generale, di debole intensità. Caldo tipicamente estivo, specie al centro-nord. Massime comprese tra 29 e 33 gradi nelle regioni settentrionali, tra 25 e 31 al centro in Sardegna, tra 24 e 28 in meridione. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e ma c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti alle, pari a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi? Un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi che cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Taylor Swift su R101. Mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
1: Perché? Sempre legati per la vita.
3: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto così.
1: No, vabbè, dai.
4: Ma io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti. Ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian. Così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai, della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.
1: Grande! Bello, bravo!
2: Bella!
0: Così, serie un po' meno, i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo tutti al 331 80 90 101.

Stupida sfortuna, Fulminacci su R101, quella cosa che dicevano quando eravate piccoli. Erano convinti che sareste diventati una cosa in particolare. Quale? Raccontatecela al 331 80 90 101 e poi dite

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
14: Per molti il futuro è solo l'incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
22: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
22: Oh, Contacta, adoro.
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
25: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
24: Basta un penny.
26: Corri da
1: Teatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La canzone che ti fa stare, bene.
3: Serve particolarmente quella canzone che vi svolta la giornata, che vi fa partire al meglio. Qual è? Proponetecela al 331 80 90 101. In questo spazio che torna una volta ogni ora su R101 potremmo metterla in diretta con noi. Sentiamo subito chi ci ha richiesto cosa.
4: Dai.
10: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene in questa giornata di lavoro qui al bar è In the End dei Linkin Park.
11: Ho sempre sognato di lavorare in un bar. Però avrei lavorato poco e bevuto troppo.
3: E magari invece sei lì dall'alto sulla televisione dal canale 67 che guardi i cocktail che passano dal bancone. Buona colazione a tutti con i Linkin Park. In the end.

0: E una canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima
2: non ci
0: ora.
2: Provare.
0: 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire. Ecco.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Buongiorno. Sì.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
2: Sì,
3: che
2: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Yeah?
2: Oddio, no, ho capito chi è.
3: Forza! Mi è un messaggio, mi è arrivato Daniele, sto messaggio.
2: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
4: diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
2: Hai ragione,
4: non lo so.
2: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
2: non
3: è l'inno.
2: Non sei in Champions.
3: Questo.
1: Non sei in
2: Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
2: è lui.
4: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
4: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
4: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
2: Sì.
3: Vabbè, no.
2: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: coca, la banana gliene ha fatta una. La prugnalata alle spalle.
1: Una macedonia di schifezze.
2: Madonna santa.
0: Come rispondere? Voi con la peggiore mai sentita in vita vostra. 331 80 90 101. Provate a vincere il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione nucleare. Ma se l'accordo non ci sarà, ha sottolineato, risolveremo in altro modo la questione. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flottiglia con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. 4 km di incolonnamenti per incidente anche sulla 13 tra Occhiobello e Ferrara Sud viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sull'A22 4 km di incolonnamenti per incidente tra Carpi e Campogagliano in direzione Modena. Sull'A24 invece 4 km di coda per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Trucco e Porre. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: la banda di R101 si svolge il Tortorella Challenge.
1: Pronti
0: alla sfida della battuta più brutta del giorno?
1: Noi no, mai. No, devo dire. Tu invece sei sempre così sul pezzo.
0: Carichissima come i nostri ascoltatori che trovano questo momento così simpatico.
1: Sì, davvero esilarante.
2: Ma simpatico come, per avere un'idea?
1: È tipo lui, guarda.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando ti svegli lunedì mattina dopo un trasloco e scopri di essere nella fase evolutiva pre-uomo erectus. Una virgola praticamente.
2: Dopo un trasloco
1: va a portare i cani di scatoloni.
2: Scherzi.
0: Però vuol dire che il trasloco è finito.
4: Sì.
0: C'è solo da
4: smontare
0: gli scatoloni. Magari proprio lì trovate quella battuta abbandonata, dimenticata da tanti anni. Ecco, è quella perfetta per il Tortorella Challenge.
2: Ma chiedetevi il perché è stata abbandonata, però, prima di raccoglierla. Sentiamo anche i tentativi di sigla che i nostri amici buttano lì, dai.
0: Oggi il tema è quello.
5: Inizio ciao.

0: Ma Chiara, ma Juve Milan non possono partecipare al tortorello, fanno ridere.
1: Fanno ridere.
2: Oggi
3: oggi è un po' così.
2: Oggi? No. Sono sei anni.
1: Ma sì, è un lunedì in cui siete sbersaglio oggi, dai, dovete sopportare. Dovete sopportare.
3: Molto peggio è andata la mia albicocca, ragazzi. La banana gliene ha fatta una di quelle. La prugnalata alle spalle.
2: Siamo alla frutta, ragazzi.
4: Immaginatevi entrare a casa di Chiara Tortorella.
3: Sì.
4: Hai capito? E vedere la frutta che si rincorre con i coltelli. Sì. Questa scena è infernale.
5: E allora.
3: Giudici
5: di gara. Allora, qua con me c'è Gino Massari.
3: La creme della creme.
6: Ma lei si faccia le creme sue.
5: Dici.
6: Le mie torte sono già care così, con la frutta raddoppiano.
3: E Gino ha fatto pace con il pan pepato di Ferrara?
6: Fa sempre più schifo di prima.
3: Non lo dica che ci rimangono male.
4: Si sta creando un problema. Ferrara, perché sai che in Italia quando tocchi i simboli gastronomici,
6: ormai l'ho detto,
4: delle città, vabbè, questa è un'opinione di Riccardo Russo.
6: No.
3: Cannavacciuolo. Concentrato?
5: Concentrato, chi lo dà lo schiaffo?
6: Allora, no.
3: Preparatevi perché è giusto il tempo di un pezzo e poi sarà Tortorella Challenge. Aspettiamo gli ultimi sfidanti al 331 80 90 101.

0: Drive-by train su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba? Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella!
0: Pronti?
3: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre.
1: Non è vero!
3: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin.
0: Esatto.
1: Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice perché non mi cacchi.
0: Peccato che non ha usato la voce perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
0: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Quella.
1: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: È bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero?
1: Che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E viva
2: Teramo,
0: e we want it.
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, al parametro battute peggiori è
2: Teramo.
1: Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo Tortorella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
10: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
10: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
1: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
5: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
6: prima
1: l'altro.
6: E ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
6: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
6: Tempo.
7: per il Tortorella Challenge.
0: Sì.
7: Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore, sì, del giorno.
1: Siamo d'accordo,
2: sì. Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Sì, vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Oh, perché via, con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Rolling Stone, torniamo proprio ai tempi in cui la sfida Rolling Stone e Beatles era molto
1: accesa,
0: molto sentita e accesa.
1: Altro che.
0: Ai tempi dei Bim Boom Boomers.
2: Bim Boom Boomers.
3: Bim Boom Boomers.
1: Ci siamo per avere la patente di boomer. Allora bisogna arrivare a rispondere esattamente a quanto tra poco vi chiederemo. Quindi rivolto a tutti quelli che stanno vivendo la propria Silver Age, perché adesso c'è anche questa definizione. Gli amici all'ascolto con i capelli bianchi sappiano che stanno vivendo la propria Silver Age.
4: E nel tuo caso è un po' shit age, ma insomma, bello, stiamo qui a puntualizzare.
1: È bello, diciamo, lavorare così con gente che ti stima.
0: Sì. Bentornato, Paolino.
1: Grazie. Ed è bello andare indietro nel tempo con voi. Vi faccio ascoltare prima di tutto una sigla. Se non vi dice niente, sappiate che neanche a me. Nel senso che quando ho pensato a cosa proporre stamane, ho detto: ah beh, allora la sigla sarà riconoscibilissima. E poi invece non era esattamente il piatto forte di quanto vi sto per dire.
4: Però è bella.
1: Siamo nel 1965.
0: Dacci qualche elemento in più. Che
1: la
0: qua
1: televisione era in bianco e nero. Uno
0: bianco in silver e nero.
1: In silver e nero. Uno sceneggiato è andata per la maggiore. Proprio quell'anno ha debuttato sia sulla TV francese, qualche mese dopo sulla TV italiana, sul secondo canale, per essere sul secondo canale nazionale, che ancora non era diffuso in tutta la penisola, soltanto il primo ricopriva tutte le nostre belle 20 regioni. Allora, cosa accade? Accade che vi faccio sentire un piccolo brano audio di questo sceneggiato a puntate andato in onda all'epoca.
0: Vai.
5: Allora, Cotré, cos'è successo?
6: Questa notte, come ho detto al signor Parusseau, durante la ronda, che ora era? Circa le 2. Sono arrivato nelle sale del pian terreno. C'era una bella luna e allora ho spento la mia torcia. Tutto sembrava normale. Quando a un tratto l'ho visto.
5: Chi?
6: Lui.
5: Lui chi?
6: Il fantasma. Era là a non più di 2 metri dalla statua di quella divinità orientale.
5: Oh mamma.
6: Che ha fatto? Ho sparato.
5: E allora?
6: Ha sparato. Certo. Ed è qui che comincia il bello. A quella distanza non posso averlo mancato. Almeno una palla se l'è beccata.
5: Ah, però.
6: Ma non si è mosso.
5: No.
7: La conclusione è ovvia, no? Sì, è tornato. Confesso che ho paura.
0: Ai.
1: E chi è tornato?
0: C'era un bip.
1: E chi è tornato? E questa è la domanda che vi fa.
4: Ma come?
0: Casper.
8: Come di una parolaccia.
0: Come? Allora, non era lui.
1: Vi dico che all'epoca i bambini ne erano terrorizzati.
0: Ecco. Allora non è Casper.
1: E l'ascolto favoloso, di gran successo, abbracciava veramente famiglie intere, perché era trasversale, adulti e i bambini, quelli particolarmente
0: sensibili.
1: Andavano a letto e avevano paura di poterselo sognare la notte.
4: Andreotti.
1: Il tizio che non abbiamo nominato. Vogliamo sapere chi è tornato, sì, ok? E dove si svolgeva? Nelle sale di quale museo? E vi ho aiutato. Si svolgevano queste scene. Il Bim Bum Boomer vi aspetta al 331 80 90 101 con i vostri messaggi audio e le vostre risposte.
0: Risentiamo.
7: La conclusione è ovvia, no? Sì, è tornato. Confesso che ho paura.
0: Chi?
1: Deve aver detto una parolaccia.
0: 331 80 90.

0: gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana.
7: Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Super conveniente della vita.
16: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Rhythm of the Night, Corona su R101. Ma questo è The Rhythm of the Morning, il morning show che vi fa stare bene, la banda di R101 con il
1: Bing Boom Boomer.
2: Bing Boom Boomer.
3: Parapaparà. Allora rimettimi quella basettina che secondo me da sola non sarebbe bastata, ecco.
0: La sigla del quiz di oggi.
3: Esatto, era anche la sigla dello sceneggiato, perché all'epoca si chiamavano così, di alcune puntate che uno col senno di poi pensa quante potevano essere state, tantissime, invece no, erano soltanto 6 sul mercato francese, diluite poi in 8 quando si è trattato di metterle in onda in Italia. Vi abbiamo chiesto di rispondere alla domanda, possiamo rimettere anche la fase della domanda se puoi, vai.
0: Il dialogo.
4: La conclusione è ovvia, no? Sì, è tornato.
3: E chi è tornato?
4: Confesso che ho paura.
3: Ha paura, questo faceva paura ai bambini.
0: Lo sanno i nostri
3: tantissimi.
0: Amici, sentiamo, chi è tornato.
3: Sentiamo cosa dicono.
4: Era Fantomas, no. Giovanni da Cesena.
0: Sa Giovanni, ma no.
3: No, non era
5: Il fantasma dell'opera.
3: No.
6: No? Nostradamus.
3: Ma neanche.
7: Ah. Buongiorno banda, no. Per il bim bum bum.
0: E
7: dal bip è tornato Ringhio Gattuso.
8: No. È giusto, è giusto.
3: Dai, sentiamo invece cosa dicono.
9: È tornato Belfagor, si svolgeva nelle sale del Museo del Louvre. Ciao Massimo D'Argento. Ciao,
10: si tratta forse di Belfagor nelle sale del Museo del Louvre.
11: Ciao banda. Belfagor, il fantasma del Louvre, ancora me lo sogno, mi terrorizza ancora adesso, non riesco a vederlo.
12: Ciao banda, buongiorno, Stefano da Gallarat. Che paura, ero piccolino io, era Belfagor.
3: E adesso diamo la soluzione.
4: La conclusione è ovvia, no? Sì, è tornato Belfagor, confesso che ho paura.
3: È tornato Belfagor.
13: È tornato Belfagor.
14: È tornato Belfagor.
15: Allora, bello, quando è bello, allora, quando è bello,
3: amici,
15: Belfagor.
3: Del canale 67. In questo momento Cristiano Militello vi mostra la diapositiva di Belfagor.
0: Vai.
14: Uguale.
15: Uguale.
0: No, perché non era tipo un'ombra, aveva delle sembianze,
3: allora,
0: umane.
3: Era vestito di nero, aveva una maschera di cuoio. Si
0: nera
3: aggirava
0: sempre
3: dal Louvre, sparivano oggetti e non si
16: Toni Pitoni.
0: Quindi la corona di Napoleone era stato il primo a mettersi le mani.
3: Non si capiva come questa entità potesse entrare al Louvre, semplicemente sapeva la password che era Louvre. Già all'epoca. Allora amici, questa serie è andata in onda per la prima volta sul secondo canale della TV italiana. Un canale che non copriva tutta la penisola, però ebbe un incredibile successo, al punto tale che in alcune regioni parlavano solo di Belfagor, in altre nemmeno sapevano cosa fosse. Negli ultimi episodi emessi in onda, la RAI ha dovuto ricorrere a questo espediente. Gli ultimi episodi li ha messi sul primo canale, in maniera tale
0: così
3: che
0: la vedevano tutti.
3: Che tutti potessero fruirne, capito?
13: Certo.
3: E pare che avesse avuto un successo tale per il quale, al pari delle partite di calcio, si svuotavano le strade ogni volta che andava in onda un nuovo episodio. Erano in totale 8 e i bambini ne erano terrorizzati. 1965 la prima divulgazione in Italia e poi 10 anni dopo, nel 75, una seconda replica. E quindi più generazioni sono andate a letto di bimbi con la paura che arrivasse
0: l'uomo
3: Belfagor,
0: nero,
3: capito? Poi c'è stato il film nel 2001, Sophie Marceau, la bellissima, mentre il Belfagor originale era una grande artista francese, Juliette Gréco. Era già lei, già popolarissima.
13: Senza maschera, oltretutto.
3: Senza maschera. Che aveva in qualche modo impersonato il protagonista. Non c'era niente di esoterico. Alla fine si trattava di una setta che cercava un tesoro nel Louvre per acquisire dei poteri che avrebbero consentito un noir gotico che ha dato il via anche poi ad una serie di... ha ispirato molti sceneggiati del futuro a questo, insomma. Belfagor,
0: bello.
16: Sappi Paolo che quando tu vai via 2 giorni con Proce, o comunque fai al posto di Proce, quando torni noi diciamo è tornato Belfagor. Col terrore
14: Belfagotto.
16: Belfagotto.
0: Torna anche il bim bum boomer, ragazzi.
3: Quando?
0: Lunedì prossimo qui su R101.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente anche Achille Lauro qui su R101, sempre, anzi molto spesso, ospite della nostra Mara Venier.
2: Ecco gli amori, Mara, come state?
3: Buongiorno.
2: Mamma mia, che bello. Oggi per me è un giorno importante, sapete?
1: Perché?
2: Perché c'è stato un ospitone. C'è stato, siamo sempre qua.
1: È ancora
2: il nostro Antonello Venditti. Allora, Antonello, io non riesco a vederlo perché sta fumando in studio e ha creato il nebbione.
3: Anche lì.
2: Sono partiti tutti gli allarmi antincendio, hanno evacuato lo studio. Abbiamo dovuto fare la puntata fuori dagli studi, pensate.
4: È là.
2: Allora, Antonello, tu hai detto che hai un nipotino piccolino di 10 anni che è fortissimo, che è un futuro del calcio. Sei venuto qua per questo, perché tu... Ragazzi, è una storia d'amore incredibile. Antonello è venuto qua, si sta raccomandando.
1: Fallo parlare, scusa.
2: Perché? Perché veramente ha un nipotino fortissimo, ha un nipotino che deve manderemo dei grazie Antonello. Allora, dicevo, manderemo dei filmati tra pochissimo e faremo vedere i tunnel che riesce a fare in casa.
4: Gli sono caduti i suoi Ray-Ban nel tuo décolleté, non li riesce più a trovare.
2: Antonello, prima che tu concluda, perché grazie per essere stato qua con me.
3: Non hai iniziato.
2: Concluda. Allora, vuoi dire qualcosa?
3: Si è fatto male?
2: No, perché io lo intrattengo mentre cerca di fumare il suo sigarettino.
4: Fagli dire due cose, ragione chiara.
1: Sì, l'ha detto. Suo nipote ha 10 anni e sarà la speranza della Roma.
4: La speranza della Roma, si dice speranza da Roma.
1: Da Roma, hai ragione. Io vedo che potrebbe essere soprattutto la speranza da nazionale. Antonello.
5: Allora eccomi qua. Io direi
1: un calciatore italiano promettente.
4: Ma fallo parlare.
3: Ma tu e tu come mai veniamo?
5: Io è da domenica che sto qua che cerco di parlare. Per questo che la puntata è durata un giorno e mezzo.
4: Bene, grazie.
5: Allora dico solo una cosa. Sì. Poi torno di là che devo finire.
1: Sì.
5: Questo è un incrocio tra Falcao e Locatelli della Juve.
3: Siamo messi bene allora.
5: È il futuro figlio di Totti.
4: Sì, davvero.
5: Cioè, nel senso che è un incrocio fra Totti e il figlio a giocare. Che bravo. Vabbè, pensate che il nipotino
4: glissiamo elegantemente su.
5: Pensate che il nipotino si fa già la tinta ai capelli
3: per assomigliare al nonno
2: e gira con il pianoforte. È incredibile. Grazie Antonello.
1: Grazie Antonello. Anche perché
2: Tinturicchio,
1: ragazzi,
2: Tinturicchio. Il nostro Tinturicchio.
1: Si è chiuso il campionato. Si chiude anche domenica in. Secondo voi quanti gol ha fatto il miglior cannoniere italiano in questo campionato?
3: Perché c'erano pochi, italiani pochi, in questo pochi. Campionato. Questa è la
4: pochi.
1: Beh, vi dico che 20 anni fa esatti, il primo in classifica era Francesco Totti, vincitore con 26 gol.
3: 26 ne aveva fatti e la Roma non aveva vinto il campionato. Pensa che roba, cos'eravamo.
1: Esatto. Quest'anno un terzo, ragazzi.
4: Davvero,
1: 10 reti di Orsolini e Scamacca.
4: Tutti autogol.
1: Però abbiamo delle buone speranze sui nostri figli, i nostri nipoti, come Antonello Venditti. Di voi, cosa dicevano quando eravate piccolini?
4: Delinquente.
1: 331 80 90 101, raccontate.

0: amici, se ancora non l'avete fatto, provate il gusto inaspettato delle bevande vegetali ora sì.
1: Qualità tutta italiana, sorprendenti e leggere, una vera e propria gioia per il vostro palato. Avena, mandorla, soia e per i più esotici anche il nuovo cappuccino avena e matcha.
2: La linea barista di Ora Sì è perfetta se cercate leggerezza senza rinunciare al piacere per un cappuccino cremoso come quello del bar 100% vegetali.
3: Ora Sì, il plant-based all'italiana.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour, più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
10: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: vostro momento, la canzone che ti fa stare bene, spazio aperto, dove vi diamo carta bianca al 331 80 90 101. Oggi abbiamo voglia di un pezzone, abbiamo voglia di ballare.
1: E tu dove vai a ballare?
0: Dove andiamo?
2: Vieni a ballare in Sicilia, Spagna e Brasile, forse anche in Giappone si avanza spazio. Un po' confuso. Comunque.
3: No, Albano ha fatto gli anni, no? Anche nel weekend.
0: Auguri!
3: Sì. 83, sì, sì.
2: Io ho fatto 83 anni, sì. Infatti allora, domani vi parlerò del mio compleanno.
0: Va bene, chissà dove lo festeggiamo, perché stiamo facendo il giro del mondo con la canzone che ti fa stare bene.
4: Non è che mi mettereste qualcosa che mi tira un po' su, tipo toda gioia, toda bellezza. Grazie, ciao.
0: Ecco perché la Sicilia di Roy Baci e Retusca, la Spagna di Mano Ciao e il brasileiro che c'è
5: compare,
0: in questa.
5: Che compare nei testi, bella sta cosa. Toda gioia, toda bellezza. La canzone che vi fa stare bene a questa nostra amica in particolare su R101.

0: tutta asciutta da bellezza.
1: Regi?
0: Sì, tesoro.
1: Regina, sei in anticipo.
0: Sono andata in anticipo a cantare. Ieri era il compleanno di Albano.
1: Ah sì, eh?
0: Sì.
1: Cosa hai cantato?
0: Ho cantato Toda Soda, Toda Bellezza.
2: Toda Soda?
0: Toda Soia.
2: Toda Soia?
3: Toda Soda. C'è anche la versione milanese.
2: Quale?
3: Melchiorre, Gioia, ah. Roby Bellezza.
4: Roby Bellezza.
3: Certo. Bello, bello, bravi.
1: Bello spirito, ci avete caricato con la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101. Ve lo sareste visto bene Roy Paci come sacerdote?
4: Lui voleva fare il prete?
1: Eh sì, ha frequentato il seminario per tanti anni, esatto, prima di diventare sacerdote della tromba italiana.
2: Sarebbe stato Roy Pace bene.
4: Sì, scambiatevi un segno di paci, una roba del genere.
1: Perché spesso da piccoli ci dicono tu saresti perfetto per quella. Sicuramente da grande farai come il nipote di Antonello Venditti, che è quello che dice Antonello.
3: Ecco.
1: Diventerà la nuova speranza della Roma nel calcio. Ma sentiamo le vostre voci.
5: Buongiorno banda, io avevo mio padre che faceva da mentore e ci invogliava con parole motivazionali, tipo quando sbagliavamo qualcosa diceva se piovessero denar non acchiappassi una lira, che tradotto in italiano se piovessero soldi tu non ne prenderesti una banconota.
3: Grande, fa il formatore adesso,
4: fa il coach,
1: che bellezza. La capacità di scappare dallo stipendio,
4: mamma mia.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Io ricordo che quando ero bambina durante i miei giochi prendevo la valigetta, mi vestivo bene, prendevo la macchina, la mia macchina, la Jeep, e mi recavo al lavoro davanti a una scrivania, davanti al telefono, e poi da adulta ho lavorato per 12 anni in un call center attaccata ad un telefono.
4: Vedi?
6: Ora invece scannerizzo cartelle cliniche. Ciao Simona da Crotone.
1: Ciao. Vabbè, Simona,
3: ci aveva preso.
4: Sì, sì, sì, sì. Poi
7: vai. Sì, da piccolo ero chiacchierino, ho iniziato a parlare che non avevo compiuto neppure un anno a camminare. Dopo i 2 anni il mio caro zio mi chiamava puntina di grammofono. Chiacchieravo con chiunque, anche per strada. Mi hanno detto farai carriera, sicuramente diventerai un avvocato. Ci hanno azzeccato e wiwa.
1: E wiwa, beh, con questa parlantina c'è da dire che è andata dritta dritta.
4: Bravo.
1: A fare diritto.
3: Brava, brava, che senti che gancio così. Tiziano Ferro con Giorgio.
1: Nel destino, superstar.
8: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Dicevo che con questo codino il pezzo ci aveva guadagnato, ma è tardi, bisogna salutare.
1: L'hai detto.
0: Ecco, e quindi dall'appuntamento a domani con tutte le nostre nequizie.
2: Sì.
0: Vero?
2: Le nequizie sono buone da mangiare.
0: Le nequizie le collocherei tra le pinzellacche e le bazzecole.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Se vuoi ti porto un assaggino di tutto.
3: Lo dici così perché sai che domani potremmo elargire qualche bel regalino anche qui alla banda di R101. Ogni settimana abbiamo un bel vassoio, un bel dono musicale per voi, ma tutte le mattine ci troviamo qui dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
2: ciao amici.
3: Cristiano Militello,
0: ciao, a domani.
3: Leonardo Fiaschi,
4: a domani.
3: E dalle 5 già Riccardo Russo.
2: Non sei champion,
1: forse a questo punto, forse
2: sei in Europa League.
1: Vigliacchi.
2: Non sei champion.
1: Vigliacchi, ne approfittate che io sono qua.
3: E invece è in champions il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Non si può parlare di calcio ancora,
1: no,
3: dobbiamo fargliela passare. E quindi ora procediamo perché c'è il grande ritorno di Fernando Proce. Meno male che ci avete ridato il nostro Paolo Dini.
2: È tornato Fernandor, qualcuno dice.
3: A domani allora, buona giornata.

0: La banda di R101 ringrazia.
1: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un...
3: Figliacchi, ne approfittate che io sono qua.
4: Invece è in Champions il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo

0: La banda di R101 ringrazia.
1: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un'intesa oggi, lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche la questione nucleare. Rubio però sottolinea, se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti notturni in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca, in un vicolo cieco, terrorizza i civili. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali. Attivata la Farnesina, intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions, come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1 Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tversnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 direttissima si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 2 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sull'A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Montemurro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
9: Finalmente ritorna la vera radio!

0: così incerti, voglio dire, della mia presenza stamattina, adesso lo è, senza tirarsela qua, dai, tranquilli. Vabbè, vi ho pensato, quando ero in fin di vita, vi ho pensato, passati proprio dal fine, dalla fine della vita ad una nuova vita, vedi?
1: Ma quindi hai avuto quel momento in cui rivedi tutti gli attimi più importanti?
0: Tutti gli attimi.
1: E noi c'eravamo dentro.
0: Ma si figurati. Non c'era spazio. Buongiorno!
1: Neanche una diapositiva.
0: Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Allora, conoscete Arcute Prato?
3: No, chi è?
1: La una canzone brasiliana?
0: No, del Lecce.
1: Ah, sì. Pensavo

0: culo sono cacco.
1: Vabbè, siete salvi, mica prima.
2: Bravo! Lecce!
0: Pensa dove ci dobbiamo aggrappare.
3: È vero.
0: Alla salvezza del Lecce. Beh, una bella notizia per il sud di questo paese. Per il resto stendiamo un
1: ma voi manco più un lenzuolo,
0: ma voi più di quell'altri, più di quelli di Torino. Cioè,
3: beh,
0: quelli
3: tra
0: di Torino,
3: tutti e due, tra tutti e due.
0: Ma com'è successo?
3: È incredibile.
0: Ma perché? Ma perché? Ma perché?
1: Perché?
0: Perché?
3: Perché bisognerebbe chiederlo ad Allegri e ai calciatori del Milan.
0: Ma secondo me è tutto organizzato, no?
1: Perché? Ma no.
0: Cosa è successo? No, di pallone sta parlando. Parliamo di ciclismo, invece ieri mi sono passati dentro casa i ciclisti. Ma è finita a Milano?
3: A Milano sì, è finita. E adesso basta. Il giro si sposta da un'altra.
0: Ma quanto si girano?
3: Eh sì, ancora.
0: Con sto caldo poi? Oh, siete contenti? Finalmente Regina ha abbandonato la pelliccia. Questa è l'unica novità.
1: Manca.
0: Ondata di calura esagerata, mercoledì fino a 35 gradi. Ti sto disturbando?
1: No, no, prego, oggi sono abbastanza sveglia.
0: No, visto di come che ti sto parlando la signora.
1: No, sono sveglia dalle
0: tranquilla.
1: 3:30.
0: Va bene, Aldo, stai bene, caporedattore? Buongiorno.
3: Abbastanza bene, grazie.
0: Vabbè. Dai, sono quelle cose lì che poi passano, cioè passano, te devi fare la ragione. Cosa vuoi fare? Ancora sto col pallone, sto... Ma come, cosa è successo? Il Milan e quegli altri sono
1: il
0: fuori,
1: Milan e la Juve fuori dalla Champions,
0: Champions League.
3: Però a Como hanno festeggiato tutta notte.
0: Como,
3: qualificazione storica.
0: Bella botta per Como.
1: Meritatissime.
0: Io da questo momento in poi vorrei parlare in leccese per tutta la puntata.
1: No, va bene, dai.
0: Sì, sì. Allora, ci facciamo, come stanno le cose? Come stanno le cose?
2: Io bene.
0: Come stanno le cose?
2: Come stanno le cose? Bicia bene.
0: Bicia bene. Apriamo la borsa, va?
3: La borsa è molto positiva questa mattina, più 0,97%.
0: I futures sul Nasdaq sono impazziti. Più 2% oggi giornata forse di grande recupero, perché dovrebbe arrivare, dovrebbe distendersi la situazione internazionale, perché pare che oggi, a me l'ho detta di Rubio, sai chi è Rubio?
2: Ma sì, è quello che lavora per Trump.
0: Quello che lavora,
3: che
0: per,
3: lavora
0: Trump.
3: Per Trump.
0: Si potrebbe aggiungere alla
3: Rubio,
0: no?
3: Ha dichiarato questa mattina che oggi potrebbe arrivare l'intesa, ma Trump ha dato ancora 7 giorni di tempo all'Iran per accettare i punti di questo accordo.
0: Però parlate male di quell'uomo, sempre preso dagli impegni, non è andato manco al matrimonio del figlio. Te! Vedi? Vedi?
2: Ah, sì,
0: poi
2: dite
0: che uno che non lavora.
1: Cioè, manca il figlio, sta simpatico.
2: No, non ha avuto tempo.
0: Secondo me,
1: perché sarebbe stata,
0: secondo me c'era qualche dissidio col figlio. Allora, attenzione, comincia il procediamo, c'è un codice nuovo. 3 3 1
1: 80 90.

0: Fernando, ci sei mancato tantissimo.
1: Dai, ste robe. Uè.
2: Oh. Dai, Roma.
1: A Roma, a Roma.
2: Forza. Buongiorno imparagonabili.
1: Buongiorno, non accavallatevi, per favore. Buongiorno.
2: Ma quanto sono preso bene dalla vita oggi. Ma quanto sono preso bene.
3: Perché? Bravo tu.
1: E perché hai preso? Ah, ma dai, una bella, bella inizio,
3: una bella
1: di settimana
3: giornata.
1: Poi una settimana che ti porterà un bel ponte, no? Molti si stanno organizzando. Dai, adoperiamoci.
3: Ma sì.
1: E fu così che arrivò una scossa di magnitudo dell'8%.
3: No,
1: no. Come sono preso bene. Stava tracatata trac. Allora, comunque anche Regina è presissima, eh?
3: Sì, da
1: a
3: cosa?
1: A parte Regina non devi prendere iniziative a toccare cose tecniche che non ne sai, se no fai dei da... Ma hai preso bene, nel weekend gira, fa, unisce l'utero al dilettevole, stavo dicendo. No, lei mi ha detto unisco l'utile al dilettevole.
4: Certo, sempre.
3: Va bene.
1: Certo che anche l'utero al dilettevole. No, vabbè, è un po' così. Cosa, perché questi chiletti che hai perso?
4: Ma sono 6 chili, ragazzi, grazie.
1: 6 chili. Aldo, tu sei a dieta a sto periodo? Stai
5: io sono sempre a dieta.
1: Per la prova
5: sì.
1: costume, Sabrina?
3: No, io ho fatto la prova costume, mi va ancora, quindi ottimo.
1: E quindi non c'è problema,
3: quindi
1: no?
3: Quindi non c'è problema,
1: sono
3: no?
1: Sono tutti presi, ieri sono tornato in palestra un attimo per guardare, per prendere le misure, pensavo di domenica, con sto caldo, dico, figurati, pieno zeppo, assatanati, ho scoperto. Ho aperto un'altra passeggiata lì del Tai Chi.
4: Racconta,
1: Tai Chi.
5: Da sdraiato,
1: aspetta.
3: Mentre dormi.
1: Aspetta, si chiama in un altro modo, non è il Tai Chi, adesso te lo trovo con calma, dai, perché un po' di tranquillità. Intanto oggi vi ricordo che è la giornata mondiale dell'Africa.
4: Wow!
3: Bene, auguri!
1: E la giornata mondiale anche dell'asciugamano. Quello bianco lì, asciugamano. Allora, si chiama Calisthenics.
3: Ah, Calisthenics, sì, famosissima come
1: famosissima.
3: Attività.
1: E com'è?
3: Io la vedo che la fanno nei parchi e principalmente la fanno
1: vedere,
3: dei boni.
1: Abbiamo la televisione, cosa ce l'abbiamo?
3: No, non sono nelle condizioni oggi.
1: Vabbè, spiega,
3: sono indisposta.
1: Più o meno, ma bene.
3: È una sorta di esercizi veramente impegnativi.
1: Abbondanti.
3: E che servono in poco tempo a tonificare, rassodare tutti
1: questo
3: i muscoli.
1: Questo l'abbiamo capito, ma quali sono?
4: Come
1: se,
4: si fa?
1: Se il Tai Chi c'ha la camminata, c'ha quella da seduto, quei movimenti lenti, sto Calisthenics.
3: Allora io vedo che si aggrappano molto.
1: Aggrappati che andiamo. Attenzione, per verificare se il nostro stato è buono e preciso stamattina per cominciare la settimana, perché un conto è essere presi bene, un conto poi quando si deve tradurre, no, in produttività, in risultati. C'è un test, adesso ve lo presento, ve lo faccio sentire perché è piuttosto articolato, però non è il test della signora,
4: no.
1: È quello, come dire, con l'ausilio, con il sostegno, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che unisce tre periodi e da questo bisogna indovinare chi è chi è.
3: Cos'è? Me lo ricordavo più semplice. Cos'è? Come spiegazione. Sembrava Calisthenics.
1: Adesso lo faccio, ho scritto.
3: Comunque il Calisthenic si articola intorno a una serie di movimenti che coinvolgono non sì un muscolo isolato, ma catene muscolari complete.
5: Ma dai, noi abbiamo le catene muscolari.
1: Sì,
3: quindi
1: sì,
3: trazioni,
1: sì,
3: che allenano dorso, discipiti e insieme.
1: Poi a questo
5: come
1: ci sono
5: Alpi.
1: Ci sono quelli matti che sono tutti fatti di Mungiaro qua. In giro c'è più Mungiaro. Mamma, ma state bene così come siete.
4: Accettatevi, siete belli.
1: Aspetta, mi ha scritto il cardiologo.
3: Poi vedremo tra qualche
1: anno. Il cardiologo
3: anno.
1: Scrive tutto ok con il polso.
5: Perché sta sentendo
1: aspetta,
5: un po'.
1: Anche l'oculista.
4: Qua,
1: la cartella clinica stamattina. Allora. Cos'è? Test psicattitudinale
5: registrato negli studi di Innsbruck.
1: Innsbruck in Austria,
5: in Tirolo.
1: Perché l'indicazione era quella. Volete sentirlo? Prego.
6: Chi

0: mi unirò.
1: Allora, mamma mia, che grado di difficoltà, è lunedì. So già. Io con la nonna pensavo a Tiziano Ferro. Gli altri con la nonna.
2: Fedez,
1: che,
2: la nonna Michele molto Bravi, attaccato, gli leggeva anche
1: femmina,
2: le carte.
1: È femmina, mi pare, no? Un personaggio è femminile. Femmina. Attenzione, cosa dice Aldo? Ve lo diciamo.
3: La nonna mi ha dato tanto amore, la porto sempre nel mio cuore. E fin qui.
1: Ok.
3: Volevo essere unica in una favola come una piccola bambola.
1: Ok.
3: Prima di Natale mi unirò con un fantastico animale.
1: Qua ragazzi c'è da lavorare in paragonabile.
2: L'animale di Natale che è il capitone?
1: Non lo so io.
4: E il lupo?
1: Non si scherza. Qua abbiamo bisogno dei migliori uomini, dei migliori ascoltatori professionisti che abbiamo.
5: È Heidi.
3: No.
2: Riaggomitolamelo, è Giorgia.
3: No.
1: Con questi test la signora si sente tagliata fuori, vero?
4: Eh sì.
1: Perché?
4: Mi sento inferiore.
1: Ah, non,
2: come?
1: Non
2: allora bisogna sopprimerlo.
1: Sopprimere
2: il test, se dà senso di inadeguatezza.
6: Riaggomitolamelo, Belen Rodriguez.
3: Belen Rodriguez,
1: no. 331 80 90 101. Mettere in moto il cervello prima di tutto la mattina. Forza, 331 80 90 101. La nonna?
3: La nonna mi ha dato tanto amore.
2: Ma è cappuccetto rosso?
3: La porto sempre nel mio cuore, no. Volevo essere unica in una favola come una piccola bambola. Prima di Natale mi unirò con un fantastico animale.
7: Ciao, è Arisa?
3: No.
1: E Arisa no. Forza, dai, lavorare di cervello.
6: Riaggomitolamelo, Cristina D'Avena.
3: Cristina D'Avena.
1: Cristina D'Avena.
3: No.
1: Oh, è già tanto che sono passato un minuto, 54 secondi e non ce l'hanno ancora bruciato. Allora teniamolo ancora lì. 331 80 90
8: 101.
9: Procediamo.
10: Procediamo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 € e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Procediamo.
1: Ciao, in ascolto della Germania con l'app. Ce lo fate un saluto, Simone Andrea da Bollate.
2: Cosa fai, Simone, in Germania di lunedì 30?
3: Ciao ragazzi.
2: Quant'è oggi? 25.
3: Oggi 25.
4: Bentornato Fernando, ci sei mancato tantissimo.
5: Saluto lunedì. Canzoni. Originali come procediamo. R101, canale 67.
2: TV.
3: Mille grazie.
2: Cazzoni originali. Abbiamo cazzoni originali. Allora frizziamo un attimo il test psicattitudinale che sta coinvolgendo tantissimi. È che è una bella roba per mettere in moto il cervello. L'oroscopo ce l'abbiamo, perché sono arrivati centinaia di vocali, come era prevedibile per il test, e ci siamo persi in mezzo anche l'oroscopo di Maristella. Adesso vediamo.
3: Adesso arriveranno.
2: Anche
3: dai.
2: Una settimana senza oroscopo.
3: No, è imprescindibile.
2: La solita solfa, tu stai bene, la casa è lì, il toro per lei, lui i soldi e quell'altro sta a posto.
6: I zoccoli del Sagittario.
2: I zoccoli del Sagittario. Intanto parliamo invece del live, parliamo di musica. Stamattina ho voglia di energia. Oggi abbiamo detto giornata mondiale dedicata all'Africa, e io vorrei omaggiare questo continente, il continente madre, dicono, si dice,
7: madre,
2: con un pezzo
7: così.
2: Dei Toto dal vivo, però Africa, proprio il pezzone, e
7: sì.
2: Nelle sue corde ci pensi, perché in alternativa avrei ti chiami Africa di Trucciolo.
7: No, allora
2: ve lo ricordate Trucciolo?
3: Sì.
2: No, Trucciolo,
3: che era un ballerino che cantava,
2: brava, Enzo Avallone, se non sbaglio è scomparso
3: sì, giovanissimo poi.
2: Allora, te la senti Toto degli Africa?
7: Con tutto rispetto per Trucciolo, farò Toto dell'Africa.
6: Farei il Toto Africa.
2: Non è dell'Africa, i Toto non sono di lei, sono i fratelli
7: Campisi.
2: I fratelli Campisi sono siciliani, quelli che organizzano.
7: Ciao amici.
3: I fratelli.
2: Una rotonda sul mare.
7: Porchera.
3: Porcaro.
7: Vabbè, ero vicino.
2: Allora, però, d'accordo?
7: Sì, sì.
2: A che ora?
3: Beh, prima possibile.
2: No, perché mi hanno chiesto, oggi vengono a portare anche dei pacchi per lei, per lei,
7: no.
2: Per il live. Sì.
3: Bene, 10:15.
2: I pacchi bomba.
7: Dai, ragazzi.
2: Alle 10:15.
3: Sì.
2: Quindi alle 10:15, dal vivo, in questa splendida giornata soleggiatissima a Milano, la signora omaggia l'Africa con Toto. Prego, raggiungo i musicisti. Arrivederci.
3: Vabbè, ma manca un'ora.
2: Vabbè, deve andare a parlare con i musicisti, la tonalità, le cose. Intanto, altra cosa per metterci a posto. C'è la canzone che ti fa stare bene. Ti ha messi bene? Possiamo, lo so che qua si può sempre fare meglio. Per cui se avete una canzone, poi riprendiamo con il testo dopo, oroscopo e tutto il resto. Se avete una canzone fortissima da condividere, mandate ora un vocale al 331 8090
3: 101.

0: Dai, altro! Siete già stanchi! Segnate 20 euro, non vi do manco 20 euro. La Tatangelo nuova con quello. Allora, attenzione, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Però prima, un flash, si sta votando, no?
1: Si sta votando per le elezioni amministrative in 749 comuni italiani, 18 capoluoghi di provincia. I seggi si sono riaperti alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 15. L'affluenza è in calo rispetto a 5 anni fa, 46%, però c'è ancora tempo, andate a votare.
0: Beh, sta tranquilla Regina che vinciamo, non avere nessun dubbio che vinciamo.
2: Okay, okay.
0: Ma il test a che punto è? Allora, abbiamo qualche secondo per occuparci nuovamente del test psicoattitudinale. È arrivato anche l'oroscopo, per cui lo faremo dopo, di quanta roba subito. Vabbè, test, lo facciamo riascoltare. Attenzione, prego, dal

0: chi sono. Prima di Natale mi unirò con un fantastico animale, ok? Avete 3 indicazioni per individuare chi è. Chi è? Il personaggio è femminile.
1: Sabrina Salerno.
0: Sabrina, sono insuperabile. No, molti hanno detto perché, come dire, fuorviati dall'animale, dal fantastico animale Cicciolina, perché faceva delle cose che non è vero che faceva quelle cose con gli animali, dai.
2: Molti sono stati fuorviati anche dalla bambola, hanno detto Patti Pravo, no,
0: è vero. Cicciolina mica faceva quelle robe con gli animali, erano fotomontaggi, i video no.
3: Beh, spero per lei.
0: No, per come gli animali. Come speri per lei con un animale?
3: Beh, si sarebbe fatta male comunque.
0: Diciamo, quello è un altro argomento che poi affronteremo in separata sede. Ora, chi è questa che è innamorata della nonna? Che voleva essere un personaggio della favola, insomma, no?
1: Che non è vero.
4: Carolina Costner.
2: No.
0: Carolina, no, perché hai capito, Trentino, montagna, roba.
3: Ma è un personaggio vivo?
5: Ciao a tutti, potrebbe essere Michelle Hunziker?
0: Hunziker, la Michelle, no. Non è Michelle Hunziker? Dai, regina, tu sei proprio sei.
6: È difficile, ragazzi. Difficile. Sono stati bravi,
1: E Barbie?
2: Barbie, no.
0: Barbie.
3: È Oriella Dorella?
2: No.
3: Ma perché ridi?
2: Perché lei è rispolverata.
0: Allora, vogliamo dare una piccola indicazione così. Ma...
6: Elisa.
0: Non è Elisa.
3: È Maria Giovanna Elmi?
0: Allora, no. Dobbiamo andare. È italiana o è straniera?
2: Questo già subito questi suggerimenti così.
0: No, se vuoi, se vuoi. Voi siete i depositari del test responsabili.
2: Non
0: della,
2: è italiana.
0: Che cazzo è? Vabbè. Chi è? Chi è? 331 80 90
7: 101.
8: Alle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata, procediamo.
9: Io vi adoro, quando vi ascolto mi sento bene e basta.

0: sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
1: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La COP sei tu.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 €. Scopri di più su conad.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
14: In ogni casa vivono mille passioni, con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sono io.
1: Che poi sta roba, cugina del Tai Chi, mi pare, del Tai Chi, no? Dicono che funziona tre volte, basta che lo fai e poi muore. No, poi
0: no,
1: tre volte.
2: Adesso, no, è un esercizio completo.
1: Fanno la gara, no? A stuzzicare, che è una cosa buona, perché mica ti invogliano, ti invitano a fare delle cose brutte, ti invitano, insomma,
3: a
1: ritonificare i muscoli, eccetera. Però sta roba che in tre sedute o cambiano, non ti riconoscono. Adesso la storia, non ti riconoscono. Fai tre sedute e non ti riconoscono. Falle! Ora la ruota! Non potete nemmeno immaginare quanto mi è mancata la ruota. Vedi, sono quelle cose che tu hai per scontate. Io dicevo nel weekend, anche quando non ci sono stato in quelle puntate, ma cazzo, cosa mi manca? La ruota.
0: E non noi?
1: Ma va, la ruota, sette colori della ruota, sette le canzoni individuate tra centinaia e centinaia delle vostre preferite. Se le sentiamo.
0: Canzone verde.
4: Ciao Fernando, bentornato e buongiorno a tutti. La canzone che mi fa star bene oggi è un bel pezzo di Marvin Gaye, Got to Give It Up. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno imparagonabili. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Alison Moyet con Love Resurrection.
5: Vai. Canzone blu.
7: Buongiorno, bentornato Proce. La canzone che questa mattina mi farebbe star bene è quella di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Holiday Rap di MC Michael G e DJ Sven.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno a tutti, Giulia. Oggi mi piacerebbe ascoltare I Girl Love di Stevie Winwood, grazie.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao, sono Rosy. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Onde di Alex Baroni.
1: Addirittura.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno irriverenti, sono Paolo. Oggi ci farebbe stare molto bene ascoltare una bella canzone di Aretha Franklin, Chain of Fools. Ciao.
1: Quella chain chain chain chain, wow. Chain chain chain chain. Allora, io della sorte non mi fido tanto. Io mi fiderei di più delle mie mani, insomma. Però
0: anche
1: non
0: noi.
1: Non voglio fare furtare. Io, considerando la temperatura, considerando il periodo dell'anno, non vuoi mettere Holiday Rap? Che colore è?
0: Dai,
1: azzurro,
0: gira
1: azzurro.
0: Su.
1: No. Vediamo. Lasciamo, vediamo la sorte. L'azzurro, viene fuori l'azzurro, azzurro, azzurro. Azzurro.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Holiday Rap di MC Michael G e DJ Sven.
1: Dai, dai, fagli un intro come sai fare tu, rappando.
14: Oh yeah, ladies and gentlemen,

0: Giardino.
1: Vi comunicano ufficialmente ora a 4 minuti dalle 10 che la puntata, anzi l'avvio di settimana è da...
2: Da Urla!
1: Che bella maranzottonata, bella! MC Mike G and DJ Swen. Era la canzone che ti va a stare bene tra 7... Tra le 7 individuate, ora la prossima canzone che ti fa stare bene qui su R101 in radio e in televisione è dedicata all'amore. Ecco, questa è l'altra cosa che mi è mancata nel weekend. Questo momento in cui scegliete delle canzoni d'amore, ma non solo, vi aprite un attimo a dei messaggi, a delle cosiddette dediche a persone che vi stanno vicino, a persone che avete conosciuto. Mi è arrivato un messaggio, Aldo, qua dobbiamo aiutarlo perché è un ragazzo e che sta vivendo una situazione in particolare. Vi faccio sentire, ho chiesto a lui il permesso di mandarlo perché sono anche quelle storie, vedi, senti un po', eh?
3: Fernando mio, buongiorno, come stai? Marco Magri, sono il bagnino del Solatio, il vecchio bagnino del Solatio. Fernando, una cosa, ho bisogno della tua mano. Praticamente sto con Marianna, una ragazza che doveva sposarsi a dicembre, dopo 13 anni ha fatto saltare in aria il matrimonio per me. Adesso sta in crisi totale, lui si è rifatto vivo, Marianna ancora non ha preso una scelta, la prenderà in queste ore. Per una giuffanna dichiarazione, a dire una cosa alla radio, al tuo canale televisivo, dove vuoi tu. Aiutami, la dici tu, la dico io la cosa, però aiutami, sta in crisi Fernà.
1: Regina, ti sei emozionata? Vedi sì. Che c'è ancora chi batte il cuore.
4: Per fortuna.
1: Per fortuna. Cosa facciamo con questo ragazzo?
5: Si sarebbe dovuto sposare con Marianna, no, ma lei è in crisi.
1: No, Marianna no. Aveva una storia, ha una storia.
6: Aveva una storia da 13 anni con un uomo.
1: Però è scoppiato l'amore con Marco.
6: E si doveva sposare, ma non è convolata a nozze perché si è innamorata di Marco.
1: E io quello che posso dire a difesa di Marco... Sei stata già 13 anni e con questo non basta. Dai una possibilità a Marco, che mi sembra sinceramente coinvolto. Poi non lo so, sono vostre dinamiche personali, però Marco, garantisco, è un bravo ragazzo.
6: Sì, ma Marianna deve essere lasciata libera di decidere in totale autonomia.
1: Perché non tifi per Marco una volta?
6: Ma perché, guarda, quando non si sanno le situazioni come andranno a finire, meglio chiuderle prima che più avanti,
1: bene,
6: che si
1: bene,
6: soffre
1: va
6: di
1: bene.
6: Più.
1: Che l'amore sia con voi e basta, e la chiudiamo lì. Se avete qualche pensiero, qualche dedica da fare, eccetera, mandate un vocale ora a questo numero.
2: 331 80 90 101.
7: Procediamo.
8: Lo show di Fernando Proce
7: su R101.

0: Viaggia ai Caraibi.
1: Ah, vabbè.
2: Bel consiglio.
1: Sono divisi, sono tanti messaggi che sono arrivati, anche per iscritto. Marianna scegli Marco. Vabbè, adesso non è che possiamo fare il tifo, però a me queste robe mi fanno bene, perché penso che, capito, che ancora esiste. Quando tu pensi che sono distanti così tanto da te, parlo di te, Regina.
2: Certo.
1: E perché noi non siamo riusciti a portarci uno straccio di storia alla nostra età?
2: Siamo cresciuti troppo.
1: Siamo stati troppo egoisti?
2: Sì, per il lavoro.
1: Cioè, magari ci sono passate delle persone importanti e non abbiamo saputo coglierle.
2: Passano
1: e adesso moriremo in solitudine.
2: Chissà.
1: Distenti. Poveri.
3: Distenti e distanti.
1: Che tristezza, vediamo un po' l'oroscopo cosa dice, lo facciamo dopo, magari l'oroscopo, magari Maristella ci dà una data della scadenza. Vabbè, dopo l'oroscopo adesso andiamo ad Aldo, vediamo un po' cosa accade attorno a noi questa giornata.
3: Sì, innanzitutto due notizie flash appena arrivate in redazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la firma non è imminente. Invece il tifoso di 36 anni della Juventus, rimasto ferito ieri nei disordini prima del derby di Torino, resta ricoverato in prognosi riservata, è stato operato alla testa per un grave trauma cranico, le sue condizioni vengono definite gravi ma stabili. Parliamo anche del rimborso che scatterà dal 1 giugno, questo nuovo sistema di rimborsi, per chi resta intrappolato in coda in autostrada a causa dei cantieri. Si ha diritto alla restituzione del pedaggio in proporzione al disagio subito. A pochi giorni dal debutto di questo sistema manca ancora però un punto fondamentale, la app unica che dovrebbe riunire le 26 concessionarie autostradali e gestire automaticamente questi rimborsi.
1: Ma era quell'app che già avevamo scaricato?
3: No, è un'altra app che deve essere ancora configurata. Okay. Il Ministero dei Trasporti spiega che questa applicazione deve essere sviluppata dai concessionari autostradali. Nel frattempo ogni gestore è obbligato a garantire canali alternativi per i rimborsi, che possono essere o un numero verde dedicato, un modulo online, sportelli fisici o punti di assistenza. Questi rimborsi scattano dal 1 giugno per le tratte gestite da un concessionario unico. Per quelle gestite da più concessionarie i rimborsi scatteranno invece dal 1 settembre.
1: Bene, chiaro? Anzi, lo verifichiamo. Allora, hai capito cosa ha detto il caporedattore? Vediamo se l'informazione che spesso diamo noi attecchisce, cioè viene considerata. Allora, cosa manca per l'accordo tra Iran e Stati Uniti?
2: Ah, guarda,
1: manca una cosa, l'ha detto in apertura, manca una...
2: una parola.
1: La? Cosa manca?
2: No, io ero concentrata.
1: La firma.
2: Ah no, la firma sì, lo sappiamo.
1: No, sì, lo sappiamo. E cosa, da quando partono invece, quando ci possono chiedere i rimborsi?
2: A giugno, però bisogna avere l'app.
3: Esatto, almeno, che ancora non c'è.
1: Almeno questo qualcosina è arrivato al tuo lavoro, cioè non è proprio buttato all'aria. Una bella chiusa con una bella canzoncina per il caporedattore. Prego!
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: vi piace il procediamo.
1: Buongiorno!
2: Lunedì 25 maggio 2026, San Gregorio.
1: Dai.
2: E ricordate, la pazienza è la compagna della saggezza.
1: Capisci?
3: Ma buongiorno, bentornato Fernando. Buongiorno. Per quanto riguarda le calistenie, che io ogni tanto lo faccio perché faccio PL, si lavora col corpo. Tutto quello che tu fai è tutta la forza del tuo corpo, dai push up ai pull up ai jumping jack agli squat, ai leg squat. Non si usano pesi, si usa soltanto la forza del tuo corpo. Questa è calistenia.
1: Hai capito? Il jumping jack lo fai tu, il bungee.
4: No, no, quello no.
1: Non li fa.
4: Solo kebab.
1: Va bene, allora. Era Noemi, hai capito? Non avevo mai sentito il testo della canzone.
4: È un brano che tira.
1: Che tira proprio. Bianca come la neve che trovi nei locali giusti.
4: Ma pensate.
1: Ma
4: anche quelli non giusti.
1: D'inverno,
4: guarda.
1: Dici? D'estate,
5: sì,
1: no.
5: La neve.
1: Se, tra l'altro, leggevo proprio di una cosa di sta cocaina rosa, che dicono che la danno nell'unghia. Mentre balli, mentre mi passano, se tu vuoi.
4: Che schifo.
1: Dove? Si chiama Rosa il posto. Prima
4: sotto
1: bianca.
4: Le unghie ci si posa proprio tutta la zella del mondo.
1: Fate in movimento, cercate lucidità attraverso il vostro corpo, con queste schifezze. Allora, attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
6: imparagonabili.
1: Dobbiamo bloccare tutta la puntata perché in avvio di settimana noi diamo delle indicazioni, grazie a Maristella che è una studiosa di astrologia, diamo le indicazioni per tutta la settimana. Poi riprendiamo con i test e con tutti i vari appuntamenti. Maristella, a te l'oroscopo. Senti che sigla, senti.
7: Sembra
1: E.T.
8: Ariete, tu che in amore ti piace agire subito e mostrare il proprio interesse, stranamente ti sentirai frenato. Voglia di capire e approfondire. È Saturno che insegna. Attrazione con Leone e Bilancia. Toro, quanta carica, grinta ed esuberanza sentite, amici. Le energie sono a mille, voglia di incontri e conquiste. Voi che spesso siete placidi e ruminanti, state assaporando Marte, che sosta da guerriero a casa vostra. Gemelli, Sole, Mercurio e Urano nel vostro campo ampliano la vostra curiosità e la vostra intelligenza. Gli studenti avranno ottimi voti, chi lavora sarà apprezzato e saprà vendere. In amore, Mina suggerisce parole,
1: Mina,
8: soltanto parole
1: Mina.
8: Tra noi.
1: Cancro,
8: amore, punto esclamativo, la parola d'ordine di questo periodo che Venere vi regala. Siete il segno più romantico e sognatore, vivete di attimi languidi, dolci carezze. Potete fidanzarvi, andare a convivere e anche sposarvi. I pesci e Scorpione pretendono da voi tutto. Leone, i pianeti sono cambiati. Grande leggerezza e allegria con gli amici e gruppi di associazioni. Marte in quadratura potrebbe ostacolare sul lavoro, ma Venere in dodicesima casa porta grande intuizione a capire e risolvere le prove. Parola d'ordine, ottimismo. Vergine, guardatevi attorno nel gruppi di amici perché Venere e Cupido possono scoccare la freccia. In più c'è anche Marte presente che vi fa sentire energici ed attivi. I sensi sono al massimo, fatevi notare, sarete apprezzati.
1: È il tuo,
4: grazie,
1: questo Cupido,
4: Maristella.
1: Ti scaglia la freccia.
4: Grazie Cupido, vai, sono pronta.
1: Cosa dici? Cosa hai detto Marcello?
4: La freccia su in testa.
1: Ti scaglia questa freccia, Vergine.
4: Grazie.
1: Che non sei altro. E tu, Leone, sei a posto?
5: Ottimismo,
1: Cancro, super. Aspettiamo i nostri.
4: Aspettiamo,
1: tra un po'. Andiamo.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro.
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Scegli AIRC per il tuo 5x1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5x1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Segui R101 anche sui social. Instagram,
17: Facebook,
16: TikTok.
17: Ti teniamo compagnia ovunque.
16: R101.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
16: R101 Meteo.
20: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24.
19: Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata splende il sole quasi ovunque. Nel pomeriggio è attesa una nuvolosità in aumento su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia. Isolati rovesci o temporali sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Venti, in generale, di debole intensità. Caldo tipicamente estivo, specie al centro-nord. Massime comprese tra 29 e 33 gradi nelle regioni settentrionali, tra 25 e 31 al centro in Sardegna, tra 24 e 28 in meridione. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: fine
1: allora
0: sia.
1: Segna questi 70 a fine mese, vediamo se ci arriviamo a fine mese. Allora, 10:30 quasi, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Veniamo dall'oroscopo, dai primi sei segni di Maristella. L'abbiamo messo nella seconda ora perché abbiamo avuto tanto da fare nella prima. Ora sentiamo gli altri, tutti matti per sto Cupido. Arriva Cupido alla Vergine, a Regina, sì. Tutti vorrebbero sta freccia di Cupido. Oh, è per la Vergine, basta.
2: Vado a sapere a Cupido che se solo si avvicina gli scarico addosso tutto il caricatore.
1: Povero Cupido, sentiamo gli altri sei segni, ma attenzione prima all'intro.
3: Arascapa. Splendido.
4: L'oroscopo. Bilancia.
1: Bilancia,
4: Saturno è contro, eppure Nettuno, ma le stelle vi amano e vi fanno capire quanto possono alleggerire tali transiti. Sole, Mercurio e Urano dai gemelli vi fanno staccare e distrarre. Favorite le conoscenze attraverso viaggi e spostamenti. Scorpione, il momento è ideale per amore e sentimenti, ma nel modo vostro, così particolare e contorto. Osservate in silenzio la vostra preda. Fate finta di essere distaccati quando all'improvviso vi presentate con un invito provocante e passionale. Marte stuzzica e vi rende amabili. Il resto con voi sarà luci rosse. Sagittario, se spesso siete dipinti come filosofi e saggi, non è il periodo. I pianeti in gemelli vi mettono in movimento sia fisico che mentale e anche la pazienza viene a mancare, ma tranquilli, in astrologia si leggono tutti gli aspetti, quindi i pianeti dal cugino Ariete vi trasmetteranno gli impulsi giusti e grande vitalità, riportando l'equilibrio. Capricorno, prendetevi tutta l'energia di Marte che dal Toro vi lancia un bel trigono, perché le quadrature dall'Ariete sono presenti. Eppure Venere opposta, non ne farete una tragedia. Nel weekend serata magica con una Vergine attraente. Acquario, previsioni diverse. Marte è ostile nel settore della famiglia, circostanze da risolvere. Questo è l'unico neo, per il resto le stelle da gemelli vi trasporteranno anche in dimensioni più leggere. Giorno fortunato mercoledì. Pesci, sarete predisposti alla ricerca del piacere e delle intuizioni. Svago da condividere col vostro partner. Venere, amica dal Cancro, vi porta quel romanticismo e dolcezza che voi amate. Marte vi condurrà ad una comunicazione verbale diretta ed una sessualità genuina e sana. Amici, grazie, che le stelle della settimana siano con voi e tanto bene
1: spirito,
4: per tutti.
1: Maria Stella, che
0: grazie.
1: Hai capito che lo scorpione c'ha le luci rosse, quell'altro c'ha la Vergine attraente.
0: Capricorno incontra la Vergine.
1: C'ha la Vergine attraente.
2: Oh Madonna, io sono Scorpione, devo puntare Aldo Preda. Devo osservare Preda.
0: No, Regina.
1: Va bene, questo era l'oroscopo, adesso andiamo che magari riprendiamo il test psicattitudinale di questo avvio di settimana.
5: Da urlo!

0: Berlusconi e Gabbani. Stiamo parlando di musica, di tormentoni, di canzoni dell'estate che stentano a palesarsi. Secondo me c'è lo spazio, c'è il pertugio per infilare. Infilati, no?
1: No, mi filo.
2: Ma
1: questa,
2: che è un Tampax che si infila così?
0: Quest'anno non si infila, regia, no. Perché?
1: Così, amici, è una decisione della regione del mio cuore.
0: La regione del suo cuore. Dai, per sempre sti soldi, buttali sti due soldi, dai, investi. Voglio dire, anche Gabbani non aveva necessità di fare il singolo nuovo, no? Andava, faceva ancora lo scimmione e riempie le piazze.
2: Vabbè, ma lui lo producono.
1: Brava Sandra.
2: C'ha l'etichetta dietro.
0: È sempre questo, che non c'è mai nessuno che si vuole prendere cura di sta donna qua.
2: Nessuno gli vuole stare dietro.
1: Ecco, beh, dirlo meglio però.
2: Vabbè, no, lavorativamente
0: non
2: parlando.
0: Non allargatevi, erdale, come sono accese di lunedì mattina. Va bene, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, e sentiremo delle cose particolarmente emozionanti. Tra poco
3: procediamo!
4: E meno male che c'è Proce!
5: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12!
3: Procediamo!

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Che confusione!
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: commentare sta roba del di Cupido, dei segni, perché se, come al solito, se un segno zodiacale parla male, non ci credi. C'è Paolo Bello,
1: Cupido. Ma Mary Star, che t'ha fatto l'acquario? Allora, la settimana scorsa avevo le farfalle nello stomaco, infatti ho preso 2 chili. Sta settimana c'ho Marte ostile e i gemelli che mi rendono più leggera. Che vuol dire? Che mi fa fare la dieta?
0: Non lo so.
2: Nettuno mi ama, nettuno.
0: Sta tranquillo, impottibile. Qualcuno c'è. Adesso c'è l'amore, belli. Adesso ve lo regaliamo noi l'amore.
3: Te la dedichiamo con tanto amore.
0: Te lo metto. Allora, attenzione, con tanto amore. Adesso facciamo in serie. Ci riesce difficile, però dai, proviamo a mettercela tutta. Sto parlando con me stesso. Ora, con tanto amore, è il momento all'interno del Procediamo in cui diamo lo spazio per scegliere delle canzoni d'amore, ma non solo, per indirizzarle a qualcuno con un pensiero, con una dedica. Sentiamo.
4: La mia canzone del cuore è Una donna per amico, Lucio Battisti. 1977, l'unico vero amore della mia vita. Manuela di Padova, grazie, siete fantastici.
5: Ciao, R101, è la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare Siamo di Eros Ramazzotti, perché oggi è l'anniversario di me e mio marito e facciamo 3 anni di matrimonio. Grazie.
6: Ciao a tutti, io per la canzone dell'amore vorrei Che amica sei di Giorgia, da dedicare a una mia cara amica che ho conosciuto al corso preparto 26 anni fa e da allora non ci siamo più mollate, ogni sguardo ci capiamo, ridiamo, scherziamo, abbiamo fatto le vacanze insieme, quell'amica che c'è quando ci deve essere, quell'amica che ti supporta quando ne hai bisogno, quell'amica che ti vuole un bene dell'anima. Ciao amica mia Mari.
7: Ciao imparagonabili, per la canzone che ci fa stare bene a tema amore, oggi è il mio anniversario di nozze e vorrei dedicare a quel sant'uomo di nome Marco che mi sopporta da 16 anni, Bed of Roses dei Bon Jovi, che è una canzone particolarmente importante nella nostra storia. Ciao da Sara
0: Daregnano. Ciao sì. Cara, auguri. E noi invece a soffrire, cosa vuoi fare?
8: Ciao R101, buongiorno. Sono Laura, per la canzone con il tema amore, visto che oggi all'alba di 44 anni fa io e mio marito ci siamo messi insieme e dopo 40 anni di matrimonio siamo ancora qui, vorrei dedicargli Senza di me di Anna Oxa, che all'epoca era un po' la nostra
0: canzone.
8: Pensavo
0: perché lo sta mollando dopo 40.
9: Sono Sabina da Milano e questa mattina la mia dedica va a mia nipote Diletta, perché è da un po' che ha deciso di ignorarmi, perché le ho dato un consiglio e a cui io tenevo molto per la sua incolumità, per la sua salute, per il suo futuro. Lei lo ha preso in maniera errata e dunque ha deciso di escludermi probabilmente della sua vita. Io vorrei dire che lei per me è molto importante sin da piccola, perché quando mia sorella si è accorta di essere incinta aveva perso il marito ormai da un mese e per cui lei è nata senza l'affetto di suo papà e noi le abbiamo cercato di coprire quella sua mancanza in tutti i modi e con tutto l'affetto possibile. Adesso lei mi manca tantissimo e vorrei dedicarle Will You Be There di Michael Jackson con tutto il cuore. Ti prego, Diletta, perdonami. Ciao da zia Sabina.

0: Insuperabile.
1: Insuperabile, Michael. Michael, insuperabile. Quante storie, quante dinamiche, quante situazioni, Aldo. Insomma, è singolare anche il fatto, no, che uno abbia questa confidenza con la radio, con il nostro programma, insomma, di esternare delle cose che è difficile, insomma, anche con questo lo sottolineo spesso, mi piace molto. Allora, era la canzone che ti fa stare bene, non so se siete appena arrivati, c'erano insomma delle storie piuttosto particolari, anche di venate da sofferenza. Lo facciamo domani a quest'ora, 10.45 circa, se volete il vostro pensiero condividerlo con gli ascoltatori di Radio 101 del Procediamo, mandate un vocale scegliendo una canzone facendo una dedica a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Tra un'ora si torna alla canzone che ti fa stare bene scelta da voi, con un'indicazione, il testo, prendiamo un termine da questa canzone di Michael Jackson. Cosa dice, piccolo?
2: Tienimi come il fiume Giordano e allora io ti dirò se è il mio amico. Tienimi come se fossi mio fratello, amami come una mamma, ci sarai? Stanco, dimmi che mi terrai, quando sbaglio mi sgriderai, quando mi perderò mi troverai? Vado avanti con ancora queste domande?
3: Basta. Domande.
1: Cosa sbaglio? Tu sbagli.
3: Errore.
1: Com'è in inglese? Trouble? Com'è in inglese?
2: Mistake.
1: Volete perdere?
4: È meglio perdere.
1: Meglio perdere, dici?
2: Sì, sì. Io preferisco
1: in onore
2: sbaglio.
1: del Milan, della Juve, il termine che deve contenere la prossima canzone in italiano, in inglese, in francese, in quello che volete, è perdere. E non uscitevene con perdere l'amore. Escluso quella.
2: Già richiesta.
3: Se la vogliono,
1: c'è
3: possono
1: chiedere. Un pezzo di Tozzi si chiama Perdendo Anna, te lo ricordi?
2: No.
1: Intanto no, sto perdendo Anna.
2: Ah sì, come no.
1: Non ce l'abbiamo. Allora, insomma, tocca a voi. Scavate, lavorate, avete un'ora di tempo. Mandate un vocale al 331 80 90 101.
5: Procediamo.
6: Procediamo
7: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
8: E se mai visto piangere

0: ne state tirando fuori delle belle anche in inglese e in francese. Ne ha una per caso?
1: Perdre. Ça me vient pas tout de suite.
0: Perdre. Va bene, fate Bobis 331 80 90 101. Andiamo da Aldo, facciamo una sigletta in apertura dal Dino nostro.
2: Pure.
0: È il momento di Aldo Preda. Dai, sigla.
3: È il momento di Aldo Preda.
4: Prima ultima notizia
0: si è emozionato,
1: Manco ci ringraziate.
0: Perché si emoziona.
4: Per far fluire subito le notizie.
1: Bravo Aldo.
0: Come sei mellifluo.
1: Diplomatico anche.
4: Prima di parlare delle scuole in Emilia Romagna, una notizia di cronaca: una ragazza è stata colpita alla testa da un proiettile vagante la scorsa notte al termine di una rissa tra due gruppi di giovani nel centro di Palermo. Questa ragazza era seduta nella sua auto, non c'entrava nulla con la rissa, ora è ricoverata in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. Da quest'anno invece 42 comuni dell'Emilia-Romagna sperimenteranno la riapertura delle scuole elementari il 31 agosto. Non verrà modificato il calendario scolastico, che riprenderà più avanti a settembre. Queste saranno attività extrascolastiche per cercare di aiutare i genitori che lavorano e non possono portare i bambini in vacanza dal 31 agosto al 14 settembre, quando ripartono le scuole. La notizia, per la verità, è di qualche giorno fa. Oggi però arrivano le prime critiche ufficiali per questa iniziativa, e sono quelle degli operatori turistici, che si dicono danneggiati da questa iniziativa, temono ripercussioni negative sulla stagione turistica che chiuderebbe troppo presto. L'attività però sarebbe su base volontaria e potrebbe coinvolgere una platea potenziale di 100.000 famiglie. Le famiglie che scelgono le vacanze agli inizi di settembre, magari per cercare di risparmiare un pochino, potranno continuare a farlo.
0: È un argomento spinoso per questo, perché comunque adesso, la settimana prossima, chiuderanno le scuole, e chi li tiene questi bambini, Regina?
1: Così, amici, io ci sono.
0: Perché una volta, ci sono dei vari campus, sempre di meno, devo dire, per quello che mi riguarda, sento ogni tanto mia figlia.
4: Però, sono costosi, però.
0: Sono costosi, a parte quello. Ma un tempo ce n'erano di più, c'erano le cosiddette colonie estive, no? E adesso bisogna far conciliare sia le attività lavorative, che comunque vanno avanti, e sia, hanno ragione anche gli operatori turistici, perché la nostra stagione è sempre più ristretta, soprattutto, insomma, non in posti come la Liguria, insomma, il sud è quello, perché ci devi andare, non... Che fare, Regina?
1: Ragazzi, pensiamoci, dai, con calma però.
0: Certo, tanto
4: c'è tempo, tanto
1: lei non ha figli, che gli frega.
0: Mi piace questa saggezza, queste chiuse, capito, proprio sai. Vediamo il Signore come ce la manda. Andiamo!

0: Esattamente, questi sono i nostri imparagonabili che fanno, interpretano le versioni, capito? Rifacimenti. Allora, superate le 11 in un avvio di settimana
1: da urlo!
0: Parlate così tanto, è bello caldo, Aldo. E non è tutto, perché metà settimana i 40
2: si sale ancora, 36 gradi al nord.
3: Da, no, dai, da delirio.
0: Ma dai, già stamattina è bella calda. Secondo voi qual è la città più calda per 435 euro?
2: Riagomitolamelo.
0: Eccolo, eccolo là.
2: Roma.
0: No, per la prima volta non è Roma. No. Sentiamo.
4: Riagomitolamelo. Cagliari.
0: No, Velletri.
3: Riagomitolamelo.
0: L'hai detta subito,
3: Firenze.
0: È quella, no? È Milano. Milano, città Milano. Più calda. A quest'ora ci sono 30 gradi, capisci? Va bene, allora abbiamo, cosa abbiamo, cosa ci avanza? Perché nell'ultima ora ci avanza di tutto. Abbiamo il test psicattitudinale, che è difficilissimo. C'è il live della signora, giornata mondiale dedicata all'Africa, e la signora e il suo gruppo interpreteranno dal vivo tra poco proprio Africa dei Toto.
4: Oh yeah!
0: Capisci il livello? Poi ci abbiamo l'epivide, ma non abbiamo tempo per farlo, quindi io direi

0: Allora, parte stamattina, abbiamo messo in difficoltà subito in apertura un test con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, soprattutto nell'esposizione, diciamo, no? Che è cantata, realizzata in uno studio, dicevi, in Austria,
1: Innsbruck,
0: di ispirazione, insomma, nordica. Ed è particolarmente carino. Vi abbiamo già dato qualche indicazione, ma andiamo per ordine. Vi faccio sentire il test cantato e poi ve lo snoccioliamo con calma. Prego.
2: Chi è la nonna? Mi ha dato tanto amore.
0: La nonna gli ha dato tanto amore a costei.

0: di Natale si unisce con un fantastico animale, ok?
1: Ma si unisce in senso che avranno un rapporto, cioè...
0: Che ne so
2: si
0: io!
2: Unisce.
0: Si unisce! Allora...
3: Secondo me Paperina.
2: No.
0: No, allora c'è un amore importante nei confronti della nonna, vuole essere protagonista di una favola e a Natale si unisce con un animale. Sono tre indicazioni legate ad un personaggio, vi abbiamo detto, non italiano e femmina, ok?
1: Cioè donna.
0: Il cervello va utilizzato, 331.
4: Non vorrei essere banale, vi aggomito la mamma.
2: La mamma no.
0: 331 80 90 101.
2: È un personaggio. Non è una figura.
0: E calda la brasiliana, un attimo. 331 80 90 101. Amore per...
4: Dica. Anastasia.
2: No.
0: Amore per la mamma, protagonista di una favola e a Natale si unisce con un animale.
5: Riagomitolamelo.
0: Oddio, che orgoglio, mamma mia. Sentiamo la risposta.
5: Mariah Carey.
0: L'hanno detto, no, in 14.
6: Allora, per il test attitudinale, riagomitolamelo. Prego. Per me è Whitney Houston.
1: No, ha detto che è ancora viva.
5: È viva.
0: Heidi, no, Cappuccetto Rosso, no, siete un po' fuori strada, tutti Heidi, non è Heidi, è un personaggio reale, caporedattore, Angelina Jolie, no, Rapunzel, no, 331, 80, 90, 101, dica!
1: Io dico Ella Weber, la Sellerona.
0: Ella Weber, no. Che cosa mi hai aperto, la bella... Aveva una pompa di benzina lei, a Reggio Emilia.
1: Vero, sì.
0: Vero.
1: Ex benzinaia, vero.
0: Benzina tutti i giorni.
2: Immagino.
0: Dica.
5: Riagomitalo.
0: Ah, sì.
5: Meryl Streep.
0: Dua Lipa, Giancarlo da Martina, Zabba, Sarambi, Celunzi. Dua Lipa?
5: No!
0: Dua Lipa? È Dua Lipa. E adesso perché?
2: Perché la nonna mi ha dato tanto amore, la porto sempre nel cuore, perché il nome Dua è stato scelto proprio dalla nonna. Volevo essere unica, Be The One è il primo successo. Come una piccola bambola, Dua Lipa ha cantato la colonna sonora del film Barbie. Prima di Natale mi unirò con un fantastico animale, lei sposerà Callum Turner, che è il suo fidanzato,
0: che
2: attore.
0: È un animale?
2: No, ha recitato.
1: Un cane, come attore.
2: Ha recitato nel film Fantastici Animali e Fantastici.
1: Un'obiezione.
7: Aldo c'ha il computer in testa, non è un giornalista, è un computer.
0: Brava la nostra ascoltatrice o ascoltatore, perché per iscritto ha indovinato. Oh, manco all'eredità le fanno ste robe, manco quello come si chiama?
2: Manco Leone.
0: Manco quello, cioè, veramente.
5: Sì.
0: No, veramente bravi, veramente. Adesso la prossima missione, vi mandiamo dal Trentino Alto Adige, si va in Sicilia.
5: Oh là là.
0: Quindi il prossimo test, l'ambientazione musicale, insomma, nella narrazione, la proposta del test, quando lo facciamo dopodomani, prendiamoci un gioco, se no questa qua poi, capito? Va bene, andiamo, che
8: procediamo!
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle.
2: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
12: Doppio malto.
13: Birra, cucina e felicità.
11: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
22: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Superabile, superabile, Maiarola. No, cosa che ha detto?
1: Insuperabile, Billy Myers.
0: Billy Myers, insuperabile. Ma adesso superiamo qualunque livello, perché arriva la musica. Aldo, ho dato solo un'occhiata alle inquadrature dell'esterna, roba, nonostante i 30 gradi, da brivido. Regina è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Oggi 25 di maggio, giornata mondiale dedicata al continente nero. Cosa dici? Ah, sì, c'è da ridere. Al continente nero, paraponzi, ponzi, po. Alle faglie del Kilimangiaro, paraponzi, ponzi, po. Vabbè, insomma, giornata mondiale dell'Africa. La signora in questo caldo, quasi africano, 30 gradi a Milano, la città più calda, canta. Mi sente?
3: Sento benissimo.
0: Anche il bel reverbero. Allora, sì. Voi che non state seguendo la televisione, anche se potete andare sull'app gratuita e lì guardare anche dal telefono, la signora è in questa piazza, in questo largo, ex largo Donegani, adesso largo Stati Uniti d'America, che collega, insomma, le arterie del centro, Moscova, Manzoni, Cavour, Montebello, giri a destra,
4: Turati,
0: insomma, poi per arrivare alla Repubblica, Stazione Centrale, poi dietro. No, adesso non è che devo fare la mappa di Milano. La signora canta dal vivo con le riprese della squadra 1 di Bambi, Africa dei Toto. Il livello è altissimo. Questa performance, secondo me, porta 3 serate alla cantante. Se ci sono 3 comitati in ascolto, comitati di feste patronali, di feste rionali, insomma, se vi piace c'è lo sconto del 50%.
4: Addirittura.
0: E dobbiamo a giugno, tranne agosto, è come le case. 331 80 90 101, lascio subito al live Regina Saraiva e i Nestofanti in Africa.
5: I had the drum second wing tonight. She is all the whispered summer quiet.
0: E qua, se io fossi presidente del comitato, un pensiero
4: chiamerei.
0: Cioè, me la piazzo sulla cassa armonica. Hai presente la cassa armonica delle feste patronali del sud? Immagina la lì, guarda, adesso la vedo in mezzo ai cespugli. Belle le inquadrature. E bella l'interpretazione, fino a
4: un po' bassa.
0: Ah, c'è i sandali, guarda. Guarda, li prendo i sandali.
4: Eccola,
0: ma perché sta indugiando sui sandali? Attenzione, momento.

0: casa magari arriva meglio. Io in cuffia la sento un po' così.
1: Africa, Africa, Africa. Africa.
2: Mettici... Regina, la pastiglia delle 10 mica l'hai stare. Presa, vero?
0: Mettici qualcosa di tuo qua, Africa. Africa. Brava, falla così, un pochino più bassa, brava, dai, falla così. Dai, così basta, no?
3: Sta sudando.
4: E col caldo che fa.
0: Vai un po' al

0: Speriamo che si fuori meglio che a casa.
1: Brava, brava.
2: Oh, mamma Africa, grazie.
1: Grazie, mamma
2: sei
1: Africa.
2: La vita.
1: Beh, se la vita non esageriamo.
2: Hakuna Matata.
1: Dai, corri subito, Hakuna Matata. Corri subito in studio, corri subito in studio e sentiamo l'opinione dei nostri ascoltatori relativamente a questo pezzo. Oh, che vuoi fare? Non è che c'hai i cori, dici c'hai i cori, c'ha le cose.
0: Regina, scusa, se a me proponessero come lavoro di andare a guidare lo shuttle, direi no, guarda, non sono capace a guidare lo shuttle. Se vuoi
1: coraggio.
0: Guido il camion. Non ecco, stessa non... cosa tu con la musica.
1: No, hai il coraggio, guarda anche una cosa. Allora, caldo, no? Sei sudatina? Com'è andata, Aldo?
2: Mi stavo sciogliendo.
3: Tu la temperatura.
1: Devi fottertene delle tonalità.
3: No, ma guarda, lo fa benissimo.
1: Tu devi andare, tu sei un artista, capito? Tu devi interpretare come ti gira, ok? Questa per me era barocca un pochino, no? Era barocca, era barocca. Andiamo, che tardi!
4: Procediamo!
2: Procediamo!

0: che sta storia deve finire qua, che ogni volta che canta poi ognuno dice la propria. Oh, ma tenetevene per voi.
1: Io lo porterei con me a vendere pesce.
2: Che bello.
0: A vendere pesce.
2: Perché
0: ma per
2: no?
0: favore.
3: Manco la festa di San Sebastiano, che è la prossima settimana a Ragale.
0: Lì ci sta. C'è la festa patronale al mio paese.
2: Oh, là là.
0: Il prossimo fine settimana.
2: Mi porti?
0: Fanno il bolero di Ravel, eseguono all'alba, cioè all'alba di notte. Tu riusciresti a inserirti anche di là?
2: Ma
0: domani
2: sì.
0: Fa il bolero di Ravel.
2: Oh là là.
0: Domani dal vivo.
4: Ma è musicale.
0: Non fa niente, ce lo inventiamo noi. Domani, ci fai anche il testo. Domani dal vivo a quest'ora in largo Stati Uniti d'America a Milano vi aspettiamo.
2: Musicale al 331.
0: Ok, domani vorrei... Adesso c'è un disco nuovo. Vuoi vedere che Alfa fa il bis, dove essere stato quello che insomma si è più sentito l'anno scorso durante la stagione passata. Sto giro arriva non da solo,
2: con il grandissimo Jovanotti, che tra l'altro è uno dei cantanti punto di riferimento di Alfa. Buon vento è il loro nuovo singolo.
5: Procediamo,
6: disco nuovo.

0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Super conveniente Navitalia.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
19: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
21: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: non ci sto dentro per l'attesa di questa esibizione di domani. Tu immagina, Sabri, il bolero di Ravel, capisci? Non fatto dal vivo, reinterpretato con una parte inedita. Vuoi dare proprio una?
1: Sì, vai.
0: Sentila.
1: Sì, mi ricordi mio amore per te.
0: Basta, basta, non dare più di tanto, se no questi poi capito.
2: No, anche perché è sufficiente.
0: Vedrai domani con coreografie inedite, così la smettete queste critiche, non si sentiva bene, era stonata di qua e di là.
2: Ah, quindi lo balla.
0: Vedrai, dove basta, sì, c'è la ruota adesso. Allora, la ruota delle canzoni che ti fanno stare bene qui su R101 in radio, in televisione, sul canale 67
3: TV.
0: Con un'indicazione, il termine perdere nelle varie lingue, nel testo o nel titolo. Cosa hanno tirato fuori i nostri?
4: Canzone verde.
5: Ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene con il tema perdere, non posso che dire altro di Losing My Religion. Ah. Rem.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno R101, per la canzone a tema che mi fa star bene, Lost in Music, Sister Sledge. Ciao.
8: Canzone blu.
9: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene con il termine perdere è Lose Yourself di Eminem.
10: Canzone azzurra.
11: E perdere te e soffrire senza fare rumore.
12: Amore, qualcosa qualcuno di Umberto Tozzi.
13: Bella. Canzone rossa.
14: Ciao pazzeschi, Sassa da Roma, bentornato Fernando. Per la canzone in tema di oggi proporrei I Don't Wanna Lose You di Tina Turner.
15: Canzone fucsia.
16: Ciao a tutti, per il tema del giorno la canzone che mi farebbe stare bene è Don't Lose My Number di Phil Collins.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno ragazzi, per oggi per la canzone che ci fa stare bene con la parola perdere propongo la canzone Bonito di Jarabe de Palo, dove c'è una frase che dice: se perdio l'amor se acabo la fiesta.
0: Quella, quella, ma ce ne erano così talmente tante, ne abbiamo scelte 7, c'era anche Mi fido di te.
2: Amore disperato di nada.
0: Abbiamo appena messo. Sì, sì, c'erano davvero tante, anche se io continuo. Ma no, perché non possiamo farlo adesso? Il bolero? Perché dobbiamo aspettare? Va bene, giro la ruota intanto. Cosa vuoi te, piccola?
2: Io rosso. Tina Turner.
0: Rosso, rosso. Come mai? Pensavo a Umberto Tozzi. Gialla.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno ragazzi, per oggi per la canzone che ci fa stare bene con la parola perdere propongo la canzone Bonito di Jarabe de Palo, dove c'è una frase che dice: se perdio l'amor se acabo la fiesta.

0: Bonito.
1: Bonito cosa?
2: Buongiorno Radio DJ, per la canzone che mi fa stare.
1: Scusa, cosa ho detto? Cosa hai detto?
2: Buongiorno Radio DJ, per la canzone che mi fa stare bene.
1: No, Radio DJ non le fanno,
0: non
1: le canzoni che
0: DJ,
1: ti fanno stare bene. Le canzoni ti fanno stare bene, quindi sono qui su R101. Che carina però.
3: Amore.
1: È che le imboccano male queste ragazze. Poi crescono e capiscono le cose come vanno. Allora. Saluta gli amici di Radio DJ.
3: Ciao amici.
1: Cos'è che adesso fanno la canzone, quella del il ballo greco, come si chiama lì? Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora qui su R101 in radio e televisione con un vocale a questo numero
3: 3,

0: Ci...
1: Bella raga! Bella 101! Siete troppo forti!
2: Non ditelo in giro, queste robe.
3: Bollito! Andiamo a casa a mangiare il bollito!
4: Allora. Puntata super super bellissima.
1: Mille grazie.
2: Come siete di bocca buona, siete di bocca buona. Vabbè, comunque è andata, dicono puntata insuperabile. Ma domani, domani. No, guarda, se non aggiungo niente, faccio solo transennare. Che
1: perché
2: dici,
1: faranno una manifestazione devo... contro?
2: Invidiosa. A chi devo chiedere? Quale assessorato?
5: Al comune, assessorato allo spettacolo.
2: Boh, non c'è l'assessorato allo spettacolo.
5: Come no?
2: C'è
5: come
2: l'assessorato allo spettacolo, si chiama cultura allo spettacolo. Alla nonna, l'assessorato alla nonna, non c'è la nonna. Vabbè, domani live strepitoso. Chi ha lavorato per il TV?
1: Canepa.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
6: Marcello Soana.
2: Aldo Preda.
7: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi.
1: Buon
2: Regina Saraiva.
8: A domani.
2: Che Dio ci accompagni. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo, tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i

0: A Palermo, tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni, chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1 a Monreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Inizia così di gran carriera una nuova settimana dei Bonazzi di R101, come al solito in radio su R101, ma anche in TV, qualora lo vogliate, sul 67.
1: 67 del digitale terrestre, Fabio De Vivo e Musazzi in regia, abbiamo il nostro tier della regia, il nostro paride ausili.
0: Esatto, esatto. Poi direttamente da Cracovia, di ritorno, la nostra autrice, redattrice e da oggi anche filantropa, Roberta Bussolati.
1: Non sapevo fossi stata a Cracovia.
0: E invece, vedi.
1: Adesso ci racconti un po' di cose.
0: Ha fatto un weekend ricco, ricco. Magari l'avete fatto anche voi, avete voglia di raccontarci dov'è che siete stati. Nell'eventualità 331 80 90 101. Per chi ci vedesse in TV, oggi si è vestito carta da zucchero.
1: Oggi si sono mediamente eleganti.
0: Ecco.

0: Le 12:08 minuti, una buona settimana a voi, nella speranza che abbiate passato un good weekend. Siamo insieme su R101. Sì.
1: Sì, ci siamo. Io so che quando hai la cartelletta, abbiamo un plus oggi, siamo saliti di livello.
0: Oggi, anziché la cartelletta classica, quella un po' da conduttore anni 80, ho una cartelletta, quella un po' dei predicatori, no? Che ti parlano del più e del meno, dell'energia, quelle robe là, lo diciamo per chi ci stesse ascoltando solamente in radio, ma ciò che conta è il contenuto. E nei contenuti io volevo comunque affrontare che cos'è sta roba?
1: Sta musica samba.
0: Sì, vabbè, tutto a posto.
1: È una samba.
0: A proposito di
2: magari è una notizia tristissima.
0: No. A proposito di mode, no? Vabbè, fa niente. A proposito di mode, no? Cioè, tu ti ricordi quando noi comunque eravamo adolescenti e c'erano un po' di mode strane? Mi vengono in mente i braccialetti quelli tutti colorati, i trucciolones.
1: Aspetta, gli Scooby-Doo,
0: Buffalo,
1: gli Scooby-Doo.
0: C'è una nuova moda che campeggia nella Gen Z.
1: I frisé?
0: No. Allora, dopo i grills, quella roba in bocca orribile che si mettono,
1: sì,
0: ok.
1: I trappers.
0: Adesso invece la nuova moda sarebbe quella di mettere i cosiddetti nasal strip. Che però, attenzione, devono essere neri. Cioè non bianchi sfigati, neri.
1: Vabbè, okay. Quelli comunque ti aiutano a respirare meglio.
0: Ma alla Gen Z non gliene frega niente di questo aspetto. Lo mettono solamente perché fa moda mettere il nasal strip sul,
1: ho capito,
0: sul naso.
1: Quel cerottino stretto, nero, che si mette appunto sul. Ma in teoria nasce per allargare le narici e farti respirare meglio.
0: Esatto. Per, diciamo, allargarti i cosiddetti turbinati. Va bene, e detto ciò, mi piacerebbe parlare comunque di mode orribili che hanno fatto un po' parte delle nostre generazioni,
1: sì,
0: no?
1: A me non piacciono le mode quando comunque devono evidenziare un handicap, diciamo. Per esempio, gli occhiali. Andava di moda un periodo che andavano di moda gli occhiali da vista, però con i vetri,
0: okay,
1: diciamo.
0: Ok.
1: Io sono miope dalla nascita. Perché tu dovresti metterti per moda un paio di occhiali? Non sai cosa vuol dire essere veramente miope. A me mancavano 8 diottrie, non vedevo niente. Adesso mi hanno operato, sto bene. Però, capisci, a me questa moda qua non piace.
0: Confermo, anch'io quando ero miope non sopportavo di mettere gli occhiali, infatti vivevo con le lenti a contatto. Ma va bene, detto questo, lo chiediamo a voi: quali sono le mode orribili che ancora oggi ricordate della vostra generazione? 331 80 90 101 la voce.
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: Avicii Runaway qui su R101 alle 12:15. Questo pezzo che è uscito in base alla moda con Il Diavolo Veste Prada 2 è di quello che stiamo parlando, di mode però orribili, quelle che un po' hanno accompagnato le nostre generazioni.
1: Sentiamo.
2: Io mi ricordo che quando ero piccola c'era la moda dei ciucci, sì, andavi in giro con questo grappolo di ciucci di plastica dura, tutti colorati. Se ci penso adesso, boh, cioè, insomma.
3: No, non è vero, io tornerei a mettermeli quei grappoli di ciucci.
0: Ma tu, anche nel tuo caso, te li ricordi,
3: sì,
0: i ciucciotti?
3: Sì, sì, quelli tutti colorati, trasparenti, colorati.
0: Piccoli, grandi, morbidi, duri, in plastica.
3: Tutti duri erano.
0: Sì, sì, sì, se vi siete sintonizzati solamente adesso, stiamo parlando di ciucciotti, perché un attimo capisci.
3: Detta così comunque non hai, secondo me, semplificato la situazione.
4: Una moda che ricordo e che purtroppo è tornata: i calzettoni di spugna lunghi sulle ciabatte. Che schifo.
0: Sì. I pezzettoni di
3: calzettoni.
0: No, è uno schifo.
3: Tipo la Flash Dance.
0: È una roba per me orribile. No, anche perché
3: dance,
0: poi molti li mettono proprio con la sciabatta, cioè non l'infradito, no? Sciabatta e spugnone di
3: ma vanno anche adesso, li vedi, i giovani di oggi li vedi.
0: Vabbè, col calzino tirato, cioè sulla caviglia, è una roba inguardabile.
3: Le mode, che cosa straordinaria.
0: Dai, vogliamo sentire le vostre, quelle che più avete odiato negli anni, al 331 80 90 101.

0: Mate di Bruno Mars qui su R101, mentre si parla di modi orribili che hanno accompagnato un po' la nostra vita.
1: Sì, sentiamo quali sono le vostre.
0: Ma lo facciamo dopo al 331 80 90 101.

0: sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: 1, 2, 3.
7: Perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Aina Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
17: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, sognami qui su R101. Lui che in questo video aveva solamente un paio di bottoni slasciati della camicia, evidentemente era già un periodo di conservazione.
1: Oggi all'ombelico.
0: Esatto, esatto. Siete su R101 con i due, il Musazzi, Fabio De Vivo. E i vostri messaggi a proposito delle mode orribili che avete vissuto o quantomeno subito.
2: Ciao Bonazzi, io sono Sabrina dalla provincia di Bari. Ho 30 anni e ricordo che andavano di moda le kefie, quelle sciarpe a scacchi con colori molto sgargianti.
0: Te la ricordi sta roba?
3: Sì, aspetta,
0: che allora, un certo
3: le
0: punto...
3: pashmine, sì, le kefie quando vai nel deserto sul quad, voglio dire.
0: C'è stato un momento, almeno io me lo ricordo, tipo quando ero a Napoli, che c'era gente che metteva le kefie e poi aveva il classico, sai il classico zaino verde militare, un po' alla Che Guevara? C'è quel mondo là, praticamente.
3: Ma anche oggi le mettono, sempre. Vabbè. Quel mondo là, comunque.
0: Ah, è capiti. Una questione di coerenza.
4: Allora, io ero adolescente a cavallo tra gli anni 80 e 90 e c'era la moda di truccarsi in maniera straesagerata, cioè sembravi veramente un pagliaccio quando uscivi di casa e a me non piaceva per niente.
0: Beh, questo non me lo ricordo io. A cavallo degli anni 90 io ricordo le spalline quelle giganti, vero? Quella roba lì, perché sembravi una V praticamente.
5: Poi l'inciappamento con i pantaloni col cavallo basso che ne vedi in giro ancora adesso.
3: Bello come l'ha chiamato.
0: Sai che c'è una cosa che non ho mai capito dei pantaloni col cavallo basso? Cioè, come fanno i ragazzi tutt'oggi che hanno i pantaloni dietro che arrivano praticamente a metà chiappa,
3: sì,
0: e non van giù? Perché, allora, ma con cosa li tengono?
3: Allora, ci sono quelli, i pantaloni col cavallo basso e che oppure ci sono i pantaloni che tieni a cavallo basso. Sono pantaloni normali che tieni a cavallo basso, si è fuori la chiappa.
0: Ma cavallo basso si guarda in bocca.
3: Il cavallo basso si guarda Donato.
0: Okay.
3: Signor Donato.
0: Signor Donato. Va bene, dai, state qui con noi su R101 fino alle 2, i Bonazzi, arriva DNC, questo è Kissing Strangers.

0: di Damiano David qui su R101, un uomo che si piace particolarmente, questo si nota anche un po' dai video, non credi?
1: Abbastanza, diciamo che sì, vabbè, fa bene, comunque un sacco di qualità.
0: Sì, comunque un figo, quindi va bene. Vabbè, siete su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo, io credo che sia anche ora, insomma, di fare una missione di debacle.
1: Cosa è successo?
0: Succede che io sono milanista.
1: Ah, ok.
0: E siccome in studio con noi è venuto a trovarci il nostro amico Iachi, altrimenti detto Tancredi, che è interista. Iachi, vieni qui vicino a me.
1: Tieni anche patate in
0: onore
1: braccio.
0: Ai vincitori.
1: Poverina, tienila bene.
0: Loro che hanno vinto tutto quest'anno e noi che abbiamo fallito su qualsiasi fronte ieri sera. Però io lo apprezzo, lo stimo, gli voglio bene.
1: Ma no,
0: perché non ha infierito su di me.
2: Ma perché oggi è come un po' sparare sulla Croce Rossa, no. Quindi...
1: Posso, siccome io il calcio, appunto, come sapete...
0: Non sa niente, cioè esatto. Non sa neanche
1: il
0: cosa è successo.
1: Il Milan in classifica è arrivato sesto.
0: Quinto. Vabbè, cambia
1: quinto poco. Non sei in Champions.
0: No.
1: No.
0: No.
2: Sesto mi sa che è arrivato.
0: Io ho letto quinto stamattina, raga.
2: Ma... Juve e Milan comunque lì.
1: Vabbè, Milan comunque non è in Champions.
0: Tu pensa all'interista meglio come lui, no?
1: Ma The Live, sai che bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Ma che bicchiere con mezzo pieno di plutonio?
1: Ma con questa squadra, visto come la decanti, ma meglio tong. Che non sia andata in Champions, voglio dire.
2: Sì. Almeno rivoluzione, dici.
1: Ma no, avrebbero fatto una figura meschina.
0: Quello è vero. Vabbè, io non mi dilungherei perché questo è il classico argomento scacciafuffi. Quindi direi che meno col male. Calcio abbiamo terminato.
1: Non male che c'è patata lì in braccio.
0: Esatto, patata, ricordiamola a chi ci segue in radio, è il cane del Musazzi, perché un attimo a parlare di patate poi ci si confonde.
1: No, guarda lì.
0: Va bene, c'è il nuovo singolo di Clara San Giovanni, si chiama Le Ragazze, lo ascoltiamo adesso.

0: Il nuovo singolo che vede insieme Clara e San Giovanni con le ragazze. Abbiamo visto anche il video sul 67, video fatto secondo me con buoni 18-22 euro,
1: 30 al massimo,
0: 30 compreso il flamingo, però quello che si vede in piscina.
1: The Live, sì? Devo fare degli auguri. Vai. Perché settimana scorsa ho fatto gli auguri alla mia nipotina Ludovica e oggi invece faccio gli auguri al mio nipotino Gianfilippo.
0: Gianfile è un gemelli,
1: Gianfile,
0: quindi
1: che compie 9 anni.
0: 9 anni
1: del 2017. 9 anni, giusto?
0: Esatto, ma tu lo chiami, tu non lo chiami Gianfi, lo chiami Popo,
1: appunto. Il mio Popo. Auguri Popo, ti mando un bacione grande, ciao.
0: Tanti auguri!

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
8: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
7: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno. Sa.

0: che allegria.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Canzone di livello questa, eh?
0: Grande livello, grande livello scelto da voi, tra l'altro, come sempre con un messaggio al 331 80 90 101. Ma chi c'è?
2: Novella da Roma, la canzone che mi farebbe stare bene è Lessons in Love dei Level 42.

0: Love qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Noi invece siamo qua, ci stiamo scervellando nel fuori onda per farvi divertire, perché tra poco giocheremo allo candinage.
0: Esatto, lo faremo dopo, insomma tra una decina, quindicina di minuti scarsi. Quindi il consiglio di stare con noi, avere anche un po' uno smartphone sotto mano, perché sapete bene quanto noi poi mettiamo in palio quando facciamo questi giochi, no?
1: Voglio fare una domanda al volo ai nostri bonazzi. Allora, giochiamo allo candinage. Lo facciamo facile, medio o difficile?
0: Ok,
1: ditecelo voi.
0: Dai, a seconda dei vostri messaggi cercheremo di trarre poi quello che sarà il gioco. C'è Chopper Road.

0: Così la seconda ora insieme dei Bonazzi di R101, un flusso incredibile di musica, parole e cosa secondo te? Commenti a caso
1: e
0: che facciamo
1: giochi,
0: noi?
1: Giochi, e giochi, perché tra poco appunto giocheremo al locandinage, vi Vero. Abbiamo chiesto, facciamo il gioco, facciamo medio, facile o difficile, non ci avete detto assolutamente niente, quindi decideremo noi.
0: Benissimo, ok, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo, poi abbiamo Pari d'Ausili in regia e alla tua destra la nostra redattrice, autrice e abbiamo detto prima anche contessa di Cracovia, Roberta Bussolati.
1: Molto bene, siamo tutti felici di averla qua, soprattutto in qualità di autrice.
0: Benissimo.
1: Scrive un sacco, niente.
0: C'è la musica, Katy Perry, questa è Firework.

0: Firework di Katy Perry qui su R101, alle 13:05, è lunedì, è il 25 maggio. Una buona giornata a chi si è sintonizzato solamente adesso e ha voglia subito di giocare.
1: Hai
0: così
1: sentito?
0: Come facciamo ogni giorno.
1: Hai sentito questo tron-ton?
0: Sì.
1: E cosa sai cosa vuol dire questo tron-ton?
0: Dimmelo tu.
1: Che si gioca a Locandinage,
0: un gioco di istruzione incredibile, ma com'è che funziona?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi descriveremo la locandina di un film e voi dovrete appunto capire da questa descrizione così dettagliata qual è il film in questione.
0: Guarda, io anche oggi vorrei mettere in palio qualcosa, perché noi mai a mani vuote, cioè devono andare via da qua rivendicando il premio in Largo Donegani 1 Milano, un premio che noi...
1: possiamo offrire la visione di questo film sentendoci, però.
0: Che senso?
1: Nel senso che voi vi mettete a casa, ve lo guardate, poi ci raccontate com'è stato.
0: Ma via social?
1: Sì, su Instagram.
0: Ma noi rispondiamo?
1: Qualcuno mi dovesse scrivere stasera, guarda che ho visto quel film, io gli rispondo.
0: Bene, sono sempre più critici i premi, faccio fatica a capirli anche io.
1: Beh, sono 3 anni che facciamo questi giochi.
0: Hai ragione. Trovare...
1: allora, la locandina in questione è così composta. Nella parte bassa c'è il titolo del film.
0: Sì, sì.
1: Poi sulla destra e sulla sinistra ci sono 7 volti, cioè 7 volti a destra e 7 volti a sinistra, divisi in questi 7 volti da un fascio di luce che va verso l'alto. Questo è la locandina.
0: Guarda,
1: film.
0: Io sono indeciso tra gli Aristogatti e Zootropolis.
1: Non è un cartone animato.
0: Ah, no?
1: Non è un cartone animato.
0: E allora, guarda, lì finisce la mia istruzione in materia.
1: Adesso vediamo se qualcuno dovesse indovinare. Non dovesse indovinare, al massimo daremo qualche altro indizio.
0: Va bene, intanto provateci voi, lanciatevi senza googolare al 331 80 90 101. Noi aspettiamo i vostri messaggi. Stupiteci, c'è Miles Smith.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: Lisa, canzone estiva qui su R101, che poi non è una canzone estiva come dice lei stessa nel brano.
1: No, è una canzone invernale.
0: Esatto, una canzone che parla di bombardini. Va bene, noi stiamo giocando a Locandinage, è un gioco dove attraverso, diciamo, l'immaginazione dovete ricordare una locandina di un film che ha queste immagini qua.
1: Nella parte bassa della locandina c'è il titolo del film, sulla destra e sulla sinistra ci sono 7 volti divisi da un fascio di luce.
0: Sentiamo.
2: Ciao Bonazzi, sarà mica 7 spose per 7 fratelli? Lisa da Gradara.
0: Solo film. Tu hai in mano il...
1: No, non è 7 sposi per 7 fratelli, no.
0: No.
3: Il diavolo ha 7 facce.
1: No, neanche.
0: Dato 7 sposi per 7 fratelli è la versione inclusiva, cioè quella del 2026.
1: 7 spose per 7 fratelli, 7 sposi per 7 fratelli è quella lì, del 2006.
3: Sono mica quelli di Ocean's 11, Arianna d'Alessandria.
1: No, non è Ocean 11.
0: No, perché qua ce n'erano due in più, tra l'altro.
1: Esatto, erano 14.
0: No, no, no. Allora, niente. Nel frattempo nessuno ha indovinato, almeno questo
1: nessuno.
0: Mi sembra. Dobbiamo dare un indizio in più.
1: È un film degli anni 80.
0: Ok, un film degli anni 80, quindi scavate un po' in quella decade, dateci un risultato.
1: No, non lo dico perché questo indizio qua lo fa capire.
0: È troppo?
1: Stavo per dire la nazionalità del... Vabbè, è un film italiano degli anni 80.
0: Va bene, dai, 331 80 90 101.

0: su R101 alle 13:17 mentre giochiamo a Locandinage.
1: Locandinage, state provando a indovinare appunto questa locandina. Sette volti di persone sulla destra, sette volti sulla sinistra, in mezzo un fascio di luce, in basso il titolo del film.
0: Provateci voi!

0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
6: tutti per Oro Cash.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: verso sud dei Negrita. Io quando li sento mi viene sempre un po' quella voglia d'estate. Cioè loro sono un po' l'emblema di quella che è l'estate in assoluto. Va bene, sì. E siete su Area 101, stiamo giocando a Locandinage.
1: Locandinage, state provando a indovinare questa locandina che è fatta in questo modo. Sulla parte bassa della locandina c'è il titolo del film, sulla parte destra e sinistra in alto ci sono 7 volti e in mezzo c'è questo fascio di luce che va dal basso verso l'alto.
0: Sentiamo voi.
2: Ragazzi, è Star Trek.
1: No, non è Star Trek.
3: Oh, incontri ravvicinati del terzo tipo?
1: No, neanche. Però...
0: Chi è?
1: No, niente, stavo per dire una cosa, ma no.
4: Con un fascio di luce che va verso l'alto è Civil War degli Avengers, no. Ma non so se sono 7 e 7.
1: Non è Avengers Civil War.
0: Non ci arrivano, poi...
5: Per me è Ghost.
1: No, comunque abbiamo dato negli indizi anche che il film è italiano, però. Beh, no, che è sfuggito di mano questo
0: totalmente
1: concetto.
4: Ciao, 7 kg in 7 giorni, Michela da Torino.
1: No, non è 7 kg in 7 giorni.
0: È un gran film, quello, ma piuttosto che il fascio di luce c'era il piatto di pasta asciutta in mezzo.
1: Uno ha indovinato.
0: Uno?
1: Io metterei la colonna sonora del film, che non abbiamo chiaramente, assolutamente.
4: Buongiorno Bonazzi, ma per caso è il film Nuovo Cinema Paradiso?
0: Tu hai anche un carillon.
1: Il carillon che fa Nuovo Cinema Paradiso.
0: Esatto, Nuovo Cinema Paradiso. Tu che hai indovinato hai portato a casa anche un grande premio, vale a dire poter visionare da sola il film e poi poterti confrontare con noi attraverso i social. Ma che premio è?
1: Stasera mi scrivi su Instagram, sto guardando Nuovo Cinema Paradiso e io starò con te perché è un film che io so a memoria, è straordinario.
0: Va bene, c'è Post Malone.

0: Max con Kings and Queens qui su R101 alle 13:33 minuti. Siamo messi male, io te lo dico Rambelli, siamo messi male.
1: Ma siamo messi male secondo me già da anni, quindi puoi solamente aumentare
0: peggiorare
1: questa dose di malessere.
0: E tutto questo peraltro anche a colpa diciamo della tecnologia e dei social, perché lo scrolling compulsivo a cui siamo abituati ci mette nella condizione di far fiorire sul nostro viso rughe sempre più accentuate, soprattutto al centro della fronte e sul collo, perché siamo abituati appunto col telefono davanti, secondo questo studio effettuato nelle università, quelle lì del Massachusetts, esatto, ad avere sta roba qua. Cioè più tempo sei sul telefono, più fai rughe sul collo, al centro della fronte, e aggiungo io, ti viene anche una gobba come Quasimodo, perché sei abituato a star così.
2: Beh, però secondo me anche con la televisione ai tempi, perché comunque tu magari eri lì a 2 metri dalla televisione, facevi così, no? Con gli occhi
0: e t'accecavi
2: un pochino, sì, quindi questo fa rughe, vedi?
0: Esatto, esatto. Tra l'altro tu pensa che ci sono addirittura delle cliniche di medicina estetica che si stanno specializzando proprio nel trattamento contro la tecnologia. Cioè loro vanno semplicemente a intervenire con botox, fillers sulla fronte, sul collo e quant'altro.
2: Vabbè, ci sta, ognuno rimedia all'anzianità come meglio crede.
0: Esatto, esatto. A quel punto o ti lasci andare via in orizzontale sul Po fino a dove arrivi arrivi, oppure ci sono le cliniche
2: bello,
0: di medicina estetica.
2: Nel Po insieme ai pesci siluro.
0: Esatto.
2: Che bello.

0: Cabana qui su R101, nuovo singolo, video sul canale 67, dove lui comunque dimostra ancora una volta di avere un gran fisicaccio.
1: Beh, rama sì, ragazzi, bello piazzato.
0: Beh, lui è uno che comunque flexa veramente alla grande, lo si vede appunto nel six packs.
1: Bella questa canzone, molto estiva.
0: Ti piace?
1: Sì, dai, il ritmo un po' così.
0: Bene.
1: Ecco, che ti trasporta.
0: Cabana.
1: Cabana, che ecco. Bene.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
7: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
6: okay,
7: ogni
6: ora. Ok, un altro magari?
7: Non so cosa ci penso.
6: Ah, va bene.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101, la decidete voi.
9: È arrivata anche adesso e la scelta un uomo, una donna, chi lo sa, sicuramente un uomo,
8: una donna,
9: non si sa,
8: Chi c'è?
10: Sono Jennifer, volevo ascoltare con i miei colleghi del centrino di Santa Chiara una canzone di Cristina Aguilera, Beautiful.

0: Beautiful di Christina Aguilera qui su R101, pezzo incredibile del passato, ma anche canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Sai cosa penso? Che Christina Aguilera è una di quelle che secondo me non ha mai avuto il successo che meritava davvero, perché ha una voce allucinante.
1: Christina Aguilera è quella con gli occhiali da sole sempre fissi, azzurri, rosa. È lei, no?
0: No, quella è Anastasia.
1: Anastasia. Scusate. La voce in radio. Ma io sono specializzato nella musica italiana.
0: Esatto.
1: Lasciate a Cesare quel che è di Cesare.
0: Esatto, va detto. No, Christina Aguilera è un'altra roba. E poi è un po' di anni che comunque non si vede, non si sente più tanto. Vabbè, tornerà. C'è la musica su R101, noi quasi alla fine di questa puntata. Troublemaker. Yeah,

0: Samurai J con Ossessione, così che andiamo a chiudere questa puntata, la prima della settimana dei Bonazzi di R101.
1: Fabio De Vivo il Musazzi, pari di ausilio alla regia, e qua alla mia destra abbiamo la naturopata,
0: esatto,
1: la nostra redattrice.
0: Esatto, nonché redattrice, di
1: chi è che arrivano
0: Bussolati
1: adesso?
0: Comunque.
1: Bussolati. Adesso arriveranno Marco Santini e Melita Tognolo
0: con
1: il pomeriggio da voi e da noi è solo Good Times.
0: Benissimo.
1: Addio piacendo, noi ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Ciao. Grazie a tutti, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Trump, l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà? Il regime ribatte ancora divergenze. Per gli USA fondamentali, il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, così Tajani, sono a Bengasi, al lavoro per rimpatriarli. Erano in un convoglio umanitario che puntava a Gaza, passando per la Cirenaica. Da ieri si erano persi i contatti. Trattati come clandestini, potrebbero essere espulsi oggi. L'Università di Genova cancella dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, tra i 5 sub morti alle Maldive. Gli studenti protestano. Si apprende di passate ricerche condotte anche oltre gli 80 metri di profondità, circostanza risaputa dalla comunità scientifica. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista 36enne, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, con 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero, operato nella notte e in prognosi riservata alle Molinette di Torino. Nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, i legali di Sempio depositano le consulenze su DNA e impronta 33. Così la difesa, il piede di Andrea non è compatibile, resa una memoria con documenti per contestualizzare i soliloqui intercettati, ma non quella personologica. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Times, buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci.
0: Buon lunedì, come state?
1: Ciao a tutti.
0: Marco Santini è sempre qui di fronte a me,
1: Melita Toniolo
0: e Paride in regia,
1: e ovviamente anche tutti voi lì fuori. Nuova settimana, ricomincia il carrozzone del Good Times in radio ma anche in TV, canale 67, quindi salutiamo tutti quelli che ci guardano anche in TV, quelli che ci ascoltano dall'app magari in giro per il mondo, e tutti quelli che questa mattina si sono svegliati e hanno detto: oh, che bello il 25 di luglio, eh?
0: Non è, ma, ah, ma ti vuoi,
1: no,
0: lamentare anche in questo,
1: no,
0: caldo?
1: Ragazzi, io posso dire, lo dico, non ce la faccio già più, non
0: ma,
1: può.
0: Ma è appena iniziata, ragazzi.
1: Appunto, questo è un grande problema.
0: No,
1: ma non
0: io
1: sarà
0: amo
1: il tema
0: caldo
1: della polemica. Sì, anch'io amo il caldo.
0: Amo il caldo, mi dà un sacco di energia e mi rende sempre più pimpante, sempre più felice di questa vita meravigliosa e di questa settimana che ci arriverà.
1: Sì.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus su R101. Iniziamo così il nostro Good Times in questo lunedì un po' particolare, perché vedo il mio socio, la mia metà della mela della mia vita, un po' stanco. Sei già stanco ed è solo lunedì, Santini. Oggi ti abbiamo abbracciato, ti abbiamo accolto con tanto amore.
1: Troppo affetto, ragazzi. Io non sono pronto a tutto questo affetto.
0: Chissà come mai poi.
1: Che pensate che mi date, insomma.
0: Sentite che voce triste che ha.
1: Sì. Chi è?
2: Ciao Melita, buon lunedì. E buon lunedì anche a te, Marco. Forza Milan sempre.
1: Sì, grazie amico, grazie. È bello tornare qui in radio lunedì, sentirvi tutti, abbracciarvi, vedervi.
0: Vabbè, ti dico un segreto, io di calcio questo weekend non ci ho capito niente.
1: No, ma non c'è niente da capire, Meli, anche per questo weekend ci sono state un sacco di altre cose molto più interessanti. Io sono andato a sentirmi Olivia Dean, un concerto meraviglioso dove si sentiva benissimo. Ecco, no, spieghiamolo, quelli che non capiscono niente di concerti.
0: Stai calmo.
1: Si sentiva benissimo il concerto di ieri.
0: Non come.
1: Poi c'erano un sacco di manifestazioni molto belle. Vabbè, però non
0: vogliamo dirlo sul buddismo.
1: No. Andremo a Grosseto oggi, amici, perché la polemica arriva proprio da quelle parti e parleremo, insomma, di bagni particolari.
0: Toilette, ragazzi,
1: bagno inteso proprio come la toilette, quindi insomma, il tema sarà un po' quello. Alle 15, quindi pronti a dirci la vostra al 331 80 90 101. E allora, parlando di bagni, che è forse, diciamo, la zona della casa più ambita? Almeno per quel che mi riguarda, io lo venero. Cioè, il bagno per me è una delle cose più importanti in un appartamento.
0: Perché puoi chiuderti e fare quello che vuoi.
1: Sì, anche perché lì ritrovo un attimo un po' di pace, di tranquillità, di
0: concentrazione. Mandare i messaggi di nascosto?
1: Non è vero, no. Posso sentirmi delle cose. Il bagno è un ambiente, sì,
0: molto. Io ogni volta che il mio ex andava in bagno dicevo il telefono fuori dal bagno.
1: Ma ragazzi, che ansia, veramente. Perché sei sospettosa.
0: Molto.
1: Quindi, parlando di bagni, vi va di dirci cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale? Una cosa sola.
0: La carta igienica.
1: Vabbè, a parte queste risposte, proprio ecco, che puoi dare solo tu.

0: giornata, non è giornata.
1: 331 80 90 101. Pensateci bene però, cioè quella cosa che non deve mai mancare nel vostro bagno ideale tipo. Ecco.
0: Sì, va sì, bene? Ce l'ho, va bene. Sentiamo voi al 331 80 90 101 che cosa non deve mai mancare, insomma, nel vostro

0: Alex Warren, Fever Dream, R101, 14:14, il Good Times, Marco e Melita, tutti voi, che energia ragazzi, mi piace questa storia del bagno che
1: mi
0: sta prendendo al 331 80 90 101, una cosa che non deve mai mancare nel vostro bagno ideale, e ve lo stiamo chiedendo perché poi alle 15 parleremo proprio di bagni nella nostra polemica, vi porteremo a Grosseto. Cominciamo, vai pari.
2: Sicuramente il deodorante e i rossetti, perché senza di questi io assolutamente non esco di casa.
1: Mi piace.
0: Qualcuno ha scritto il profumo ambienti nel bagno, non deve mai mancare, e anche la finestra.
1: Giusto.
0: Giustamente, perché poi insomma.
1: Qualcuno ha scritto anche il gel per i capelli.
0: Anche, vai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Boh, sarò banale, ma secondo me in un bagno non dovrebbe mai mancare il bidet. Lisa da Gradara.
0: Ciao Lisa.
1: È vero.
0: In Italia c'è quasi sempre, dai. Poi.
4: Allora, nel mio bagno, no, ideale, nel mio bagno di casa non può mancare la radio, perché io vi devo sentire anche
1: brava, così
0: anzi.
1: Certe canzoni ti rilassiamo per bene, eh?
0: No, perché cioè ci sono programmi che poi, capito, stimolano. Vanno ascolta anche
1: Santini. Oh.
0: Funzionano anche come.
1: Che cosa non deve mai mancare, ragazzi, nel vostro bagno ideale?
0: Non tutti i programmi, però, solo alcuni.
1: Via

0: Giorgia, Corpi Celesti, R101, il Good Times e tutti voi che ci state spiegando, raccontando qual è quella cosa che non deve mai mancare nel vostro bagno ideale.
1: Ciao, sono Cristina da Reggio Emilia. Per me la cosa che non deve assolutamente mancare in un bagno è lo specchio.
0: Vero, soprattutto per noi donne che ci dobbiamo sempre controllare.
2: Mamma mia. Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
3: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
2: Dimmi davvero come stai?
4: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
5: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
2: Insomma, chi ci ferma?
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
19: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
18: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
19: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops!
20: Ops!
21: Ops!
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops!
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però!
24: Quando ti dicono che è misura.
23: Ah, però!
24: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
27: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fiona Lewis, Bleeding Love, R101, 14:27, lunedì pomeriggio. Marco e Milita, il sospiro di Milita, pare di regia.
1: Sì, perché voglio diventare zen come te, Santini. Quest'anno mi devi insegnare un sacco di
0: dovevi
1: cose.
0: Dovevi venire questo weekend alla fabbrica del vapore, che c'era il Vesak. Vabbè, niente, altre
1: storie. Tutte quelle cose buddiste, per carità. No,
0: amici, stiamo parlando di bagni e cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale. La domanda ve la facciamo non a caso, non è che siamo impazziti questo lunedì, perché si collegherà al tema della polemica di oggi, che arriva come sempre tra una mezz'ora, dove andremo a Grosseto e dove da quelle parti appunto si sono inventati un bagno, diciamo, un po' particolare.
1: Sì, quindi abbiamo chiesto anche a voi qual è quella cosa, insomma, che non deve e non può mai mancare.
2: Ciao, sicuramente il gel detergente per le mani, perché comunque io lo devo trovare in bagno e lo porto sempre con me, anche nella borsa.
0: Bene, poi qualcuno scrive una piccola piantina in bagno.
3: Sì.
0: Un fiore decorativo.
1: Sì, un fiore.
0: Qualcun altro scrive l'accappatoio. Un altro ancora la mamma che pulisce il bagno e quindi non deve mancare.
1: Il mio non deve mai mancare. Vabbè, sì. La candela, chiamo le candele,
0: sì,
1: ho candele in ovunque.
0: So, una te l'ho anche regalata.
1: Anche, pensavo fossi stato nel mio bagno. Ho detto no, non lo sa.
0: Anche. Non ti ricordi quella sera che abbiamo acceso la candela?
1: Che bei tempi, mamma mia. E poi, vabbè, il rasoio, ragazzi.
0: Finisce
1: per me il rasoio.
0: Oggi.
1: Io ho rasoi dappertutto.
0: Com'è
1: anche
0: rasoio?
1: In macchina. Sì, ho rasoi dappertutto.
0: Cioè, ti fai la barba?
1: No. Beh, non si sa mai. Se vedi dei peli, tolgo.
0: Io invece una cosa che non deve mancare nel mio bagno ideale è la salviettina per asciugarti le mani. Cioè quella dell'ospite. No, ma quella dell'ospite.
1: Ah, perché tu sei ospite in casa tua?
0: No, nel senso, nel mio bagno tipo, io se tu vieni nel mio bagno a casa,
1: sì,
0: ho di fianco al lavandino,
1: sì,
0: una scatolina con dentro delle piccole salviettine per l'ospite. Cioè tu vieni a casa e non usi la mia.
1: Cioè come nei castelli reali. Io invece vorrei una sedia per, sì, stare lì seduta in bagno. Mi piace chiudermi in bagno.
0: A dondolo, la sedia a dondolo.
1: La sedia a dondolo. Magari se c'è qualcuno che si fa la doccia, ancora meglio.
0: Vabbè. 331 80 90 101. Amici, continuate a dirci cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale. Messaggi scritti, ma anche vocali vanno benissimo. 331 80 90 101. Intanto, Robbie Williams.

0: tequila guaraná.
1: Elodie Guaraná qui su R101, il Good Times. E la domanda che vi abbiamo posto prima, visto che la nostra polemica parlerà proprio di questo, del bagno, ragazzi. Non spoileriamo nulla, ma abbiamo chiesto a tutti voi qual è quella cosa che non deve mai mancare nel vostro bagno ideale.
2: Per una come me che si trucca spesso, non devono mai mancare le salviettine struccanti, comode e pratiche.
1: Bello, anch'io ce l'ho. E poi qualcuno, beh, meraviglia, scrive: nel mio bagno non deve mai mancare il cruciverba, anche per gli ospiti.
3: Come il cruciverba?
1: Guarda che il cruciverba ultimamente va tantissimo.
3: Ma in bagno?
1: In bagno e anche a letto.
3: Vabbè,
1: davvero, ragazzi, si usa
3: capire,
1: a fare il cruciverba.
3: Bagno...
1: Poi... c'è chi non si porta il telefono, fa il cruciverba, Santini.
3: Sì. In bagno non deve mai mancare la bilancia pesa persone. Per pesarmi prima di fare la doccia, scrive Margherita. Poi il tappetino per la doccia, il rasoio elettrico veloce per togliermi la barba quando sono in ritardo.
1: E anche il doppio lavabo per il mio compagno.
3: Cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale? Continuate a dircelo: 331 80 90 101. E mentre ci raccontate tutte queste cose del magico mondo legato al bagno, su R101 la nuova di Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo su R101. E voi che ci state dicendo cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale? Vai!
1: Nel mio bagno non deve mai mancare una buona saponetta profumata per le mani. Solo sapone, mai bagno schiuma.
0: Sai che anche ultimamente mi sono intrippato con i saponi.
2: No.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sa-

0: IARC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di IARC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su IARC.it/5 per 1000. IARC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La canzone che stare bene.
10: 14:46, questa è R101 e sono felicissima della canzone che sta per arrivare, che avete scelto voi, la canzone che ci fa stare bene.
11: Ciao Melita, ciao Marco,
12: ciao.
11: Vorrei ascoltare la canzone che mi fa stare bene, che è Grip dei Radiohead. Perché voglio ascoltare questa canzone? Perché mi ricorda quando ero un po' più giovincello e avevo un mio gruppo e suonavamo insieme questa meravigliosa canzone. Ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Radiohead
1: con Creep su R101. Diceva giustamente Meli, che meraviglia. Grazie a voi che ci fate sempre, ogni giorno, ogni ora, riascoltare queste canzoni al 331 80 90 101, proprio nell'appuntamento che si chiama La canzone che vi fa stare bene. A proposito invece di cose che vi fanno stare bene, visto che parlavamo di bagni, no? Vi abbiamo chiesto cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale. C'è anche lei.
2: Nel mio bagno ideale non devono assolutamente mancare le spugne, di tutti i tipi, di tutti i generi e di tutti i colori. In pratica il mio bagno è un negozio di spugne.
1: Un negozio di spugne.
3: Anche a me piacciono le spugne. Infatti Santini, dicevi tu non usi le spugne per lavarti.
1: Mia mamma usava. Mia mamma usava un sacco le spugne. Poi c'è un amico di Melita che scrive: io nel mio bagno ho due gradini per entrare nella vasca e accanto alla vasca c'è una seduta in marmo di Carrara.
3: Vedi, andiamo d'accordissimo.
1: È chiaramente un amico di Melita, perché solo...
3: Ma perché?
1: Ma sì, perché solo voi che avete queste case lussuose avete i gradini,
3: dici,
1: per entrare nelle vasche.
3: Ma no, no, non è
1: il
3: vero.
1: Il marmo di Carrara, le statue in gesso. Ma sì, dai.
3: Ma no, poi tra l'altro no, la mia doccia è anche da cambiare, fa schifo. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che mi può aiutare, perché non sono in grado.
1: Sta grattando, una donna sola. Sta grattando, amici.
3: No, un uomo che mi venga a sistemare la doccia.
1: È un messaggio per dire: se c'è qualcuno che vende una doccia, io sono qui, regalamela. Eh sì, certo.

0: pochi secondi alle 15, sempre qui sulla radio che vi fa stare bene, R101, con questo programma, il Good Times, Melita Tognolo, Marco Sensini, pari di regia a tutti voi che già da un'oretta ci avete risposto a cosa non deve mai mancare nel vostro bagno ideale. Non a caso, adesso capirete il perché, durante la nostra immancabile polemica che ricomincia e riapre la nostra settimana, vi porteremo in quel di Grosseto, dove insomma è spuntato un bagno
1: un po' speciale, un bagno un po', diciamo, colorito, sì. Non colorato ma colorito, e tra pochissimo insomma ve lo raccontiamo, vi raccontiamo che cosa è successo, così poi ci direte voi da che parte state, ma soprattutto che cosa ne pensate di quello che è successo proprio, esatto, a Grosseto. Intanto ci ascoltiamo loro, gli Imagine Dragons, qui su R101.

0: Imagine Dragons su R101, ma soprattutto arriva a quest'ora la nostra polemica, ragazzi. Grosseto, andiamo proprio lì. Uomo e donna sono concetti superati, almeno in questa scuola, la cittadella dello studente di Grosseto, dove oltre ai generi scontati come uomo e donna, sulla nuova iconografica dei bagni compaiono Batman, una sirena, una donna incinta, Zorro, un alieno, un uomo con la gonna, eccetera eccetera, per un totale di 11 differenti categorie di persone e non solo, come a dire qui possono entrare tutti. E ovviamente si è scatenata la polemica. Qualcuno dice siamo tutti per l'inclusione, ma non credo che servano queste stravaganze, il mostriciattolo, cose veramente ridicole, insomma, come l'uomo con la gonna. Lascerei la distinzione tra uomo e donna è da trogloditi. Tornare indietro con queste sciocchezze dove si dice che siamo tutti uguali, si può andare tutti nello stesso bagno. Sembra di essere un po' nel medioevo, invece qualcuno dice.
1: Cioè, quindi andare tutti nello stesso bagno è una cosa medioevale.
0: Esatto.
1: Ah, in che senso?
0: Non lo so,
1: cioè,
0: però
1: io invece la vedo una cosa così avanti.
0: Una cioè cosa andare così avanti.
1: Sì, non lo
0: però
1: so.
0: Però la polemica più che altro è su questa simbologia che hanno messo.
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: tanti,
1: sì,
0: insomma, di Batman, della sirena, della donna incinta, Zorro, eccetera, eccetera. Come per dire, qui possono entrare tutti. Non ci interessa il vostro sesso.
1: Ok, questa è, amici,
0: e parliamo di una scuola.
1: Una polemica scolastica, in qualche modo, se vogliamo, legata comunque al mondo dei bagni. Qualcuno potrebbe dire non sanno più cosa inventarsi.
0: Esatto, anche
1: qualcun
0: sui social.
1: Altro,
0: per l'inclusione, certo, bastava la scritta bagno e sulla porta, ovviamente, questo non toglieva i diritti a nessuno.
1: Amici, cominciamo la nostra settimana di grandi discussioni, di grandi polemiche con voi, che come sempre ci dite da che parte state e cosa ne pensate su questo bagno, insomma, con questa grande indicazione dove ci sono uomini, del simbolino dell'uomo, della donna e poi tutta una serie di personaggi. Mi verrebbe da dire, e i personaggi che non ci sono sono discriminati? Cioè, per esempio, scusa,
0: No, credo sia un esempio.
1: Hulk, perché non hanno messo Hulk allora? Dai, metti anche Hulk.
0: Credo,
1: scusa,
0: sia un esempio, ecco, una cosa un po'.
1: Posso dirvi subito cosa ne penso? Mi pare proprio una cosa che
0: si poteva evitare.
1: Sì, mi pare proprio una.
0: Okay,
1: cioè, non è grave, ma veramente, cioè, ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua, non so come dire. Cioè, ci sono cose molto più importanti
0: da
1: pensare per una scuola. Soprattutto, cioè, stiamo parlando di una scuola, di un bagno di una scuola. Cioè, ricordiamoci,
0: esatto,
1: sempre questa cosa.
0: I ragazzi e le ragazze dicono che questo dibattito sembra appassionare più che altro i boomer, che siamo noi, no? Santini, quello è un po' più grande. Invece sì, loro si divertono, dicono no, questa è inclusione, capito?
1: 3318090101, sale la Claire delle nostre polemiche e facciamo entrare come ogni santo giorno tutti voi al bagno, sì? Sì? E sentiamo come sempre prontissimi, senza censure, cosa ne pensate e da che parte state.

0: Harry Styles, R101 American Girls, la nostra polemica. Siamo andati a Grosseto oggi, dove c'è questa scuola che ha un bagno un po' speciale per 11 generi: uomo, donna, Batman, sirene, Zorro, alieni, eccetera eccetera. E ovviamente subito polemica.
1: Si chiama, tra l'altro, sotto, la stavo guardando adesso, la foto di questi bagni, oltre agli omini rappresentati che dicevi tu, Meli, quindi questi supereroi, sotto c'è la scritta Gender Neutral Toilet. Vabbè, amici, 331 80 90 101, cominciamo a sentire voi cosa ne pensate e da che parte state. Vai, Pari.
2: Ma basta, questo è rotture di scatole. Ma che complicazioni, abbiamo la guerra, abbiamo tante cose, cosa andiamo a guardare del bagno? Una volta si faceva dentro nei campi. Ciao.
1: Ciao. Vero. Una volta.
3: Ma dai, ma che roba, ma perché devono complicare sempre la vita? Allora, c'è un uomo e una donna, da che c'è il mondo? C'è il bagno per la donna e il bagno per l'uomo, basta. Le donne vanno da una parte, gli uomini vanno dall'altra, basta, finita. Ma perché devono sempre complicare la vita dove non ce n'è bisogno?
1: Perché bisogna complicarsi la vita?
0: Perché ci sono tanti generi adesso nel 2026.
1: Dice lui, poi.
4: A me sembra un'idea meravigliosa quella di questa scuola, soprattutto per aver messo il simbolo di Batman, così alla professoressa l'alunno potrà dire: prof, posso andare in bagno che vado a cambiare l'acqua al pipistrello? Saluti Marco da Rimini.
0: Te la prendiamo per il Tortorella Challenge.
1: Complimenti. Vabbè, abbiamo solo, diciamo, cominciato questo nostro dibattito, la nostra polemica su questi bagni. Io veramente, ragazzi, non riesco, cioè, proprio a capire, non capisco. Faccio proprio fatica a entrare in quest'ottica. Non lo so.
0: Però,
1: cioè,
0: questa notizia è andata dappertutto, ha fatto il giro d'Italia. Quindi noi la portiamo qui nel Good Times. Continuate a dirci che cosa ne pensate di questo bagno.
1: Non mi vuol far parlare, è incredibile. Una roba che...
0: Perché non abbiamo tempo, giusto?
1: Non c'è neutralità.
0: Non abbiamo tempo.
1: Non c'è neutralità.
0: Stai calmo.
1: La neutralità.

0: polemica. Siamo andati a Grosseto, dove arriva il bagno per 11 generi: uomo, donna, Batman, sirene, Zorro, alieni, eccetera eccetera.
1: Melita, nella tua testa vuota ci sono tanti generi. I generi sono due: maschio e femmina. Punto, fine della discussione.
0: Allora, prima di tutto, con me devi stare molto calmo.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash. La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: R101 Meteo.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvolosità in aumento su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati rovesci o temporali sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Venti in generale di debole intensità. Caldo tipicamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 25 e 31 gradi al centro, in Sardegna, tra 24 e 28 al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tap Tamping, siete su R101, certo che sì, 15:27, questo è il Good Times, Marco e Melita, Paride in regia, tutti voi lì fuori che state partecipando come ogni giorno a quest'ora alla nostra immancabile polemica, la prima di questa settimana, al 3318090101, e vi abbiamo portato virtualmente, ma non troppo, in quel di Grosseto, dove in questa scuola sono nati due bagni un po' speciali. Scusate ragazzi, ma io oggi faccio veramente fatica a commentare questa notizia, non lo so, mi sento profondamente non so se a disagio o fuori dal tempo, non lo so, sto riflettendo su sta cosa.
1: Vabbè, lo spieghiamo, lo so, però, perché la porta di questo bagno è fatta per 11 generi. Cosa trovate su questa porta? C'è il simbolo dell'uomo, della donna, Batman, sirene, Zorro, alieni, eccetera eccetera.
0: E MacGyver perché non c'è, per esempio?
1: Dai, al 3318090101,
0: che fa le sue cose, i suoi esperimenti, MacGyver.
1: Vabbè,
0: per dire,
1: era una cosa un po' goliardica, secondo me. Sentiamo.
2: Dico che ormai siamo arrivati alla frutta, polemizziamo un po' troppo su tutto. È un bagno, mi sono sempre stati misti i bagni nelle scuole, per cui è un'idea carina di mettere qualche sticker, diciamo, in più per far capire che non si discrimina nessuno, ma non ci trovo niente di strano,
0: chiaro,
2: e niente di male.
0: Chiaro,
1: ma la polemica non l'abbiamo fatta noi, è nata proprio lì.
0: Sì,
1: a Grosseto,
0: cioè, no, lei dice,
1: poi ha fatto il giro.
0: Polemizziamo un po' su tutto, ma viva Dio, cioè vuol dire che c'è discussione, è sano, dibattito, no? Confronto.
3: La cosa che è ancora peggio è che se ne faccia una carnevalata, perché questo è una carnevalata.
1: Giusto, vero?
4: Ma il bagno è uno, bagno maschio, bagno femmina. Se poi tu sei, ti senti più femmina, comunque hai il pipistrello, te ne vai nel bagno dei maschi, te ne vai nel bagno delle femmine.
0: No, perché ricordiamo che su questo bagno c'è anche l'immagine di Batman.
1: Sì.
0: Ecco perché diceva il pipistrello. No, perché, giusto per contestualizzare.
1: Sì,
5: poi... Sì. Ma sì, ragazzi, ma che bello!
0: Ecco.
5: La vita è bella perché è veramente varia. Ci sono tanti generi, certo. Ma che bello! Zorro al suo bagno. Sì, io sono molto felice. Ciao Alice.
0: Alice, che sprizza energia,
1: che
0: felicità.
1: Bello, con voglio questi, diventare tua amica.
0: Con questi bagni, com'è che ho scritto sotto? Gender Natural Toilet. Vabbè, insomma, io...
1: È per tutti, capito?
0: Bagno,
1: tutti i generi.
0: Scrivi bagno e uno capisce che va in bagno e può andare in quel bagno lì.
1: Tutti i generi possono entrare. Continua la nostra polemica ovviamente qui su R101, ma intanto ci ascoltiamo lei, Malika Ayane, senza fare sul serio. C'è

0: Dua Lipa, R101, il Good Times con Marco e Melita. E ovviamente non può mancare la nostra polemica. Siamo andati a Grosseto, dove insomma in una scuola c'è questo bagno un po' particolare, perché proprio sulla porta ci sono 11 simboli, quindi 11 generi diversi: uomo, donna, ma anche Batman, sirene, Zorro, alieni e tanti altri. E ovviamente si è scatenata la polemica.
1: Vai.
2: Ma qual è il problema? Io sono sempre andato dove volevo. Io ad esempio anche negli autogrill così vado sempre nel bagno delle donne, perché è più pulito. Decido io dove andare.
0: Hai capito? Becco io ti lancio fuori.
3: Ritengo anacronistiche le affermazioni ci siano ma solo maschi, solo femmine. Lo diceva già Oscar Wilde, non ci sono situazioni morali o immorali, soltanto constatazioni soggettive.
0: Beh,
1: mi piace insomma sentire anche no, perché, sì, tanti dicono beh un programmino così, no amici,
0: senti gente che ascoltatori
4: io ho visto i simboli di questo bagno, l'ho visto su Facebook un paio di giorni fa, ma a me l'idea è piaciuta tanto. È vero, noi siamo un po' boomer, ma i ragazzi colgono, diciamo, attraverso un messaggio che per me vuole essere anche ironico, ovviamente, l'essenza.
1: Cioè lei dice i ragazzi colgono l'essenza di questo bagno gender neutral toilet.
0: Sì, si divertono con un po' di ironia, insomma, però
1: mentre noi adulti facciamo un po' più fatica.
0: Un po' di polemica. Va bene, non facciamo polemica invece, perché è tornato Cristiano Malgioglio con la sua nuova meravigliosa canzone che ci farà ballare tutta l'estate, Amore di contrabbando, qui su R101.

0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio, meraviglioso ragazzi, come sempre la nostra polemica Grosseto, siamo andati proprio lì dove c'è questa scuola con un bagno un po' speciale.
1: Stiamo diventando tutti matti, una volta si diceva che il mondo era bello perché era vario, adesso l'è avariato.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Le vostre canzoni del passato arrivano proprio adesso, ci portano nel 1992.
4: Ciao amici di R101, sono Cesare da Vercelli. La canzone che mi fa star bene è Ordinary World dei Duran Duran. Se potete passarmela mi fate stare molto bene. Un abbraccio, grazie.

0: Duran Duran su R101, Ordinary World, la canzone che ci fa sempre stare bene da quando è uscita, per la precisione dal 1992. Grazie a voi, continuate a segnalarci le vostre canzoni, come noi invece andiamo a chiudere questa prima polemica di oggi, lunedì 25 maggio, qui nel Good Times. Siamo andati a Grosseto e vi abbiamo parlato di questa scuola dove sono nati questi bagni gender neutral, insomma con tutti questi omini stampati sulle porte, quindi Batman,
1: la
0: poi
1: sirenetta.
0: C'era la sirenetta per far capire, insomma, ai ragazzi che in quei bagni
1: potevano entrare tutti quanti,
0: ma ovviamente questa cosa ha fatto scatenare tante polemiche. Qualcuno dice soprattutto nel mondo adulto. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate. Qui, per farvi capire che diamo voce a tutti, ma proprio a tutti, tutti, tutti, sentite lei.
2: Come referente all'inclusione in una scuola e come attivista per la comunità LGBTQIA+, ci tengo a chiedere anzitutto un po' di rispetto per queste persone. Ricordo che esistono da che esiste il mondo, semplicemente non gli si è dato il permesso di esistere sino ad ora, e direi che tuttora non glielo si dà. E si sono state costrette a nascondersi o a togliersi la vita, e ben venga che in una scuola si insegni il rispetto dell'alterità. Certo, si potrebbe discutere sulla scelta di usare degli adesivi con la sirena e Batman, che portano nel ridicolo una cosa che in realtà ridicola non è affatto.
1: Brava, sono d'accordo. Qua anche in risposta, insomma, al nostro amico che ci ha detto che ho la testa vuota perché i generi sono solo due.
0: E anche in risposta a chi ci scrive: la differenza la fate anche voi della polemica a passare i vocali e gli audio di chi volete voi. Ma certo, ma è ovvio, siamo qui anche
1: siete
0: per
1: tantissimi.
0: Questo. Ma noi facciamo sentire, come si suol dire, le due campane, no?
1: Chiusa la nostra polemica, torna domani come sempre alle ore 15, ma ci sono loro, The Color.

0: Somber R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver anche polemizzato, ma ovviamente torniamo domani.
1: Torniamo domani alle 2 per altre polemiche, quindi abbiamo sempre bisogno di voi al 331 80 90 101. Vi lasciamo con la zia Manu e a domani, buona serata. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'affluenza alle amministrative è di quasi 61% quando sono arrivate metà delle sezioni, in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto ai precedenti. Dagli exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra. L'ex governatore campano De Luca trionfa a Salerno. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Ghalibah Ferakchi in Qatar per i negoziati che, secondo il presidente americano, stanno procedendo bene. Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flotilla fermati in Libia. Si tratta di Domenico Centrone e di Leonardo Alberizzi, a parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Il ministro Tajani assicura che la loro vicenda è seguita dal governo, come ha già fatto nel caso di Israele, e auspica che si possa risolvere in maniera positiva. Per la prima volta Leone XIV presenta la sua enciclica. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, e su Big Tech ammonisce: troppo potere di pochi. Nella sua Magnifica Humanitas il Papa mette a fuoco i rischi su guerra, lavoro, democrazia, informazione. Il pontefice critica il transumanesimo. La procura ha aperto un fascicolo sugli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus nei pressi dello stadio Sabaudo, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra di Viking. Il questore ha inoltre emesso 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione Champions sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Jerry Cardinale, ancora nel capoluogo lombardo, si è visto con Ibrahimovic, figura centrale per Red Bird, insieme al consigliere d'amministrazione Calvelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus.

C'è anche il capitano, l'ex capitano dell'esercito, a darvi il buon pomeriggio su R101, a cari amici, con me zia Manu, 16 e 7 minuti in questo lunedì 25 di maggio, James Blunt con Heart to Heart. Allora, facciamo così, oggi proviamo a partire direttamente da un aneddoto, perché vi confesso che quando insieme a Federica Salvia abbiamo costruito la diretta di oggi parlando di profumi, di aromi, di ricordi e di emozioni, sono andata subito con la mente alle volte in cui i profumi mi hanno devastata emotivamente di più, e vi racconto questa, che è una delle tante, in realtà appartiene a un bel po' di anni fa, eh. Mi ero appena laureata nei miei 5 anni di laurea e avevo deciso di trasferirmi, di seguire il mio allora fidanzato in un posto diverso d'Italia. Io vivevo in provincia di Novara, Cureggio, lo nomino il paesino, Borgo Manero, quelle zone lì per chi sta ascoltando da lì, e mi sarei trasferita a Sarzana, tra l'altro altra cittadina meravigliosa in provincia della Spezia. Il giorno in cui dovevo partire per trasferirmi, decido, non mi ricordo per quale ragione, di andare quindi insieme al mio allora fidanzato e altre persone a bere un caffè in uno spaccio dolciario che è sempre esistito dalle mie parti. Entro in questo negozio e sento un profumo delle brioche che io mangiavo da piccolina. Avevano una forma tipo di banana, ma erano delle brioche confezionate sia al cioccolato che bianche classiche, e quel profumo mi fa cadere in un pianto infinito. Io ho pianto per tutto il viaggio e poi mi sono resa conto che dentro quel profumo di brioche c'era tutto. C'era la mia vita che cambiava, i miei spazi che cambiavano, i miei ricordi da bambina che si evolvevano insieme a quello che stava per accadere. Partiamo da qui, vorrei sentire il vostro racconto, abbastanza recente, indietro nel tempo, al 331 80 90 101, fatto proprio di un profumo che vi ha colpito, vi è arrivato completamente addosso, e quel profumo magari vi ha fatto commuovere o tornare con un ricordo alla mente, un ricordo tutto speciale.

Enjoy the music.

0: Taylor Swift, Opa Light su R101. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Questo è l'appuntamento di Cari Amici. Abbiamo aperto questa diretta chiacchierando di come i profumi siano in grado di darti uno schiaffone proprio emotivo incredibile, perché magari tu quel profumo non lo sentivi da molto tempo, appena lo senti ti riporta a una scena specifica della tua infanzia, del tuo passato.
1: Portando via delle cose da casa di mamma, ho trovato un porta tabacco di legno che usava mio padre, che ora non c'è più, sono 26 anni che non c'è più. L'ho riaperto e ho sentito e ho rivissuto tutti i momenti con papà.
0: Sì.
1: Quando si faceva la pipa o le sigarette, lui usava quel portatabacco, e quindi un bel ricordo.
0: Badabam! Ci sono un sacco di film, di scene che ci ricordano questa cosa, cioè quando mangi o annusi qualcosa che ti riporta a quella situazione esatta, precisa. Questo perché l'olfatto e il gusto hanno una via privilegiata nel nostro cervello, cioè i nervi olfattivi e gustativi sono collegati direttamente a un sistema, per farvela semplice, che gestisce le emozioni ed è deputato alla memoria. Questo più di altri sensi. Si chiama effetto Madeleine e ne parliamo tra poco.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà no, direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
15: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: arriva al numero della diretta un profumo, dato che stiamo parlando di profumi e aromi, di libidine. Ve lo sento raccontare dai messaggi che mandate a proposito di apprezzamento sulla musica, sulla playlist che abbiamo scelto per questa diretta di Cari Amici su R101. Red Hot Chili Peppers, Other Side, 26 anni di questa canzone e rimane una canzone da brivido, clamorosa. Stiamo chiacchierando di profumi perché ci dicevamo quanto l'olfatto fosse uno dei sensi più diretti e emotivi che abbiamo, tra virgolette. A differenza di vista e udito, gli stimoli olfattivi arrivano molto rapidamente alle aree cerebrali legate a emozioni e memoria, senza prima passare da un'elaborazione razionale, complessa, come in questo caso.
1: Cara Manuela, un ricordo che mi è proprio arrivato in pieno viso è stato nel 2014, quando dopo tanti anni sono tornata giù verso il mare della Calabria e praticamente mi è arrivata questa zaffata di profumo di mare che neanche se andavo a Riccione o altre parti, e quindi mi ha riportato indietro nella mia infanzia e adolescenza, quando con i miei genitori andavamo sempre in vacanza giù in Calabria, in quanto mio padre era calabrese.
0: Era di là, certo.
1: È stata una bella sensazione, veramente.
0: Poi io ti sento particolarmente vicina, amica mia, perché io sono nata in Calabria, poi cresciuta in provincia di Novara, e quindi per me il ritorno al mare è la stessa cosa che racconti tu. Tu hai detto neanche fosse un altro posto marittimo. No, era quello. E tutti quei profumi sono stati un'invasione per il tuo sistema olfattivo, che ha riconosciuto quella cosa lì, la vegetazione che tu hai sentito grazie al vento portato dal mare, l'acqua del mare di quel posto lì. C'è tutto un mondo dietro. Vi dicevo, si chiama effetto Madeleine o sindrome di Proust, fenomeno psicologico e letterario per cui questo stimolo sensoriale, generalmente un odore, innesca un ricordo vivido ed emotivamente carico del passato. Questo dal celebre romanzo di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, dove il protagonista inzuppa un dolcetto, una Madeleine, in una tazza di tè. Quel sapore inaspettato risveglia improvvisamente in lui una cascata di ricordi dimenticati legati alla sua infanzia. Perché la chiave è che tu non te lo ricordi quel momento, ma appena assaggi, annusi, risenti col tuo naso quel profumo, ti si apre una marea di ricordi che tu dici: dove l'avevo messo nella memoria questo? Eh sì, ci voleva l'apparato olfattivo. Al 331 80 90 101, vi è mai successo di commuovermi per un profumo?

0: La voce di Gracie Abrams, That's So True, su R101. Buon pomeriggio dalla zia Manu. Queste, cari amici, 16:37 minuti chiacchierando di profumi e, se volete, perché è molto correlato anche un po' del senso del gusto che arriva dopo quello del profumo, dell'aroma, che vi riporta a un'emozione specifica.
1: Voi parlate di sensazioni olfattive, io invece ho avuto la stessa cosa con il gusto.
0: Eccola.
1: Ho assaggiato dopo tantissimi anni un tè al limone e ho avuto un flashback immediato su quando ero bambina e in colonia estiva ci davano il tè con il cornetto per merenda in spiaggia ed era lo stesso tè, solo che io non lo prendevo mai, non lo sapevo in realtà e non lo prendevo neanche mai quel tè, e invece per caso mi è capitato di assaggiarlo a casa di un'amica e è stato un flashback immediato. Ciao Monica da Roma.
0: Pazzesco Monica, grazie. Mi fai ricordare una cosa che mi capita tuttora, mi capita da una vita, da quando ho iniziato a fare le gite scolastiche da ragazzina, quando vado in una città, ma anche semplicemente Milano, se giro alcuni angoli di Milano e sento un odore misto a un po' kebab, un po' fast food, quel genere lì di paninazzi belli bisunti, mi sento in gita scolastica. Non so se avete la stessa sensazione, un po' quella classica gita scolastica in una città europea che ti riporta agli anni appunto della scuola, di quando eri ragazzino. Se volete interagire, il numero è il 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: domenica.
1: Me gusta mucho Saif, mi piace moltissimo, spero condividiate la playlist bella, energica che abbiamo scelto per questa diretta di Cari Amici e proprio la libidine nell'ascoltarla. Questa era Buona Domenica su R101 con me, zia Manu.

0: fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Sa, sa.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Super conveniente Navidad.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: veicolo dei profumi. Quando parte ti rievoca una situazione in particolare. Quale situazione vuoi rivivere? Raccontami qual è il disco che vuoi ascoltare, la canzone che ti fa stare bene.
1: Come canzone che mi fa stare bene, propongo Sweet Home Alabama. Ciao da Fabri.

così che scegliete canzoni molto belle da condividere. La canzone che ti fa stare bene, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, su R101. A cari amici, ancora buon pomeriggio e buon inizio settimana. Siamo in diretta, 16:51 minuti su R101. Volevo salutare Natalino che dice, a proposito di profumi, aromi e ricordi: mi è capitato di entrare in un ristorante a Valdobbiadene, prendere delle polpette di carne fritte e al primo morso di sentire il profumo e il gusto di come le faceva la mia mamma. Eccolo lì che ti ha investito completamente il profumo e di conseguenza ti è tornato in mente un ricordo. E, il profumo, l'annusare qualcosa, è una pratica che dovremmo allenare sempre di più, non solo per quando i profumi ci cercano, arrivano loro, ma anche quando li cerchiamo noi. Dedicare anche solo 30 secondi a un profumo, quindi un fiore che vuoi annusare o qualsiasi altro profumo, può rallentare il battito, calmare il sistema nervoso e migliorare l'umore. È una pratica di benessere e la scopriamo insieme tra pochissimo. Che disco, ragazzi! Lazza, 100 messaggi. Ti prego, non...

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastidito.

Ti senti più stiloso, più stilosa dopo aver ascoltato questo disco? Lady Gaga, Doechii, Runway, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, parte della colonna sonora. E parlando di profumi, e lo faremo anche nella prossima ora di Cari Amici, c'è tutto un mondo di profumi legati ai marchi della moda e dell'alta moda che rendono riconoscibile proprio il prodotto. Con la zia Manu ci sentiamo tra poco, ora tutti con le orecchie ben aperte perché arriva TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Elezioni comunali, prime proiezioni. Il trionfo di De Luca a Salerno con il 58,5%. Centrodestra in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centro-sinistra tiene a Prato. L'affluenza definitiva alle urne del 60,06%, in calo di quasi 5 punti. Sospetti casi di Ebola in Lombardia. Due comaschi in isolamento al Sacco di Milano, in attesa dei test, i cui esiti arriveranno in serata. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate e Cacivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna, trentenni, sotto osservazione. 8 ultra dei Viking arrestati per gli scontri prima del derby Torino-Juventus nei pressi dello stadio del capoluogo sabaudo, ultima partita di Serie A della stagione. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al tifoso bianco nero ferito. Progressi con gli Stati Uniti, ma l'accordo non è imminente, puntualizza l'Iran. Il presidente Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. Trump: l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Nessuno vuole tornare a combattere, sottolinea il capo della Casa Bianca. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini a Roland Garros di Parigi. L'attese per Jannik Sinner, in campo domani nella sessione serale contro la wild card di casa Clément Tabur. Prima toccherà ad Arnadi ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Chicos, hola chicas, come state? 3 minuti dopo le 17, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Chi di voi collegato in questo momento in radio, chi invece ha anche la TV accesa, quindi non solo ascolta la musica ma se la gode visivamente sul canale 67 e poi dall'app gratuita di R101, quindi da in giro per il mondo. Chi è che sta ascoltando fuori dall'Italia? Che ore sono da voi? Che tempo fa? Che tipo di momento è della giornata? Stiamo chiacchierando di profumi e aromi. Tra poco intanto arriva Nicole Play.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. You can't go wrong.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari amiche su R101 Miracles, i Coldplay insieme a Big Sean con me, zia Manu, ogni giorno chiacchierando di varie cose, tra cui oggi i profumi, gli aromi. Riportiamo a galla anche un film, per chi non l'avesse mai visto, chi avesse voglia di rivederlo, proprio perché stimola quella cosa lì di cui stiamo chiacchierando. Il film di oggi è Chocolat, è del 2000, diretto da Lasse Hallström. I protagonisti sono Juliette Binoche e Johnny Depp. Juliette Binoche è Vianne, questa signora che decide di aprire un negozio di cioccolato in un villaggio francese anche molto buio, molto tetro negli ultimi tempi, suscitando scandalo tra gli abitanti. Le sue creazioni sembrano risvegliare desideri nascosti e repressi in chiunque le assaggi. Per dirvi cosa fanno i profumi e gli aromi, sentite.
2: C'era una volta un paese che era diventato freddo a causa delle tradizioni, finché non giunse una donna.
3: Chi diavolo siete?
4: Siamo qui per la pasticceria. Vorremmo prenderla in affitto, anche l'appartamento soprastante.
2: Che trovò un modo per renderlo caldo.
5: Ho sentito dire che è una radicale.
6: Ho sentito dire che è atea.
7: Che cos'è?
6: Non lo so.
8: Aprire una cioccolateria poco prima della Quaresima?
5: Oh sì, mi sembra davvero inopportuno.
9: Peperoncino nel cioccolato caldo
4: le darà la carica.
5: Mi ricorda una cosa che bevevo quando ero piccola.
4: Per suo marito, barchette di cacao del Guatemala, per risvegliare la passione.
6: È ovvio che lei non ha conosciuto mio marito.
4: È ovvio che lei non ha provato queste.
6: Ne ha altri di quei chicchi non so cosa.
4: Quanti ne vuole?
6: Quanti ne ha?
1: Rivedetelo se l'avete già visto, se no guardatelo perché Chocolat merita assolutamente. E stiamo dicendo questo: un profumo piacevole ti fa respirare più a fondo e quel respiro lento manda un segnale immediato di relax al corpo. È come una forma di meditazione e tra poco parliamo proprio della salute attraverso il profumo.

0: Drive Safe, 17:16 minuti, questa è R101, la radio che ti fa stare bene con la musica firmata Miles Smith e Niall Horan, noi radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, trovate tutte le info su r101.it. Chiacchierando di profumi che ti investono e che ti aprono ricordi che avevi dimenticato, sentite qua.
1: Buonasera, allora adesso che mi fa venire in mente un ricordo veramente che mi ha portato indietro di 45 anni.
0: Wow.
1: E non so se vi ricordate quelle gomme da cancellare che si utilizzavano come da collezione. Ecco, ho sentito dalla mia nipotina una gomma da cancellare da collezione e mi è venuto in mente la mia infanzia proprio dell'asilo e delle elementari. Un ricordo vivido come se fosse ieri. Un bacio a tutti da Marianna.
0: Tu pensa, Marianna, grazie per averlo condiviso. Pensa cosa combina il nostro organismo con i sensi che abbiamo. A proposito di sensi, tra poco scomodiamo Mike Maric, medico, ricercatore, campione mondiale di apnea, professore, allenatore, formatore, per capire come respirare bene e combattere lo stress.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: virtualmente con i miei colleghi e amici dell'ufficio programmazione musicale di R101 per questo disco del 2004 meraviglioso. Norah Jones, Sunrise, con me, Zia Manu, e un 5 che batto anche con voi, perché ogni ora una canzone la scegliete voi, la canzone che ti fa stare bene. Allora, ci siamo lasciati poco fa chiacchierando di profumo e di respiro, citando il medico, ricercatore, campione mondiale di apnea, allenatore, formatore, che è stato anche ospite diverse volte proprio qui su R101, Mike Maric. Tra le tante cose vi consiglio i suoi libri, i suoi video, tutte le interviste che ha rilasciato sono sempre molto formative, ma ci sono tanti esercizi molto veloci che lui consiglia grazie alla respirazione come antidoto, per esempio, allo stress da ufficio, da lavoro, se volete, basato sul battito cardiaco. È una cosa che vi leggo proprio perché si impara in un battibaleno e si fa tranquillamente. Si usa il proprio battito cardiaco come fosse un metronomo, e quindi o ti metti una mano, un dito, un paio di dita sul polso per sentire il tuo battito, o te le metti anche a livello qua del collo, no? Vicino alla gola. L'importante è sentire il tuo battito cardiaco. Quando ce l'hai, inspira per la durata di 3 battiti ed espira per altri 3 battiti. Fallo per 1 minuto e a quel punto, sincronizzando le due fasi con il cuore rallenta e la pressione si stabilizza. È la dimostrazione scientifica di come il respiro sia l'arma di autocontrollo più potente che noi esseri umani possediamo. Quindi mi raccomando, poggiate la mano sul polso o sulla gola per sentire il cuore, 3 battiti inspirate, 3 battiti espirate per 1 minuto, poi mi dite. E intanto, a proposito del dottor Mike, sentite qua.
1: Umano, e chi meglio di Mike può dirci come respirare? È una persona stupenda, un allenatore umanissimo, soprattutto con i ragazzini, e devo tanto a lui.
0: Wow.
1: Grazie per ciò che ha insegnato a Christian, mio figlio, a nuoto. Ciao Elena da Bologna.
0: Grande Ele, hai capito come si intersecano poi tutte le combinazioni, gli incontri, le connessioni? Riporteremo, ma credo che Mike l'abbia sentito questo messaggio di ringraziamento e tutte le belle parole che hai avuto. È il tempo di alzare il volume, senti qua Shakira, Loca.

Things that I've got. Le canta anche Benson Boone, le beautiful things, ovvero le cose belle, meravigliose che ci ritornano alla mente grazie a un profumo che ci investe, che magari ci fa ricordare cose che avevamo dimenticato. Su R101 stiamo chiacchierando di aromi, di profumi, poi abbiamo parlato di respirazione. Volevo ringraziare Stefano da Bologna, mi ha dato una nota vocale che si sente un po' male. Quando volete fatelo in maniera tale che sia, che l'audio possa essere buono, così riusciamo a condividere la vostra voce. Ma lo riporto io, anche perché era tra le cose, gli approfondimenti che avevo raccolto per questa diretta, parlando di aromaterapia, quindi questa pratica che usa gli odori e gli oli essenziali delle piante per influenzare benessere, umore, varie sensazioni fisiche, sempre per la stessa ragione: molecole odorose che entrano nel naso, attivano i recettori olfattivi, partono le emozioni. E quindi, se avete la lampada, quella che diffonde è una tipologia, gli oli essenziali, attraverso i massaggi la stessa cosa, qualcuno li mette in acqua calda quando fanno la doccia o il bagno, oppure alcuni tramite la respirazione diretta. Ma insomma, queste piante, questi oli essenziali hanno tutta una serie di potenzialità, favoriscono la calma, il sonno in base al tipo di erba, la pulizia, la concentrazione, il calore, il comfort, meravigliose.

0: Il loro timbro inconfondibile, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, ultima canzone in ordine di tempo, nuova nuova, fresca fresca, appena ascoltata su R101. Amici, amiche, quante volte vi è capitato di tornare a casa tardi dal lavoro con un unico pensiero? E adesso cosa cucino? La soluzione si chiama Gel Market, lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Più di 1000 piatti pronti che vi salvano la serata. In meno di un quarto d'ora potete mettere in tavola un menù completo. C'è di tutto, dall'antipasto al dessert, passando per la cucina internazionale. No stress, ma solo il piacere di un'ottima cena pronta da gustare. Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: 1, 2, 3,
9: perché
8: 4,
9: fermarsi?
8: 5, 6.
9: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
26: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
27: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
26: Ma non ho nemmeno l'acqua.
27: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
26: Che forte Cystiset Forte.
27: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
28: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
29: Super conveniente Navidad.
30: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
31: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Cari amici, cari amiche, vediamo a quale profumo mi riportate con la canzone che ti fa stare bene che avete scelto al 331 80 90 101.
32: Quelli che ben pensano. Wee. I Frankie High Energy MC.

Far felice la zia Manu su R101, beh, una pietra miliare dell'hip hop italiano. 1998, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, Frankie High Energy, quelli che ben pensano. Allora, Federica Salvia è presente, nel senso che in qualche modo lavoriamo al programma, ma è assente perché è senza voce, oggi anche da casa, e allora mi ha dato l'arduo compito di leggere la frase a chiusura della chiacchierata che abbiamo fatto in queste due ore, cari amici. Miki, grazie per la base. La frase di oggi dice: chi ti fa stare bene lo senti subito, come l'odore del caffè prima di berlo o il profumo del pane prima di morderlo. Anonimo, sai che Fede va a beccare ogni tanto, non prende gli autori quelli altisonanti, prende quelli sconosciuti e li fa diventare famosi, quindi da oggi Anonimo sarà famoso. Grazie mille cari amici, cari amiche, il tempo di due dischi prima di salutarci, però grazie per questa diretta tutta dedicata alle cose belle da annusare. Arriva Teddy Swims.

l'appuntamento a domani per Cari Amici con J-Lo e David Guetta insieme per Save Me Tonight. Com'è stata questa diretta? Me lo raccontate domani. Adesso arrivano i fill e potete parlare di altro con loro al 331 80 90 101. Dalla zia Manu è tutto. Grazie a Federica Salvi redazione, a Michi Rossetti in regia. A domani sulla radio che ti fa stare bene. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, avanti a Venezia, possibile ballottaggio ad Arezzo, trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra tiene a Prato, affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia. Si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di sensazione.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 coda di 7 km tra Magliano Sabina e Orte per lavori di ripristino a seguito di un incidente in direzione di Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un incendio provoca incolonamenti per 3 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22. Un incidente sulla 4 causa 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Trieste. Sulla 12 invece incolonamenti in uscita per lavori a Rapallo in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Le Ville in direzione della statale 1 Aurelia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 25 maggio. Buona serata a tutti i trafficanti di R101 all'ascolto. Ciao da Dani.
1: Ciao da Carlo.
2: E ciao da Pedro.
0: Siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Salutiamo Emanuele Maisano che ci ha preceduti, naturalmente. Salutiamo
1: Ciao,
0: Manu. Michele Rossetti in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Tutti coloro che ci ascoltano nelle proprie auto, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV,
2: quelli che lo fanno tramite l'app, l'app di R101 scaricabile gratuitamente. Poi c'è il sito R101.it.
1: Tutto live oggi, vi daremo gli scrutini di questa elezione.
2: Non abbiamo dati, ma
1: qua signori c'è aria di cambiamento, c'è aria di rivoluzione. Qui internamente dico.
2: Siamo le amministrative dei trafficanti di R101.
0: Che facciamo? Ci cambiamo i microfoni. Pedro
1: siamo
0: torna di là,
1: voti,
0: io di qua.
1: Perché a noi questa leadership di Pedro ci ha rotto. Possiamo dirlo.
3: Lo dica.
1: Basta.
2: Se sono l'ultimo nome che nominate.
1: E devo dire che il candidato Gianni si sta facendo avanti.
0: Gianni
1: ha fatto un'ottima campagna elettorale.
2: Sì, però ragazzi, non si bruci, Gianni, è giovane.
3: Posso dire, sarò il rappresentante in questo programma, ma di tutti. Sarò il rappresentante di tutti.
2: Dichiarazione di circostanza affabulatrice.
1: Per votare, vi ricordo chiaramente il nostro numero 331 80 90 101.
2: Non serve la carta d'identità, nemmeno lo speed.
0: E qual è il programma di Gianni?
1: Anche perché noi possiamo dirlo, camuffiamo i voti, lo possiamo dire. Tanto sono degli sms.
3: Stanno arrivando i messaggi. Io
0: ma
3: voto per Gianni.
0: Ma
3: Pedro,
0: perché cosa?
3: Pedro non lo so.
0: Per fare che?
3: In generale per il programma, per avere una leadership chiara.
1: Vabbè, 331 vabbè. 80 90 101 anche per le vostre segnalazioni, anche per scegliere una volta ogni ora le canzoni che vi fanno stare bene.
0: Iniziamo con Jovanotti.
4: È una notte come tutte le altre.
1: Basta.
2: Se sono l'ultimo nome che nominate.
1: E devo dire che il candidato Gianni si sta facendo avanti.
0: Gianni
1: ha fatto un'ottima campagna.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Giovanotti su R101, la notte dei desideri.
1: Che poi che cade quando?
0: Bene o male San Lorenzo, no? Su per giù.
1: Sì, quella del
0: 10 agosto. No? 10 di agosto, le stelle cadenti, che poi non è mai perfettamente il 10, perché le stelle cadenti poi passano 3-4 giorni di fila, non una notte sola. Noi per convenzione diciamo 10 agosto le stelle cadenti.
2: Infatti
0: non è detto.
2: Secondo alcune fonti autorevoli online il picco di massima visibilità si concentra solitamente tra il 12 e il 13 di agosto.
0: Vedi, qualcuna se ne vede anche il 10 per carità, però c'è questa cosa che tutti il 10, tutti in spiaggia, tutti, non è che a quell'ora passano tutto, non funziona così.
3: Posso chiedermi una cosa? Ve la ricordate voi la vostra ultima notte in spiaggia? Cioè, a me sembra...
1: Gianni, in che senso ultima? Non è che ci manca... Cioè, no, non è che siamo
3: io
1: vicini
3: ormai,
1: alla...
3: ormai ho proprio deserto qualsiasi idea di stare in spiaggia.
2: Neanche
3: oltre...
2: più la birrettina la sera, coperto con la felpina.
3: Dopo la mezzanotte c'è un'umidità che io il giorno dopo mi sveglio incriccato e bloccato.
0: C'è un'età, c'è un'età.
2: Ma lei Gianni ha 33 anni, non ne ha 900.
3: La soffro, la spiaggia di notte la soffro. Devo fare.
1: Notte in spiaggia lei intende?
0: Intera?
1: Cioè tutta? No,
0: sì.
1: Perché io
0: no,
1: tutta
0: intera, no.
3: Con la tenda, non
0: no,
3: è che mai fatto.
0: Però fino alle 2-3 del mattino.
1: Sì, cioè, anche alle 4.
3: Sì. Siete un po' dei pivelli, diciamo, ci sono dei ricordi bellissimi.
2: Ma io ricordo una che abbiamo fatto insieme. Stavamo andando verso la riviera Adriatica.
0: Sì.
2: Avremmo soggiornato, credo, per una settimana intorno al Lido degli Estensi. Avevamo preso un bungalow insieme.
0: Sì, sì,
2: avevamo
0: sì,
2: 17-18
0: sì.
2: anni. No, 18-19 anni perché guidavamo già.
0: Però la prima sera non avevamo da dormire.
2: Non avevamo da dormire. Abbiamo finito per dormire prima in questa station wagon con i finestrini abbassati leggermente e ci mancava tutti l'aria.
1: E boccheggiavamo.
2: Boccheggiavamo. A un certo punto è arrivato il sole, ci siamo fiondati in spiaggia e abbiamo praticamente passato l'alba lì a
1: Ricordo
2: dormire.
1: Ricordo questo momento bellissimo della coda alla fontanella per lavarci i denti.
0: Meraviglioso. La prima notte non c'era l'hotel, non si poteva fare altrimenti. Però vabbè, non tutta la notte, ma... fino alle 2-3 del mattino, anche l'estate scorsa.
1: Bellissimo, le serate in spiaggia con le chitarre.
3: Sì,
1: no?
3: Bravo, tu in quanto chitarrista eri addetto.
1: Mai fatto.
2: Che limonava, dai,
1: io
2: aveva capito che la chitarra si suonava in altri contesti.
1: Lo faccio per lavoro, non per piacere.
3: È vero, quella, diciamo, quel...

0: detto che chi suona la chitarra
1: sì, verissimo
2: me, beh non necessariamente verissimo. Però
1: guarda che devi star lì suoniamo questa e devi star là.
2: Il chitarrista deve avere sempre qualcun altro che può dargli il cambio.
3: Adesso si usa, non c'è mai adesso si usa casse Bluetooth, telefono collegato e torcia del telefono accesa perché non si vede niente poi di notte.
0: Quanti spiace. Ricordi anche i trafficanti ne avranno tantissimi secondo me perché loro
1: se ne avete condivideteli che sicuramente ci fa piacere mandarvi in onda al 331 80 90 101 i vostri vocali. The ocean, but you're surfing now.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Graziano Ferro e Giorgia Superstar su R101.
1: Sono lontane quelle serate in spiaggia in cui ti sentivi una superstar, perché erano serate leggendarie, no?
0: Sì, e... le facevi anche un po' da supereroe. Io le faccio ancora, però molto più quiete. Cioè, chiacchiera, birretta. Ah, sono già le 3:30 del mattino dopo la 25esima birra. C'è, cioè, un po' meno da superstar.
1: Sono
0: più
1: buoni
0: sciallo,
1: tutti così,
0: più
1: Dani,
0: sciallo,
1: eh.
0: Più sciallo.
2: Prima si faceva serata tardi, adesso si sceglie più Formentera, perché si fanno gli aperitivi, perché alla notte non ci arrivi, o si fa il soft clubbing, ragazzi, quest'ultima moda, e si festeggia in mattinata quando forse c'è ancora qualche energia residua.
1: Ne abbiamo fatto uno settimana scorsa, ci hanno invitato a questo soft clubbing, e mia moglie non sapeva cosa fosse. In parole povere, Gianni, è la discoteca per gli anziani, cioè...
0: Vabbè, no.
1: Parliamoci chiaro.
0: Non mi avrete mai.
1: È tipo orario colazione, orario brunch. Orario brunch.
0: Già.
1: Arrivi con un dress code chiaro e preciso, che è di solito casual.
0: Ok.
2: Sì, casual. Però un easy chic, dai.
1: Easy chic mi piace.
2: Easy chic, che vuol dire easy una chic. Camicia, vuol dire
1: camicia
2: un pantalone
1: con maglietta sotto,
0: lino,
2: che non ha scarpe.
1: Pantalone largo, che ormai va tanto. E sneaker, va bene, no?
2: Sì, ci siamo. Sneaker di un certo tipo.
3: Ma in
2: però,
3: discoteca, non sto capendo dove.
2: No, soprattutto nei bar, nei club.
0: Sì, sì, sì.
1: E si pasteggia comunque magari analcolico, alcolico, quello poi a seconda. Ma con, che so, brioscina, salata, magari fatta un po' gourmet, se vogliamo.
0: Ma la musica è tunza, peso?
1: È tunza!
2: Il
1: è
2: fatto
1: tunza.
2: È che già di solito io mi imbarazzo a ballare in serate comunque con le luci soffuse. Non è facile ballare di giorno con tutti gli occhi addosso, con ancora magari nessun grado di alcol.
1: Pedro, che ti... sei uno spettacolo orribile sia di giorno,
2: no,
1: che
2: perché?
1: Di notte.
4: I trafficanti di R101.
5: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
6: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
5: Dimmi davvero come stai?
7: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
8: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
5: Insomma, chi ci ferma?
9: Non ci ferma nessuno!
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra.
3: Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Dai, racconta.
23: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
22: Un altro malessere?
23: No, è tornata la candida.
22: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
24: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
25: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luciano Ligabue su R101, eri bellissima. Allora, amici trafficanti, ogni tanto c'è anche della cultura in questo programma.
1: Aspetta,
0: per fortuna. No, guardare.
2: L'abbiamo messa.
0: Non guardartela, guarda di là. C'è il nostro Giacomo Gianni. Posso le tre cose per sembrare più intelligenti.
3: Posso ringraziare tutti i trafficanti che hanno espresso una preferenza per me nella battaglia contro Pedro. Hanno fatto una scelta di cultura.
1: Signori, vittoria schiacciante, devo dire.
3: Parliamo del 78%, se non sbaglio.
1: Beh, ma Pedro chi aveva? I cugini, i parenti? Ne ha tanti, però, effettivamente.
3: E qui cultura, parliamo con la numero uno, perché l'amministratore delegato di una notissima compagnia aerea ha chiesto di vietare la vendita di alcol nelle prime ore del mattino negli aeroporti, sostenendo che il vettore è costretto a deviare quasi un volo al giorno a causa del comportamento di passeggeri ubriachi.
4: Ah, sono molesti.
5: Beh, non fa una piega.
4: Addirittura un vettore al giorno.
0: Cioè, io quando in aeroporto vedo quello col gin tonic alle 10 del mattino, dico, vabbè, frate, sei un po' in anticipo.
5: Sì, però io posso capire uno che lo fa per stemperare un attimo la tensione e stare tranquillo, magari abbioccarsi durante il volo, ma essere molesto per deviare un volo.
0: Beh, leggi ogni giorno, no? Aereo che è a terra dall'altra parte perché è ubriachi a bordo. Succede.
3: Ho qui davanti a me una classifica con alcuni paesi dell'Unione Europea che riguarda, diciamo, il costo del rinnovare il passaporto. L'Italia è prima.
5: Certo.
1: Facciamoci un applauso.
5: Cioè, poi discorso, ragazzi, della vidimazione non ha senso, un furto legalizzato.
1: Però ascolta,
5: Pedro,
1: non siamo in campagna elettorale.
5: No, legato al compleanno, ma che robe sono?
0: Devo farlo l'anno prossimo. Quanto costa? 120?
3: 116, dice.
0: 116 euro.
3: Okay. Il quadruplo quasi rispetto alla Spagna, poi c'è il Portogallo, Belgio, Germania, Francia. Secondo voi qual è il secondo posto di questa speciale classifica?
0: I passaporti più costosi? Mm. Cioè, l'Italia al primo posto.
3: Sì. Poi c'è la Francia al terzo.
0: Ok.
3: E al secondo.
0: Uno stato europeo?
3: Sì, sì.
4: In Gran Bretagna.
0: No, già non è più Europa.
3: Non c'è più.
1: Ah, è vero. Salutiamo gli amici.
5: Ma lo devo indovinare o lo facciamo indovinare ai trafficanti?
3: Tu lo sai, prova a indovinarlo.
5: La Spagna l'ha già detto,
3: sì.
5: Giusto?
3: Sì.
0: Spagna costa la metà.
5: Credo uno degli stati del nord.
3: Dinne uno.
5: La Norvegia.
3: No, non è la Norvegia. Andiamo alla numero 3. Vabbè. Perché in alcune sale cinematografiche svizzere si sta diffondendo un'idea piuttosto insolita per evitare agli spettatori di perdersi scene importanti dei film. Schermi installati, pensate, direttamente nei pavimenti dei bagni. Così mentre tu sei
1: bello.
3: Lì e fai quello che devi fare, non ti perdi neanche un secondo.
1: Però dipende. Cioè, nel senso, se io sono. Faccio un esempio.
3: Vai,
1: se io sono in piedi, cosa che possiamo fare noi, diciamo, maschietti. Vedo dritto. Se sono seduto, vedo al contrario.
5: Siediti.
1: Comunque.
5: Sarà adattato lo schermo in base alla seduta.
0: Schermo a parete per i maschietti e schermo a pavimento.
5: Perché quando natura chiama, ovviamente non è che non possiamo rispondere. In più, non ci perdiamo il momento preferito del nostro film.

0: Boys, Never Going Home su R101. Poco fa il buon Gianni ci ha fatto una lista di paesi con i costi relativi per rifare il passaporto in ogni paese. Ci ha spiegato che in Italia, l'Italia è il paese dove costa maggiormente, almeno in Europa, circa 120-125 euro.
1: Dobbiamo sempre farci
0: euro.
1: Riconoscere, devo dire.
0: Naturale, la
1: per
0: Francia.
1: Meriti, per meriti.
0: Francia al terzo posto, ci ha detto.
2: Circa 90 euro in Francia.
0: Spagna 60, super giù.
2: Spagna 30.
0: Ah, 30?
2: Sì.
0: Mazza. Cercavamo il secondo posto.
2: Sì.
0: Pedro ha piazzato lì, secondo lui, diceva un paese europeo.
3: Sì, dicevo di solito i costi in generale della vita sono molto alti nei paesi scandinavi, quindi ho provato a buttare in Norvegia.
0: Non è a Norvegia il secondo posto.
2: Posso dare un indizio?
1: Olanda.
2: Ci sono state dell'Olanda, bravo.
0: Olanda.
2: Paesi bassi.
0: Cosa costa? Ho vinto qualcosa, niente. Cosa costa nei paesi bassi?
2: 88 euro. Pedro ha una
0: comunque molto meno che in Italia, voglio dire, però.
2: Pedro ha una bellissima battuta sui paesi bassi che sono il suo cavallo di battaglia.
0: No, non so se la voglio sapere.
3: È incredibile che, nonostante si chiamino Paesi Bassi, presentano la che altezza media più alta d'Europa.
2: È sempre come sentirla un po' la prima volta, no?
3: Comunque, noi abbiamo appena sentito Never Going Home di Kongs. E questo titolo mi aiuta molto in una notizia d'attualità, perché altro che non andare mai a casa, il Milan, lo sapete, ieri non si è qualificato per la Champions League. E sono andati a casa diversi esponenti della dirigenza rossonera. È proprio notizia degli ultimi minuti.
0: Fino a che ora hai pianto?
3: Tuttora sto piangendo dentro. Ma sono stati
1: è ufficiale
3: licenziati Massimiliano Allegri, quindi l'allenatore del Milan, Iglitare, che era il DS del Milan, Giorgio Furlani AD, e anche Moncada, che faceva parte dell'area tecnica del Milan. Quindi, a parte Zlatan Ibrahimovic, che in questo momento si
0: rimpasto.
3: Dice potrà avere pieni poteri per diciamo scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore.
1: Anche perché vagliela a dire a Ibrahimovic che se ne deve andare. Io farei fatica a dirglielo, no?
0: Una mail,
1: scusi,
0: magari.
1: Una mail.

0: Il nuovo singolo di Gaia su R101, Bossa Nostra.
1: Posso dire, mi piace molto con questo lato caraibico brasiliano che tira fuori le sue radici. Mi piace, c'è dell'eleganza, c'è dello
2: Caraibi
1: stile.
2: Caraibi e Brasile sono due cose diverse.
1: È vero, più sudamericano.
3: Molto distanti.
1: Però comunque c'è del movimento dunk di Bashir.
0: Va bene. Come sempre, amici trafficanti, se vedete code o traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101. Diamoci una mano in queste ore di punta. Torniamo tra pochissimo.
4: I trafficanti di R101.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: offerti. Carrefour.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
14: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: 48 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene, lo sapete, la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Ciao trafficanti, sono Fabio da Verona. La canzone che mi fa stare bene è Vita Spericolata di Vasco Rossi. Ciao.
0: Oh yes. Ho visto il nuovo palco di Vasco, l'ha postato qualche giorno fa.
2: Lui è solito farlo, ecco sua maestà il palco.
3: Quanto è grande, una provincia, una regione.
0: Immenso, immenso ragazzi, immenso. Vasco Rossi a bordo con noi, la canzone che vi fa stare bene su R101, Vita Spericolata.
4: Voglio la

0: Vita spericolata, Vasco Rossi su R101, era la canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera qui su R101. Per le vostre richieste mandateci un messaggio, meglio se vocale, al 331 80 90 101.
1: Mi sono sempre chiesto se Vasco in quel Roxy Bar beveva il whisky on the rocks oppure senza ghiaccio.
0: No, senza ghiaccio è imbevibile.
1: Però
0: quando vedono i film americani, le serie TV che si versano sto bicchierozzo senza il ghiaccio dentro, ma siete impazziti, ma come fanno?
1: Beh, ma Vasco può tutto. E una vita spericolata è anche quello, bere del whisky senza ghiaccio.
0: Dai, sale a bordo con noi ora Katy Perry. Questa è Woman's World.

0: Styles, American Girls su R101.
1: Avevi chiamato il traffico?
0: Beh, c'è traffico.
1: C'è traffico.
0: Non è che l'ho chiamato.
2: Purtroppo code per incidente all'altezza di Bassa Lodigiano tra Milano e Parma. E pare una coda abbastanza lunga.
0: Aia. Io quando non ce n'è i trafficanti non rispondono. Sono più contento se
1: ogni
0: non c'è
1: volta
0: traffico
1: che lo nomini c'è.
0: Tra poco giochiamo insieme. 331 80 90 101. Scopriremo tra poco a cosa giocare. Ora TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Preparava un attentato per lo Stato Islamico. Lo ha confessato il 22enne italiano con origini marocchine, arrestato dalla polizia di Reggio Emilia e Bologna. Armato di coltello, voleva colpire in un centro commerciale. Il giovane è anche accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. La Russia annuncia nuovi raid non solo sulle industrie della difesa ma anche sui centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio studentesco nell'Luhansk. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio, tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la Di Furlani, il DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito. Arrestati 8 ultra dei Viking. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: R101, traffico e mobilità.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Milano, per un altro mezzo in avaria, rallentamenti sulla A11 tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione di Firenze. Un incidente invece sulla A22 provoca incolonnamenti per 2 km tra Trento Nord e San Michele verso il Brennero. Infine sulla statale 553 di Atri è chiuso per frana all'incrocio di Silvi Marina con la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Figli su R101 di nuovo. Buonasera da Pedro, Ca e Dani, i Finlay. Siamo in diretta fino alle 20 ed è tempo di giocare. Ah. Lo volete sapere?
1: Ah. Che cosa? Che cosa?
2: Dillo, dillo.
0: Contocircuito. Dai, beh, la settimana scorsa mi ricordo che il trafficante, non ricordo il suo nome,
2: ma l'ingegnere di Salerno.
0: Ingegnere era. È andato alla grande.
2: Ha dato il via a una saga di supereroi. Quindi da oggi in poi vi presenterete con un nome di battaglia.
0: Sì.
2: Un
0: sì,
2: nome
0: non vogliamo
2: da supereroe.
0: Il nome vero, vogliamo un vostro nome di battaglia.
3: Settimana scorsa abbiamo avuto l'ingegnere di Salerno, la neonessa di Monteventano e l'attrice di Capodornando.
0: Bellissimo.
3: Chissà chi sarà il prossimo.
2: Bellissimo. Lo scopriremo tra poco.
1: Io voglio lo stuntman di Torpignattara. Voglio il ragioniere di Lugo.
0: Che per ne chi so? Non conosce il gioco, funziona così: 12 domande, si risponde solo con numeri. E ogni domanda che facciamo, voi sommate i risultati. Quindi faccio un esempio.
1: Vai, rapido, rapido.
0: Oggi, che giorno è di maggio? Quante ne abbiamo?
2: 25.
0: 25. Quante sono le ruote di un'auto?
2: 29.
0: Perché hanno fatto 25 più 4, ok? 29. E si va avanti sommando, siamo a 29. Quante sono le dita di una mano?
2: 30.

0: One Republic Sunday su R101 e ora, trafficanti, giochiamo al contocircuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: One, two, three, four.
3: Un gioco per veri supereroi ormai. Sono i nostri trafficanti che si mettono la maschera, salgono sul ring e col loro nome di battaglia decidono di affrontare questo contocircuito.
0: Chi gioca con noi quest'oggi?
3: Facciamo un grosso applauso per la coordinatrice di M.
0: La coordinatrice di M.
4: Ma Domodossola Milano è puntato sicuramente.
3: Coordinatrice di M, ci sei?
0: Eccoci.
5: Ciao, buonasera, sì.
0: Ciao,
6: benvenuta.
0: Ciao.
6: M che non sta per Milano. Grazie. Né Macerata né Monopoli, no. Ma sta
3: per quello,
6: quello che avete intuito.
0: Poi ci spiegherà. Intanto, hai già sentito il nostro contocircuito con altri concorrenti in passato?
5: Sì.
0: Quindi sai già come funziona. Dai, 12 domande, occhio perché il tempo è limitato. Se si sbaglia si ricomincia da capo. E di domanda in domanda sommerai i vari risultati, ok?
3: Sei carica?
5: Sì.
3: Allora, 3, 2, 1, forza coordinatrice di M!
6: Uno per tutti, tutti per...
0: Pronto?
5: Due.
0: Uno per i tre moschettieri, dicevano. Uno per tutti, tutti per uno. Andiamo avanti.
5: Tutti
0: uno.
5: Per uno.
0: Uno.
6: Da quante cifre è formato il numero 378, coordinatrice di M?
5: 4.
6: Se giro un 9 di 360 gradi, che numero esce?
5: 13.
0: Brava.
6: Coordinatrice di M, quanti sono i nani di Cenerentola?
0: Occhio.
5: 20.
6: No!
0: Cenerentola
6: era
0: non ha i nani.
6: Nani, ripartiamo da capo. Uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
6: Da quante cifre è formato il numero 378?
5: 4.
6: Se giro un 9 di 360 gradi, che numero esce?
5: 13.
6: Coordinatrice di M, quanti sono i nani di Cenerentola?
5: 13.
6: Se del numero 13 inverto le due cifre, che numero esce?
5: 44.
0: Brava.
6: Bravissima. Coordinatrice di M, le maniche di una felpa?
5: 46.
6: Le maniche di un gilet?
5: 46.
0: Brava.
6: 96 ore formano quanti giorni?
5: 50.
6: Coordinatrice di M, per quanto devo moltiplicare 50 per ottenere 100?
5: 52.
6: Coordinatrice di M, le ruote di un quad?
5: 56.
3: Sì.
6: Coordinatrice di M, i re di Roma?
5: 63.
6: Sì. Sì. Coordinatrice di M, quanto manca per arrivare a 101?
0: 101. 101. 101.
6: Possiamo dirlo a gran voce? 101.
5: Sì.
4: Cosa vuol dire di M? Di meraviglia, perché no. Sei meravigliosa.
6: Di medaglia d'oro.
4: Brava.
5: Oh, grazie.
3: Togliamo la maschera, coordinatrice. Chi si nasconde sotto questa supereroina?
5: Niente, sono un insegnante di lettere.
3: Okay. Infatti la M è una lettera.
5: Faccio la coordinatrice da svariati anni.
3: Ne avrai le scatole piene.
5: Poiché provo una profonda insofferenza per questo ruolo a cui tutti rinunciano, ho tutta una pagina Instagram con per prendere in giro un po' il mondo della scuola.
6: Bellissimo.
5: E alleggerire un po' questo ingrato
3: Fantastico.
5: Compito.
0: Il tuo vero nome?
5: Domenica,
0: bravissima, grazie per aver giocato con noi.
3: E comunque
5: grazie
3: è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo domenica.
5: Sì.
0: Un abbraccio grande, buona serata.
5: Grazie anche a voi, buona serata.
6: Congratulazioni. Enjoy the music.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su R101.
1: Ancora complimenti alla coordinatrice di M che si è portata a casa il conto circuito.
0: Domenica,
1: alla grande.
0: Domenica si chiamava.
2: E poi domenica non lavora, cioè quindi
1: ha un controsenso,
0: di no. Spera
1: dici.
0: Di no.
1: Volevo avvisare la community dei trafficanti, sì, che il nuovo leader, ovvero Giacomo Gianni, che
0: leader
1: da
0: Massimo,
1: poco
0: ha fatto
2: il golpe,
1: tenuto i voti, ha deciso che tra poco facciamo una TG Song. Non
3: e
1: so
3: come
1: per
3: no.
4: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
2: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
13: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: l'immenso su R101 e quindi arriva l'immenso Giacomo Gianni.
1: R101, ti arriva 24.
2: So, perché, news. Perché viene qua a celebrare l'immensa salvezza del Lecce dei nostri amici Negramaro.
3: Facciamo un applauso
2: questa Lecce Negramaro. Mi scusi se l'ho spoilerata.
3: No, non è questa.
4: Tra l'altro,
3: notizia.
4: Con il gol di Banda, io aspetto un tributo della banda di R101 per questo giocatore straordinario.
2: Vero.
3: Volevo dire a Dani che adesso che ha capito che sono il nuovo leader dei trafficanti dopo le elezioni, che cerca di ingraziarmi.
0: Oh, capitone mio, capitone.
3: L'immenso, che con me non funziona. Oggi finirò, però ti faccio felice perché porto finalmente una notizia che parla. Come dici tu, ci hai chiesto da tempo alla pancia del paese.
4: Non sapevo che avrebbe fatto questo incipit.
3: Perché sul ponte delle torri di Spoleto, in questi giorni, signore e signori, è stata realizzata. Sei pronto?
0: Certo.
3: La bruschetta più lunga del mondo.
0: Facciamo un applauso. Mi piace.
4: Installazione moderna di arte, cultura, gastronomia.
3: 195 metri. Il tutto è stato realizzato con 2003 fette di pane. Un brutto stato al quale.
0: Bello.
3: Mandiamo un applauso anche al pane.
2: Quanto tempo ci vuole per fare? Cioè, vuol dire che hai un sacco di tempo libero, prima di tutto. E poi tanta fame.
0: Due cose anche. Ma la bruschetta, voi preferite proprio soltanto spremere il pomodoro o farlo a pezzettini?
4: Intanto questa era solamente con olio extravergine e pane. Quindi proprio il grande classico.
2: Posso dire che Dani finalmente è sceso dal piedistallo, è sceso tra noi comuni mortali chiedendoci come vuoi. Grazie Dani per la domanda. Io ci metterei l'oliva, un po' di origano,
0: aglio sì o no?
3: Sì,
0: aglio,
3: sì. Sfregato
4: tritato. Anche un'acciuga del Cantabrico.
2: Sta venendo
4: con
2: fame.
4: Della stracciatella.
2: Cantiamo di questa notizia, la bruschetta più lunga del mondo sulle
0: le note di un grande classico. Forza, suonatori, musicisti, ogni volta che fanno un record di cibo noi usiamo questa base.
3: Non criticare.

0: già sbavando sì. La bruschetta più lunga del mondo. Bruschetta più lunga del mondo.
1: Che bellezza, che bellezza. Il carboidrato va sempre celebrato perché è un dono di Dio.

0: Dua Lipa, Training Season su R101. Abbiamo cantato la TG Song 24 anche quest'oggi, che ritrovate come tutte le altre TG Song. Non fare gesti
1: apotropaici.
2: Per la TV sul canale 67, questa è la bruschetta più lunga del mondo.
1: Un po' più lunga di così: 195 metri di carboidrato puro con olio extravergine smeraldo.
0: Ritrovate le nostre TG Song su R101.it o sull'app di R101. Sono curioso di sapere i nostri trafficanti, come chiedevo prima, come preferiscono la bruschetta. C'è pomodorini tagliati a pezzi o pomodoro spremuto sopra? Aglio sì o aglio no?
1: No, l'aglio non può mancare, sennò secondo me non è una bruschetta.
2: Non è una bruschetta.
1: Cioè, poi capisco la bontà del pomodoro, della bruschetta imbevuta, però l'aglio ci vuole. L'aglio ci vuole la spinta.
0: Puoi decidere tu. Decidono loro.
1: Va sudato, ragazzi.
2: Ma poi l'aglio è funk, dai.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Torniamo sulle strade italiane. Al 331 80 90 101 arrivano le vostre segnalazioni.
1: Ora che è finito il campionato, sono stato relegato qui alle segnalazioni di traffico. Quindi ci colleghiamo direttamente. Dove siamo? Sulla 1, direzione Napoli. Traffico è di 2 km nei pressi di Sasso Marconi. Quindi fate molta attenzione, amici trafficanti. Scusate la raucedine di quest'oggi.
0: Mamma mia. Guidate con prudenza, tra poco.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Super conveniente Navidad.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
2: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: 19:49 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
11: Per la canzone che mi fa stare bene, Luis Fonsi, Despacito.
10: Dai!

0: Un brano incredibile che ha dato i Natali a quante persone, cioè quanta gente ha manipolato nel momento in cui, cioè quanti amori sono nati,
1: quanti amori,
0: con Despacito,
1: probabile, probabile. Era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
2: Piccola curiosità legata a questo brano, che l'anagramma di Despacito, uno dei tanti, è di Cappesto.
0: Non ne potevamo fare a meno di questa.
3: Dormirò molto più serenamente.
4: Anche dato pesce o anche de pasto.
0: Gianni, per cortesia, non vada a ruota. Per cortesia.
4: Dice pasto.
0: Abbiamo poco tempo. E lei

0: the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Lisa su R101 chiude quest'oggi la puntata dei Trafficanti. Grazie mille a tutti. Grazie Trafficanti di R101. Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Restate qui, restate dove siete. Tra pochissimo c'è Yaki in diretta. Sta arrivando.
1: Yes.
0: Grazie a Michele Rossetti in regia. A Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Che quando Pedro non fa versi che mi rompono le orecchie, vero, sono più contento. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Altro livello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio ancora in corso. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria. Avanti anche ad Arezzo e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città. Alla centrosinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. Sospetti casi di Ebola a Milano, due persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. A Bologna fermato un 22enne con origini marocchine, accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus, emessi anche 11 DASPO. In prognosi riservata il 36enne è rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno, aperta una inchiesta per lesioni gravi. Calcio tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club cardinale azzera tutta la dirigenza, via la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No.
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un incidente in direzione Napoli. Sempre in autosole un veicolo in avaria causa 9 chilometri di incolonnamenti tra Ponzano Romano e Attigliano verso Milano. Un altro veicolo in avaria, questa volta sulla A13, provoca un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Prestare attenzione per ostacoli in carreggiata sulla A7 tra Serra Valle Scrivia e l'allaccio con la diramazione Predosa Bettole verso Milano. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 25 minuti, amici, lunedì sera 25 di maggio, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi in regia, a sopportarmi. È tornato The Cheesiest, Davide Cisini. Buona serata a lui, buona serata a tutti. Al 331 80 90 101, messaggi e voci come sempre per partecipare alla diretta. Noi ci mettiamo la musica, Sister Sisters, Only the Horses, su R101.

Amore disperato, Achille Lauro ci fa entrare nel vivo delle stories di questo lunedì 25 maggio. Sono le 20:12, una buona serata a tutti i Raiaki con voi qui su R101 dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte nelle stories. Ispirandoci un po' ad Achille Lauro, alla sua amore disperato e anche a un interessante sondaggio che ho trovato oggi sui social, volevo parlare un pochino di relazioni, perché di amori disperati ce ne sono tanti, lo dice appunto un sondaggio che ho letto che andava a elencare quelli che sono i modi peggiori con il quale finire una relazione. Io ringrazio, anzi ammiro tanto la generazione Z che ha inventato una serie infinita di modi, ovviamente tutti presi dall'inglese, per dire un pochino i comportamenti che secondo me sono sempre esistiti ma che adesso hanno un nome. Penso il più famoso di tutti sia il ghosting, ovvero quando una persona sparisce dal niente senza nessun minimo preavviso, che è stato votato come il modo peggiore per lasciarsi, ma ce ne sono tanti di termini particolari. Mi è piaciuto il breadcrumbing, che è tipo lasciare le briciole, una cosa del genere. Breadcrumb appunto sono le briciole di pane, che è quando una persona invece di chiudere lancia dei segnali minimi o attenzioni sporadiche, appunto le briciole, solo per tenerti legato a sé, senza investire davvero nel rapporto finché l'altro poi non prende la decisione di lasciarti. Cioè, io mi immagino la persona che ha deciso di inventare questo termine, l'ammiro, perché cioè, se tu sai esattamente di cosa stai parlando, se siete entrambi a conoscenza in una conversazione del breadcrumbing, viene fuori qualcosa di meraviglioso. C'è lo zombing, dove lo zombie è il partner che diventa sempre meno interessato, l'orbiting, il ghosting gentile, il soft ghosting, ce ne sono tantissimi di modi. Ma io sono curioso invece di quelle relazioni che finiscono senza drammi, senza urla, con una chiusura anche da un certo punto di vista matura. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101: esistono le relazioni che finiscono bene, quelle in cui poi appena finita la relazione si può anche rimanere amici, magari continuare a vedersi se si è nello stesso giro? Non lo so, aspettiamo le vostre voci, le vostre opinioni al 331 80 90 101. Nel frattempo Alex Warren, Fever Dream. Enjoy the music.

Medusa, Magnetic su R101 nelle stories, le 20 e 20 minuti. Un buon lunedì sera a tutti i ragazzi al 331 80 90 101. Amici, messaggi ma soprattutto voci. Esistono le relazioni finite bene, quelle in cui si può recuperare un rapporto quantomeno di amicizia già appena dopo la sua fine? Raccontatecelo, condividetelo con noi. Lo state già facendo, ovviamente vi stiamo ascoltando. Tra pochissimo in onda, quindi state con noi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Che confusione sarà.
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: È permesso?
14: Prego!
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io!
14: No! Il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo. quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna, comunque in generale senza piogge, venti per lo più deboli, temperature minime quasi ovunque leggera crescita, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo praticamente in tutta la penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: dedicato a te, le vibrazioni nelle stories di R101 alle 8:30. Buon lunedì sera, buon inizio di settimana a tutti. Raiaki, 331 80 90 101 il nostro numero, con la voce state condividendo con noi le vostre opinioni su quello che è l'argomento del nostro inizio di lunedì sera, ovvero esistono le relazioni finite bene? Sentiamo.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Allora, magari rimanere amici non è proprio così facile, però devo dire che io nelle mie relazioni importanti non mi sono mai lasciata con nessun trauma, nessun dramma, sempre da persone adulte. I drammi, per fortuna, e le urla non ci sono mai stati. Un abbraccio, Monica da Torino.
0: Ciao Monica, un abbraccione. Guarda, io sono un po' come te, anzi ci tengo particolarmente che le mie relazioni, almeno quelle un pochino più serie, più impegnative, finiscano bene, ma perché voglio che ci sia sempre quel qualcosa del tipo ti incontro per strada, ok, magari non ci sentiamo più, ma ti incontro per strada, non c'è nessun problema a salutarsi, il classico ciao, come stai, ti trovo bene, anche se probabilmente non è vero perché non stai più con me, però nel senso, quelle classiche cose che ognuno di noi pensa.
2: Ciao R101. Allora, io sono stata insieme al mio ex 9 anni, dopodiché l'ho lasciato e ovviamente per l'anno seguente lui mi ha odiata, giustamente.
0: Bene.
2: Poi pian piano i rapporti si sono riallacciati, siamo tornati buoni amici e io sono stata la sua testimone di nozze. Ciao.
0: Ah, ma che bella cosa questa. Comunque un bel giro, passare dall'odiare, ma perché gli hai presentato la sua moglie, è l'unico modo secondo me per il quale poi può essersi riappacificato con te, a tal punto poi da farti essere testimone al suo matrimonio. Però rimanere amici, cioè così tanto amici, migliori amici, da testimone di nozze, quello è difficile. Quindi tanto di cappello a te e al tuo ex. 331 80 90 101, messaggi e voci per condividere con noi le vostre opinioni sull'argomento in questo lunedì sera 25 di maggio alle 20:32 minuti. Nelle stories di R101 c'è Gary Go con la sua Wonderful.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine su R101. Stiamo parlando di relazioni finite bene, se esistono, se è possibile. Poco fa abbiamo avuto la testimonianza di un'amica che non solo dopo 9 anni di relazione si è lasciata bene, ma dopo un anno in cui il suo ex l'ha un pochino odiata, poi alla fine lei ha fatto da testimone al suo matrimonio. Saluto anche Alessandra, storia molto simile, insieme per quasi 11 anni, poi ha battuto la testa per un altro senza portare avanti nessuna relazione. Dopo un primo momento di tensione, avendo dei cari amici in comune, ci siamo riavvicinati ed ora siamo migliori amici. Comunque gli ex che ritornano poi sotto altre forme come migliori amici, io l'ho detto, mi sembra strano immaginarlo, però è bello che succedano anche queste cose. Laura ci scrive: si può rimanere amici solo se la relazione è finita con rispetto reciproco, quello mi sembra la base. All'inizio di quest'ora abbiamo anche snocciolato qualcuno dei termini della generazione Z sulle fine delle relazioni, dal ghosting, lo zombing, l'orbiting. Sentiamo una voce di chi sta vivendo magari un periodo un po' così.
1: Ciao R101, scusa il fietone, ma sto correndo. Beh, io in questo momento sono vittima di, non mi ricordo i nomi in inglese, sia del prima delle bricioline,
0: del
1: breadcrumbing, della sparizione totale,
0: del ghosting, il breadcrumbing, quello a cui si riferisce il nostro amico, e il ghosting, scusa il cinismo, amico mio, però levati da una situazione del genere a qualunque costo, perché ne va della tua sanità mentale, te lo dico veramente con affetto. Buon lunedì a tutti, l'inizio di settimana qui su R101 nelle stories vede fra i protagonisti anche Cioffi e Noemi, Farfalle.

Palle nello stomaco, Cioffi e Noemi nelle stories di R101, le 20 e 43 minuti, amici. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un appuntamento dove il brano che ascoltiamo lo decidete voi con i messaggi, ma soprattutto con la voce al 331 80 90 101. Quelle canzoni che, oltre a farci stare bene, oltre a migliorarci questo inizio di settimana, servono a farci anche tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo la scelta.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car Clinic.

0: fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 8 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Ciao. Davide da Casorate. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Get Lucky. Grazie.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky su R101. Questo è il primo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene delle stories di questo lunedì sera. Ce ne saranno tanti altri. L'appuntamento arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora e siete sempre voi a scegliere la canzone che va in onda. Messaggi, voci al 331 80 90 101 già a partire da adesso per l'appuntamento della prossima ora, che sarà particolare perché il secondo appuntamento delle stories, quello delle 21.45 circa, riguarda sempre una canzone che arriva dal mondo R&B e hip hop. Sceglietela voi da quel mondo lì, quindi anni 90, inizio 2000. Nel frattempo la musica non si ferma su R101. Bella Madonnina, c'è Tananai.

the music.

Starlight, Taylor Swift su R101 quando mancano pochi secondi alle 21, lunedì sera 25 di maggio. Da Yaki, buona serata, siete nelle stories, tra pochissimo si gioca in onda, non diamo troppe anticipazioni come di consueto. Adesso su R101 arrivano le news, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Ancora in corso lo spoglio per le elezioni amministrative. Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia, avanti anche ad Arezzo. A Salerno trionfo per Vincenzo De Luca per la quinta volta sindaco della città. Al centro-sinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. A Milano sono risultate negative ai test per l'Ebola le due persone ricoverate all'ospedale Sacco per possibile contagio. Si tratta di due cooperanti della provincia di Como, una 33enne e un uomo di 31 anni, rientrati dall'Uganda con la febbre, sotto sorveglianza i loro familiari. È accusato di terrorismo il 22enne di origini marocchine, arrestato a Bologna. Secondo gli investigatori preparava un attentato in nome dell'ISIS, avrebbe espresso la volontà di recarsi in centro città armato di coltello per assaltare i passanti. Dopo oltre 3 mesi l'Iran sospende il blocco di internet. Proseguono i negoziati con gli Stati Uniti, su molte questioni ci sarebbe l'accordo ma restano divisioni e l'intesa finale non sarebbe imminente. Trump intanto, secondo media israeliani, avrebbe dato l'ok a una nuova vasta operazione di Tel Aviv contro Hezbollah in Libano. Per gli scontri prima del derby tra Torino e Juventus, la videosorveglianza inguaia 8 tifosi bianconeri, per loro scatta l'arresto e messi in totale 11 DASPO, ancora in prognosi riservata al 36enne colpito da una bottiglia, ma per il padre sarebbe stato un lacrimogeno, aperta un'inchiesta per lesioni gravi. Calcio, nel Milan è resa dei conti dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione in Champions ai rossoneri. Il patron cardinale silura l'intera dirigenza, cacciati Furlani, Tare e Moncada, salta anche la panchina con Allegri, rottura immediata. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 22 minuti ancora insieme nel lunedì sera di R101. Queste sono le stories. Sì. Buona serata a tutti, Ragliacchi. Con voi fino a mezzanotte. Decisiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101 il nostro numero. Messaggi e voci per partecipare alla diretta. Tra pochissimo, in particolare, le vostre voci saranno fondamentali perché stiamo per giocare a Sottosopra. A breve, classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo, Jay-Z e Alicia Keys.

0: Fulminacci, Stupida Sfortuna su R101, lunedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, buon inizio di settimana, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra è molto semplice. Tra poco sentirete un pezzettino di una canzone. Il pezzettino l'avremmo messo appositamente al contrario. Il vostro compito è semplicemente dirci qual è la canzone che stiamo cercando e chi la canta. Io gioco con voi perché anche per me sarà la prima volta che sentirò il pezzettino. Sentiamolo. Ma abbiamo detto che è italiana. La canzone è italiana. Io la risentiamo, per favore. Ascelle, qua dice. Io non ne ho la minima idea, però dalla regia mi dicono capolavoro. 331 80 90 101, amici, provateci con la voce. Qual è la canzone che stiamo cercando? Enjoy the music.

singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, nelle stories di R101. Stiamo giocando a Sottosopra, prima manche italiana, canzone al contrario da indovinare. Sentiamo. Le voci sono tre, non le sentiamo tutte. La canzone dell'87, basta indizi.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Vivi tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare,
24: oi oi,
23: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Esri live su R101, 21 e 25 minuti, lunedì 25 maggio. Stiamo giocando a Sottosopra, amici, qui su R101, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire un ritornello che abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovete dirci a quale canzone corrisponde, al 331 80 90 101. Prima manche italiana, gli indizi che abbiamo dato, appunto, oltre a essere italiana, anno 1987, gli artisti a cantarla sono tre, ma non li sentiamo tutti. Sentiamo il pezzo. Che canzone è? Sentiamo.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Per me Caruso di Lucio Dalla. Può essere. Un abbraccione, Samantha da Milano. La cena, Yaki, la cena.
0: La cena, ci andiamo questo weekend, Samantha. Però purtroppo non è Caruso, non è Lucio Dalla.
2: Ciao Yaki, Stefano da Milano.
0: Ciao,
2: per me la canzone è Sere Nere di Tiziano Ferro. Buenas noches.
0: Non è Tiziano Ferro.
3: Sono Simona della provincia di Lecce. La canzone è Che idea?
0: Non è, ma quale idea? Non è Che idea.
4: Buonasera Yaki, secondo me la canzone Uno su Mille ce la fa di Gianni Morandi. Filippo, destinazione Lecco, perché torna a lavorare.
0: Buon viaggio, buon lavoro Filippo. Gianni Morandi è fra gli artisti che stiamo cercando, la canzone però non è quella.
5: Ciao Yaki.
0: Ciao.
5: Morandi, Tozzi,
0: sì? Sì?
5: E le ali. Si può fare di più. Ciao, Gabriella dalla provincia di Bergamo.
0: Eravamo partiti bene con Morandi, Tozzi, non c'è Fausto Leali, non è nemmeno quello esattamente il titolo. Qual è il titolo?
4: No, si può dare di più di Morandi, Tozzi e Ruggeri.
6: Si può dare di più.
0: Non so. Si può dare di più, sentiamo. E non puoi dire lascia che sia. Meravigliosa. Brividi, brividi. Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri. Si può dare di più. 1987, la soluzione della prima manche di Sottosopra. Tra pochissimo arriva la seconda. Le regole sono le stesse, però cercheremo una canzone non italiana, molto probabilmente inglese, ma cantata in inglese, ma non si sa mai. Quindi mai fidarsi delle parole dello speaker. Nel frattempo la musica, Omi, Cheerleader.

5 gocce i Ramer Comi su R101 21:34. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire un pezzo di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci chi la canta e il titolo del brano. La prima manche era Si può dare di più, canzone italiana. La seconda manche è internazionale. Sentiamo il pezzo. È difficile, sarò io veramente scarso in questo gioco, perché tantissimi poi azzeccate, ma è difficile. Risentiamo. Ce l'ho, sono sicuro. 331 80 90 101, amici, messaggi, ma soprattutto voci per provare a dirci qual è il brano misterioso. Nel frattempo la musica, l'ultimo singolo dei Maroon 5, Heroin.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere.
7: Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 €. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio Malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo

0: 1:45, puntualissima la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101. Questo appuntamento un po' particolare perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo hip hop e R&B anni 90-2000. Sentiamo.
1: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare stra bene è Yeah di Usher. Ciao.

0: Asher, yeah, su R101, canzone che tra l'altro è un tributo al buon Cisini in regia, che inizia con Ehi Ciso. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. L'appuntamento invece con il mondo R&B e hip hop ritorna domani sera alle 21.45 nelle stories di R101, sempre 331 80 90 101 per scegliere una canzone che arriva dagli anni 90 inizio 2000. Lo stesso numero stiamo giocando a Sottosopra, Seconda Manche. Noi vi diamo un ritornello che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci a quale canzone appartiene. Sentiamo il ritornello. Non è il ritornello. Canzone molto riconoscibile, ci sono arrivato persino io che sono uno scarsone in questo gioco. Il pezzettino che abbiamo ascoltato, giusto da precisare, non era il ritornello. Sentiamo le vostre voci.
1: Gypsy King, Bamboleo.
0: Non è Gypsy King.
2: Ciao, Michelangelo da Palermo. Bob Sinclair, We're All Done.
0: Non è World Hold On, ma è Bob Sinclair. Qual è la canzone?
3: Ragazzi, la canzone è Love Generation, bellissima, fuori, bella.
4: Ciao amici di Radio 101, siamo Nicola e Francesco da Lancusi, in provincia di Salerno, e la canzone è Love Generation di Bob Sinclair.
5: Ciao Radio 101, ciao Yaki, Love Generation di Bob Sinclair. Ciao da Asia.
6: Ciao R101, la canzone è Bob Sinclair, Love Generation.
7: Ciao amici di Radio 101, secondo me la canzone
0: Quanti?
7: È Love Generation di Bob Sinclair. Ciao.
0: Alza Cisi. Meraviglioso, un salto al 2005 con la seconda manche di Sottosopra. Bravi tutti per aver partecipato, anzi grazie a tutti per aver partecipato. Bravi però a coloro che appunto hanno trovato la canzone misteriosa di questa seconda manche. La musica non si ferma su R101. Dance Monkey, Tonsendai. Dance.

Ossessione con Samurai Jane e le stories di R101, un minuto dopo le 22, buon lunedì sera a tutti, questo 25 di maggio che trascorriamo insieme, dalle 20 a mezzanotte nelle stories ci sono io e Yaki ad accompagnarvi tra pochissimo, ancora insieme, adesso però ci sono le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Elezioni amministrative a spoglio ancora in corso a Reggio Calabria e Venezia. Si prospetta un'inaspettata vittoria al primo turno per il centrodestra e anche oggi il nostro crollo è rimandato, commenta sarcastica Meloni. Al centrosinistra Prato e Pistoia e a Salerno Vincenzo De Luca è sindaco per la quinta volta. Negativi al test per l'Ebola i due cooper ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda, avevano la febbre alta. L'assessore lombardo Bertolaso rassicura: negativi anche a malaria e altri virus, sarebbero affetti da un'infezione batterica. A Bologna è arrestato un 22enne di origini marocchine, è accusato di terrorismo, stava preparando un attentato con coltello in nome dell'ISIS, l'attacco avrebbe dovuto colpire il centro di Reggio Emilia. Siamo in guerra con Hezbollah, ho ordinato alle truppe di premere più forte sull'acceleratore, così Netanyahu, che avrebbe ricevuto il nulla osta di Trump per una nuova forte escalation in Libano. In Iran intanto torna accessibile internet dopo 3 mesi di buio, i negoziati procedono ma un accordo non sarebbe imminente. Il ministro degli esteri russo Lavrov chiama l'omologo statunitense Rubio e avverte: evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Nelle ultime ore diversi rapporti di intelligence definiscono imminenti nuovi raid sulla capitale, forse più pesanti di quelli dei giorni scorsi. Calcio, terremoto Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, il patron cardinale caccia l'allenatore Allegri con effetto immediato, silurato l'intero vertice del club dall'amministratore delegato Furlani ai dirigenti Tare e Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3 minuti dopo le 10, lunedì sera 25 maggio, siete su R101 amici nelle stories dalle 20 a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi ovviamente al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce per partecipare alla diretta, per renderci partecipi di come è iniziata la vostra settimana. Come sempre noi vi facciamo da colonna sonora. Arriva su R101 Pink, What About Us.

Alfa, il filo rosso su R101, 10 e 11. Buon lunedì, buon inizio di settimana da Iacchi, qui nelle stories con voi ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Un saluto, un buon viaggio a tutti coloro che sono in viaggio, ma soprattutto buon rientro a chi anche è appena rientrato. È il caso della nostra Giorgia con la sua amica Cinzia. Una giornata infernale, perché sono rientrate in casa adesso dopo aver passato 12 ore fra coincidenze perse, treni in ritardo, eccetera eccetera, taxi che non arrivavano. Alla fine ce l'hanno fatta ad arrivare a casa, quindi un viaggio della speranza, come si suol dire. Noi lavoriamo sempre per voi. Io appena ho letto questo messaggio, la prima cosa che sono andato a fare è stata cercare una bella classifica su quelli che sono i paesi con i treni più puntuali d'Europa, anche per capire un po' quello che fosse il posizionamento dell'Italia nella suddetta classifica. E c'è un sito che è un portale specializzato proprio per tenere traccia dei treni in tutta Europa, che ha stilato una classifica sulla percentuale di puntualità dei treni in giro appunto per il continente. Al primo posto, manco a dirlo, ci sono gli svizzeri, 98% di puntualità dei treni. L'Italia però non se la cava così male, cioè l'Italia comunque ha una percentuale del 67% ed è sopra, qua sento sulla Germania, perché la Germania è sotto di noi. Tanto si parla dei tedeschi puntuali eccetera eccetera, invece per loro solo 64%. Chiude questa classifica la Slovenia col 56%. Siamo terzultimi, dai, poteva andare peggio. Se la cava particolarmente male, tra l'altro, la tratta Milano-Siracusa, si è andata e ritorno con 51 minuti di ritardo medio Milano-Siracusa e 51 anche di ritardo medio fra Siracusa e Milano. C'è qualcosa, sarà il viaggio lungo, sarà, non lo so, le infrastrutture, non sono specializzato in questo, ma se dovete andare a Siracusa pigliate un aereo, andate in macchina, perché quel treno lì non sa da fare. 331 80 90 101, messaggi e voci per partecipare alla diretta. Subito Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Enjoy the music.

Dai Dai è il nuovo singolo di Shakira con Burna Boy su R101 nelle stories, singolo che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio del 2026. Comunque incredibile che negli ultimi 16 anni Shakira abbia partecipato a più mondiali che l'Italia. Va bene così? No, non va bene così, ma ci ripetiamo fra 4 anni, ci sarà altro momento per parlarne. Siete su R101, amici, buona serata a tutti, state con noi.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Stories di R101, una buona serata a tutti i Raiaki, sempre meraviglioso trovare Raf. Lunedì 25 di maggio, poco fa parlavamo dei ritardi, dei treni, di quella che è la classifica con la maggior percentuale dei ritardi dei treni in Europa. L'Italia che si gode il suo terzultimo posto, sopra comunque i tedeschi, e io la reputo una vittoria. Cioè, hanno appena inventato tra l'altro un'app che permette di scommettere sul proprio treno, se questo arriverà in stazione in anticipo, in orario oppure in ritardo. Nelle prime 24 ore da quando è stata pubblicata quest'app, 150.000 nuovi utenti, che comunque è un nuovo modo, perché non c'erano già abbastanza modi per buttare via i soldi. Che poi io lo so, io prendo il giorno che prendo un treno, io quando prendo un treno questo è sempre in ritardo, ma il giorno che decido di scommettere su quel ritardo sono sicuro che è il giorno che non solo arriva in orario, non arriva in ritardo, arriva addirittura in anticipo, quindi lo perdo comunque, perché io arrivo sempre al pelo quando devo prendere un treno, e perdo pure la scommessa perché so già come va la mia vita. Comunque, meno male che c'è la musica su R101, Take Me Home, non in treno, Just Glynn.

Darin, Can't Stay Away su R101. Buon lunedì sera, siete nelle stories. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, che condivide con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101. Tanti invece gli amici belli sereni a casa, canale 6-7 del digitale terrestre in televisione, pronti per godersi tutta la serata. Sono le 10:30, quindi magari anche l'occhietto, che la palpebra che si abbassa. C'è la musica, proviamo a tenervi svegli, ma non sforzatevi, comunque va bene anche come colonna sonora verso il regno di Morfeo, verso il letto. C'è Sianna Spyro, questo è il suo ultimo singolo su R101, si chiama Material Lover. Alzate il volume.

Scooby-Doo, i pinguini tattici nucleari su R101. Sì! Buon lunedì sera, inizio di settimana. Queste sono le stories fino a mezzanotte con me, Yaki. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Ancora un paio di appuntamenti in questo 25 di maggio. Le regole sono sempre le stesse. Lo spazio è fatto apposta per i vostri messaggi al 331 80 90 101. Le scelte che fate dei brani che volete ascoltare, che noi poi vi mandiamo in onda. Tra pochissimo scopriamo la canzone di quest'ora.

0: RTL 101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it. 1, 2, 3,
13: perché
12: 4,
13: fermarsi?
12: 5, 6.
13: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi

0: più di un quarto d'ora alle 23 su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene. Anche quest'ora avete scelto voi il brano che stiamo per ascoltare. Con la voce al 331 80 90 101, sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Tender dei Blur.

Tender, i Blur per la canzone che ti fa stare bene. 22:48 minuti, questo un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene di questo lunedì sera di Stories, il nostro terzo insieme, se non sbaglio ce ne sarà un altro tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ascolteremo quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Sarà l'ultimo della giornata, per questo particolarmente importante. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione in cui potrete ascoltare 101 fra i ritornelli più gettonati che ascoltiamo nei vostri messaggi. E appunto, quando avrete trovato il vostro, basta un messaggio, ancora meglio la vostra voce, al 331 80 90 101 per scegliere la canzone che ci fa stare bene. La musica non si ferma. Hear Me Now su R101.

Ci su R101, pochi minuti alle 23, lunedì 25 maggio, nelle stories di R101 ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, a breve più dettagli, adesso però arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno, Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia, il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti, lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria, i due restano sotto osservazione. Calcio, sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

23 un minuto, amici. Lunedì sera siete nelle stories, siete su R101. Beh, ci sono io e Iachi ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci sono fondamentali. Nel frattempo la musica su R101, Wrecking Ball, Miley Cyrus.

0: Post Malone, Chemical, ci fa entrare nel vivo delle stories, dell'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. Come vuole la consuetudine, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi su R101. E ancor più, come vuole la consuetudine, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Noi Premizza. Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di

0: Post Malone, Chemical, ci fa entrare nel vivo delle stories, dell'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. Come vuole la consuetudine, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi su R101. E ancor più, come vuole la consuetudine, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi premessa. Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con Parole Tue? È molto semplice. Cioè, tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che la suddetta definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo a configurazione assiale con terminale pettiniforme multipolare, costituito da elementi a interasse normato e risposta strutturale anisotropa. Anisotropa che c'entra in ogni definizione nonostante nessuno sappia cosa significa. L'interazione con domini superficiali eterogenei attiva fenomenologie di trascinamento, coalescenza e riallocazione di particolato mediante campi di sollecitazione distribuiti e microdifferenziali di attrito. La geometria ordinata consente una riconfigurazione spaziale delle discontinuità materiali attraverso propagazione vincolata di vettori lineari sul piano di interfaccia. È stato molto difficile leggere questa definizione. 331 80 90 101 con la voce per dirci che oggetto è, ricordando sempre che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune.
3: Enjoy the music. 101.
4: E non cambiare discorso.
5: Sono Annalisa,
3: R101.

0: Another Talk to You su R101, mentre stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il Bene. Caricabatterie.
0: Non è il caricabatterie l'oggetto che stiamo cercando questa sera. 331 80 90 101 per provarci, come sempre con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione in questione.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Matteo!
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shaggy e Rayvon Angel su R101 nelle stories. Buon lunedì sera, inizio di settimana qui su R101. Ci sono io e Yaki, stiamo giocando a Con Parole Tue, gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto di uso comune appartiene, al 331 80 90 101. La definizione di stasera è la seguente: un dispositivo manuale a configurazione assiale con terminale pettiniforme multipolare costituito da elementi rigidi a interasse normato e risposta strutturale anisotropa. L'interazione tangenziale con domini superficiali eterogenei attiva fenomenologie di trascinamento, coalescenze e riallocazione di particolato mediante campi di sollecitazione distribuiti e microdifferenziali di attrito. La geometria ordinata consente una riconfigurazione spaziale delle discontinuità materiali attraverso propagazione vincolata di vettori lineari sul piano di interfaccia. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo, chi è?
1: Il termine anisotropa,
0: attenzione,
1: femminile di anisotropo, deriva dal greco antico e definisce una sostanza o un materiale le cui proprietà fisiche o meccaniche cambiano a seconda della direzione in cui vengono misurate. Rappresenta l'esatto opposto di isotropo, che indica invece proprietà identiche in tutte le direzioni.
0: Certo, la A privativa, anisotropo, ma perché tutti sapevamo cosa significasse isotropo, era anisotropo che ci mancava. Qual è l'oggetto di questa sera?
2: Per me è l'aratro, Stefano da Milano.
0: Buenas noches. Mi cambia il ritmo, Stefano da Milano. Sai che come primo tentativo ci siamo andati molto vicini, secondo me, ma non è quello che stiamo cercando.
3: Buonasera Yaki. Al primo momento questo oggetto misterioso mi sembra una scopa. Ciao da Alessandra.
0: E anche qua, se mettessimo insieme l'aratro e la scopa ci avvicineremmo ancora di più.
4: Ciao, sono Mauro da Padova e secondo me l'oggetto misterioso è un pettine.
0: Non è il pettine, ma se mettiamo insieme l'aratro e la scopa ci stiamo avvicinando per vie traverse.
5: Buonasera, sono la cena. Per me è lo spazzolino. Un abbraccio, Samantha da Milano.
0: La cena, certamente. Samantha però non è lo spazzolino. Sto weekend
6: è un tostapane.
0: Non è il tostapane.
7: Può darsi che anche che sia il microonde. È facile?
0: Non è il microonde.
8: Ciao Max a Cremona.
0: Ciao
8: il pennello?
0: Non è neanche il pennello, ancora non ci siamo, amici. 331 80 90 101 per continuare a provarci. La definizione l'abbiamo riletta poco fa, tra pochissimo i vostri tentativi. Nel frattempo la musica nelle stories. Kygo, Conrad Sewell, Firestone su R101.

0: Cesare Cremonini e Elisa, nonostante tutto, nel lunedì sera di R101 nelle stories stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione: un dispositivo manuale a configurazione assiale con terminale pettiniforme multipolare, costituito da elementi rigidi paralleli a interasse normato e risposta strutturale anisotropa, non isotropa. L'interazione tangenziale con domini superficiali eterogenei attiva fenomenologie di trascinamento, coalescenze e riallocazione di particolato disperso mediante campi di sollecitazioni distribuiti e microdifferenziali di attrito. La geometria ordinata consente una riconfigurazione spaziale delle discontinuità materiali attraverso propagazione vincolata di vettori lineari sul piano di interfaccia. Tutto questo per dire cosa? Aspetta, Cesini, non hai pronta anche la definizione di coalescenza? No, avevamo solo anisotropa, stasera siamo al risparmio. Sentiamo i vostri tentativi.
1: Ciao Yaki, ciao. Sono Manu, non so perché ma ho pensato all'ombrello.
0: Non è l'ombrello, Manu, ma mi piacciono i tentativi, quindi comunque hai fatto bene ai sporti.
2: Rasoio elettrico per capelli. Saverio da Palma Campania.
0: Saverio non è il rasoio elettrico per capelli. Quello per barba poteva essere, quello per capelli no.
3: La cerbottana, secondo me.
0: Non è la cerbottana. Bello,
4: è la spazzola rotante, raccogli peli adesiva.
0: Difficilissimo anche dirti no, non è la spazzola rotante, raccogli i peli. Cos'era? Adesiva, no. adesiva, no.
5: È la spazzola dell'aspirapolvere. Ciao, Katia da Este.
0: Rotante, adesiva anche questa? No, mi dispiace, Katia.
6: Dai, ci sono arrivato. Vai. Daniele da Ricce. La riccia capelli è elettrico.
0: Non c'entrano i capelli in generale, però mi piace la convinzione del c'ero arrivato. Siete stati in tanti? No, siete stati in due a trovare l'oggetto misterioso di questa sera. Cosa stiamo cercando?
7: Ciao a tutti, Marco da Adria. Per me è il rastrello.
8: Oh. Buonasera Yaki, ci ritento, sono sempre Alessandra Montichiari.
0: Vai Alessandra.
8: Penso che sia un rastrello.
0: Vedi,
8: ciao.
0: La seconda volta è quella buona, Alessandra, la perseveranza aiuta anche in questi casi. Il rastrello era l'oggetto misterioso di questo lunedì sera. Grazie a tutti per aver giocato, bravi a coloro che hanno appunto trovato il rastrello. Pacca sulla spalla da ritirare in Largo Donegani 1 Milano. Vi aspettiamo, un po' più piano la diamo. Temper City, Self Aware, esatto, nelle stories. No.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Permesso? Che bel parquet!
0: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
0: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: 42 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Sentiamo quello che è l'ultimo appuntamento di oggi.
1: Per la canzone che mi fa stare bene piacerebbe sentire Wonderful Life di Zucchero. Vincenzo da Piacenza.

Wonderful Life, sono Zucchero e Black su R101 nelle stories per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo lunedì sera, amici, non disperate perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima già da domani mattina presto, e da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ascolteremo, che ci farà iniziare, si spera, con il piede giusto la giornata. Sappiamo noi di R101 quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare il martedì. Ecco, in questo caso la scegliete voi, 331 80 90 101, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Domani sera nelle stories alle 21.45 circa ci sarà anche l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, dedicato al mondo R&B e hip hop, quindi se volete scegliere anche un brano di quel tipo da ascoltare domani sera potete farlo, ovviamente stesso numero, già da ora vi ascoltiamo e cerchiamo di accontentare un po' tutti. Nel frattempo la musica non si ferma, The Journalisti nelle stories, New York.

Save Me Tonight. Sono J-Lo e David Guetta che chiudono questo lunedì sera di Stories. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cisini per l'accompagnamento in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buonanotte da Umberto Cascone. Vittoria netta del centrodestra al primo turno a Reggio Calabria e Venezia per le elezioni amministrative. La maggioranza di governo avanti anche ad Arezzo. Buon risultato di Vannacci a Vigevano. Prato e Pistoia vanno al centro-sinistra. A Salerno per la quinta volta il sindaco è Vincenzo De Luca. In Libia attacco non identificato al convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia diretto a Gaza. Alcuni veicoli avrebbero raggiunto gli attivisti che sarebbero stati picchiati violentemente e poi messi su un bus diretto forse a Misurata. Ci sarebbero alcuni feriti. Israele lancia la nuova operazione Frecce di Fuoco in Libano contro Hezbollah. Colpiti decine di obiettivi. Ci sarebbero già 5 morti nella valle della Bekaa. Netanyahu attacca. Siamo in guerra con i terroristi. Ho ordinato di premere sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il via libera. Cresce il timore per nuovi raid russi in Ucraina. Dopo le indiscrezioni di intelligence, il ministro degli esteri russo Lavrov soffia sul fuoco. Durante una telefonata con l'omologo americano Rubio, l'avvertimento: evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Rientra l'allarme a Milano per i 2 possibili casi di Ebola all'ospedale Sacco. I cooperanti rientrati dall'Uganda, ricoverati con sintomi compatibili, sono risultati negativi ai test. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico. Calcio: pronta la lista di 3 possibili nuovi allenatori rossoneri dopo l'allontanamento di Allegri. A seguito della disfatta con il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, il patron Cardinale ha azzerato i vertici del club, silurato anche la D Furlani, oltre ai dirigenti Tare e Moncada. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Comunque in generale senza piogge. Venti per lo più deboli. Temperature minime quasi ovunque, leggera crescita, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo praticamente in tutta la penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati sempre.

0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, parliamo del provvedimento arrivato il 1 maggio sotto il nome, diciamo, di salario giusto.
8: Purtroppo è un provvedimento del tutto insufficiente, vengono confermati dei bonus che c'erano già prima e sul terreno del salario, degli stipendi troppo bassi che sono il vero problema del paese, la soluzione non produce reali miglioramenti, perché il salario giusto proposto dal governo è quello dei contratti nazionali collettivi. Noi volevamo invece il salario minimo in modo da alzare tutti i contratti che sono sotto i 9 euro lordi l'ora e poi volevamo l'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione che avrebbe protetto i lavoratori e le lavoratrici, per esempio in questo momento, dalla crisi inflattiva che si sta verificando a causa della guerra in Iran.
7: Poteva essere un'idea la combinazione dei due disposti, minimo e giusto?
8: Sì, sarebbe stata una buona idea, ma purtroppo questo governo continua a percorrere la strada dei bassi salari, forse perché sono convinti che così si possano fare maggiori esportazioni. In realtà così si stanno deprimendo i consumi interni.
7: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati parliamo del decreto del 1 maggio.
9: Beh, è un decreto che ovviamente condividiamo sia per l'entità stanziata, il miliardo, ma anche per l'impostazione. Noi abbiamo sempre parlato, come noi moderati, di salario giusto e questo decreto punta proprio al salario giusto e pone la contrattazione collettiva come riferimento per i limiti salariali, ovviamente sul basso, e quindi dà un ruolo importantissimo nell'alleanza imprese, sindacati e lavoratori.
7: Ecco, le volevo chiedere, qualcuno dice che questo fatto dell'alleanza si può trasformare in una discrezionalità, dice l'opposizione. Cosa risponde?
9: Beh, l'opposizione ha sempre puntato sul salario minimo, che è un qualche cosa di diverso dal salario giusto. Innanzitutto, salario minimo, per come viene posto, è più basso rispetto alla media che invece con la contrattazione collettiva si vuole portare. E poi non c'è discrezionalità, perché se si pone la contrattazione collettiva delle categorie affine come livello e come riferimento, è chiaro che la discrezionalità non c'è. Ci sono invece tanti bonus assunzionali, ricordiamolo, permettete, no, per donne, imprese e giovani.
7: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, parliamo del disagio giovanile e della vostra proposta di ascolto.
10: Sì, noi crediamo che oggi ci stiamo concentrando molto sulla punizione, quindi il disagio giovanile che sfocia in reati, che sfocia in tanti casi mediatici, ci siamo concentrati sulla punizione, che però non basta e non funziona, perché il tasso di recidiva, le carceri piene di minorenni dimostrano come questo non sia la soluzione. La soluzione è prevenire, è intercettare il disagio, e per farlo ci vuole una proposta come quella dello psicologo di base, fatto dalla medicina generale, che arrivi a tutti gratuitamente e che permetta di intercettare il disagio prima che esploda nei luoghi dove i giovani vivono, le scuole, le famiglie, gli oratori, le associazioni sportive, e solo in questo modo noi riusciamo a prevenire quello che poi è lo sfogo che oggi vediamo e forse salvare la vita di qualche giovane.
7: Quindi si può pensare anche a una domiciliazione, no? Lo psicologo di base che poi possa andare nelle scuole.
10: Deve essere nei luoghi in cui i giovani ci sono, quindi porta a porta.
7: Grazie.
0: La canzone che le canzoni
11: Su R101,
12: la canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale. Altra

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo